0: Questa mattina mi sono svegliata e ho guardato il calendario. 16 agosto, un giorno che significa molto per me. Il 16 agosto 1977 a Memphis, Tennessee, a 42 anni dei suoi che ne valevano parecchi in più di gente che non ha avuto neanche lontanamente la sua vita, nel bagno della sua dimora, Graceland, moriva Elvis Presley. Aveva detto alla fidanzata che avrebbe letto e aveva augurato la buonanotte alla figlia Lisa Marie. Elvis mi ha salvato la vita mentre venivo su in un posto piuttosto sperduto dentro una famiglia piuttosto disorientata che non sapeva bene cosa farsene di me. Ho ascoltato esclusivamente la sua musica dagli 11 ai 22 anni. Poi per 6 mesi mi sono cotonata i capelli e bistrata gli occhi come faceva Priscilla Presley a metà degli anni 60 per dire addio al mio amico, fidanzato, confidente e infine ne sono uscita. Ho avuto una collezione di centinaia di vinili acquistati con il mio argent de poche. Conosco ancora ogni respiro tra una parola e l'altra e le parole dei pezzi di tutti i suoi dischi migliori e le diverse versioni live delle canzoni. Fantasticavo di sposare un uomo con un cognome che iniziasse per P e incredibile, benché me ne fossi dimenticata, ci sono riuscita!
1: Good morning, Radio 2. Weekend.
2: Evidentemente non sono io perché
0: no,
2: inizio per...
0: Oh! No, esatto! Buongiorno Matteozzo!
2: Buongiorno Natasha Lusenti! Buon ultimo giorno del weekend di Ferragosto,
0: sì?
2: Diciamo così?
0: Beh, sì.
2: Molti
0: sì.
2: Oggi ritorneranno a...
0: Dici? Ritorneranno.
2: O se non rimangono lì?
0: Rimangono lì.
2: Vergogna.
0: No, secondo me il primo rientrino sarà il 24, 20, 23,
2: 23,
0: diciamo.
2: 23 per 24.
0: Col cavolo che rientrano
2: 7
0: oggi.
2: Per 7?
0: 42. No.
2: 49.
0: 49! 7 per 6, 42.
2: 47 è morto, che
0: da va, vabbè.
1: Good morning Radio 2 Weekend.
3: Non fosse per la sua gemella galleggiare, neanche ci accorgeva.

0: all'acqua ghiacciata, che devo dire, essendo Ferragosto, l'acqua ghiacciata si beve anche volentieri.
1: Ci fa piacere.
0: Su Radio 2, cara Natasha Lusenti, sì, è arrivato il momento che tu aspettavi.
1: Sì, diciamo che per me, tra l'altro mi è venuto in mente che il 16 agosto, mi ricordo, perché ero giovane e
0: devo
1: pensai
0: cantare le note di Ferragosto.
1: No, ma pensai, ma come si permette di sposarsi il 16 agosto? Perché non può non sapere che il 16 agosto è morto Elvis Presley.
2: Randellate!
1: Ma no, le vogliamo bene. Madonna si sposò con Sean Penn, mi ricordo il 16 agosto, mi rimase impresso perché
0: ma lei non lo sapeva
1: per me
0: neanche che giorno era.
1: Il 16 agosto del 77 morì Elvis Presley. Io sono stata nella sua Graceland un paio di volte negli anni 80, sempre in questo periodo dell'anno, forse non esattamente quella che oggi si chiama la Elvis Week. Nei giorni scorsi guardavo, sono tra chi segue il profilo Visit Graceland, si chiama su Instagram, sì, e rispetto a quegli anni lì il festeggiamento è ancora più grande. Si può andare come sempre di persona a Memphis, ma si può seguire anche in diretta online. Però online. E ci sono anche dei contenuti on demand fino al 20 agosto, quindi se vi interessa. Ci sono delle cose per cui non sono mai stata appassionata, tipo i concorsi tra imitatori, che io sinceramente
0: mi fanno un po' di tristezza,
1: mi piace Elvis, io l'imitatore, però è un momento molto importante ovviamente per tutti i fan. E poi Elvis ha avuto quest'anno un rigurgito di fama perché è uscito un documentario clamorosamente bello di Baz Luhrmann, che è quello che aveva già fatto il biopic. E in questo documentario Epic, che sarebbe Elvis Presley in Concert, ha recuperato del materiale edito in parte inedito. Hanno trovato nei cavò messi non so in quale parte degli Stati Uniti, non mi ricordo più, dalla MGM al sicuro, e lui ha trovato delle cose incredibili. Quindi ci sono dei pezzi di concerto che io avevo già di sua memoria, come dicevo appunto, che si sono visti in That's the Way It Is o Elvis on Tour, ma poi ci sono in particolare degli spezzoni di un'intervista vista a camere spente, quindi non lo vedi ma lo senti, in cui lui dice delle cose che non si era mai sentito Elvis commentare, della sua fama, di perché se ne andò da Hollywood e tornò a fare concerti, della perdita della mamma. E poi c'è una qualità audio, hanno fatto tutto un lavoro, Peter Cameron li ha aiutati, che è quello che ha fatto anche il documentario sui Beatles di un paio d'anni fa, quindi c'è una qualità che non c'era ai tempi di Elvis Presley, quelli come me che l'hanno ascoltato sul vinile, insomma tutt'altra cosa. Quindi 16 agosto del 1977 ce l'abbiamo un pezzettino, è quello lì, il medley Little Sisters e Get Back, perché Elvis quando torna sul palco a Las Vegas in quegli anni lì, 69, 70, 71, mischiava pezzi suoi del repertorio storico suoi, lui era un cantante, non era un autore che aveva fatto suoi, e pezzi che negli anni in cui lui faceva film e non cantava aveva amato.

0: Sì, Peter Jackson, quello che ha aiutato Baz Luhrmann con le sue tecnologie. Lui credo che abbia uno studio fantasmagorico in Australia, no? Ha costruito, no, dov'è che è? Nuova Zelanda, che ha costruito uno studio.
1: È lontana la Nuova Zelanda!
0: Ma se vuoi fare un lavoro sull'audio serio devi andare lì. Quanto amore per Elvis e quanto amore per Pippo Baudo.
1: Sì.
0: Perché sempre altra, 16 agosto.
1: Altro anniversario, diciamo, triste, però
0: lo ricordiamo.
1: Beh, però lo ricordiamo con grande affetto, è stato Pippo probabilmente Baudo. La televisione sì, ecco, per un certo periodo.
0: Poi ha avuto una vita, Elvis è morto giovane, benché una vita intensa, Pippo Baudo no, è morto.
1: Pippo Baudo è morto 89 anni, sì. Dopo una vita fatta di grandissimo affetto da parte del pubblico che per 50 anni praticamente, dal 67 era Sette Voci, il primo sì, grande successo sì, che non doveva neanche andare in onda. Era stata registrata ed era stata messa via la cassetta perché non piaceva alla dirigenza. Sappiamo che alle volte le dirigenze non ci azzeccano tantissimo.
0: Prendono delle cantonate.
1: Se non che salta un altro programma e dicono cosa mandiamo, cosa non mandiamo. E uno dei funzionari che era grande sostenitore del talento di Pippo Baudo dice proviamo a mandare questa. Boom! Successo enorme, per cui poi Sette Voci diventa il trampolino di lancio di Pippo Baudo.
0: Vedi, a volte ti viene da dire che le cose che devono succedere succedono. Ho letto in questi giorni, ovviamente a un anno di distanza, ci sono ricordi di molte persone che hanno incontrato Baudo. Per alcune donne è stato fondamentale, come per Lorella Cuccarini. La Cuccarini fu notata da lui come ballerina.
1: Certo. Era ballerina di corpo di ballo,
0: sì,
1: nemmeno
0: esatto,
1: prima ballerina.
0: Esatto, esatto. No,
1: ma
0: infatti,
1: prima di lei anche Ether Parisi.
0: Sì, esatto. Mi pare che sia Cuccarini, sì, che ha detto di quella volta in cui è andata a fare un intervento e ha trovato in sala d'attesa ad aspettarla, oltre al marito, Pippo Baudo. Ebbi un guaio con la tiroide, l'ha raccontato qualche giorno fa al Fatto Quotidiano, e si trova quando si sveglia e lui dice ero solo passato a vedere come va, tutto bene. Insomma, una persona carina che sì, dimostrava sì, in tanti modi il suo affetto. Invece Anna Falchi, altra donna che ha incrociato Pippo Baudo, racconta di quando
1: un Sanremo mi pare,
0: esatto, che lui ti riceveva con i boxer da uomo lunghi al ginocchio sì, e le giarrettiere da uomo
1: sì,
0: e dice che non le ho mai più viste dopo di lui, perché era un uomo del 36,
1: era un uomo d'altri tempi,
0: sì, con sì, eleganza, poi siciliano, quindi insomma con
1: magari teneva sì, ad essere sempre impeccabile,
0: con magari degli accessori che altri uomini non si sognerebbero mai di mettersi, invece lui insomma era un uomo, me lo vedo con le giacchette, probabilmente stava benissimo. Abbiamo voluto così rendere omaggio a due grandi uomini che non ci sono più su Radio 2.

0: Kate, ti aspetterò, Mumford & Sons, un pezzo del 2012. Me lo ricordo, è stato il mio primo anno a Radio 2 il 2012 a Caterpillar AM. Mi ricordo che avevamo questo brano e ce l'abbiamo ancora tra, diciamo, quelli, non so tecnicamente quanto, perché deve, è come il vintage, devono passare tot di anni prima che ti becchi l'etichetta golden, quello che è, però fa parte di un repertorio non più, diciamo, attuale, ecco.
1: Non so io se sono fuori concorso.
0: Probabilmente sì. Su Radio 2 sono le 6:16 minuti.
1: Nella categoria Dinosaurs.
0: Questa domenica 16 agosto è domenica.
1: È domenica, Natascia Lusenti, e la tua ignoranza si fa insostenibile.
0: Beh,
1: è per questo che io ho dovuto correre ai ripari e inventarmi un ma tu non sai.
0: Sì.
1: Ma tu non sai, Natascia Lusenti, qual è la spiaggia più frequentata d'Italia? Siamo nel cuore delle vacanze.
0: Riccione.
1: Ovviamente sono dati relativi allo scorso anno, però
0: Riccione.
1: Diciamo, è proprio qua.
0: No, che non è Riccione.
1: No.
0: Una spiaggia in Sardegna.
1: No.
0: Una spiaggia in Campania.
1: Neanche.
0: Puglia, Salento.
1: No. Basta.
0: Basta.
1: Se no, per la legge grandi numeri.
0: Legnano, Sabbia d'Oro. Qua
1: Fuocherello.
0: No. Veramente?
1: Fuocherello.
0: Cioè, Nord-Est?
1: Nord-Est, in tutta la sorpresa,
0: eh sì,
1: anche di chi ha condotto questa indagine, con 6,8 milioni di presenze registrate,
0: sì,
1: la spiaggia più frequentata nel 2025 è stata Cavallino Treporti.
0: Ah, che è famosissima.
1: Provincia di Venezia.
0: Eh sì.
1: Biesolo, da quelle parti lì, che batte Rimini, Riccione, tutta la costiera adriatica, che è molto frequentata, ma non arriva in assoluto. La più frequentata d'Italia è stata questa.
0: Ma non l'ho mai vista io. Non va bene.
1: È un bel posto.
0: Tu ci sei stato?
1: Sì.
0: Sì?
1: Quando lavoravo in albergo 100 milioni di anni fa, a Jesolo, ci abitava la Iole, che era una signora che faceva le pulizie.
0: Sì.
1: Quella era Silvana, poi c'era la Iole che arrivava con la sua macchina scassatissima, e lei abitava al Cavallino e subaffittava camere anche.
0: Certo.
1: Non vuoi mica perdere. Quindi sì, ci sono andato, sì, me la ricordo, sono andato, era il 98, quindi vedi te.
0: E com'è?
1: Se il mare, la sabbia.
0: Grazie per questa delucidazione.
1: E se tocca?
0: E se tocca la
1: sabbia, la sabbia al mare?
0: Se piace?
1: Se non piace, non con una condanna, perché sono obbligati a farlo. No, so che poi negli anni l'hanno anche molto riqualificata, hanno messo in ordine alcuni punti che magari erano un pochettino più trascurati. Comunque resta il fatto che se è la spiaggia più frequentata, con quasi 7 milioni di persone che nella stagione l'hanno,
0: come c'era sulla copertina di un vinile di Elvis di tanto tempo,
1: sì,
0: fa, c'era il numero, no? 100 milioni di fans, can't be wrong, non,
1: esatto,
0: possono,
1: non
0: sbagliarsi.
1: Possono sbagliare.
0: Quanti sono?
1: 6 milioni 800 mila persone?
0: Sono tutti fessi,
1: sì,
0: no?
1: Tutti,
0: non
1: no?
0: Penso, no? E comunque tu mi confermi, è lontano.
1: È lontano, cavolino, dipende da dove sei.
0: Da qua.
1: Se sei a Jesolo in piazza Nember, no.
0: È vicinissimo. Da qua.
1: Beh, da qua.
0: Un pochino, dai.
1: Un pochino.
0: Manco troppo.
1: No, lontanissimo, è più lontana l'Islanda.
0: Bravo, Matteo. Radio 2.

Questo è un grande pezzo del 1969, Everybody's Talking, Nilsson. Prima abbiamo sentito la britannica di origini zimbabwesi, Rachel Chinuriri, One Song Away from Crying. Anche oggi, come ieri, amici, vi proponiamo un domandone remix. State con noi, sentiremo e leggeremo i vostri messaggi che fino adesso abbiamo dovuto ignorare su Radio 2.

0: Emma con Fabri Fibra antidroga, la linea va al GR2.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 16 agosto. Tempo in prevalenza soleggiato, ma con la formazione di imponenti nubi sui monti nelle ore più calde della giornata. Attività temporalesca che sarà più diffusa e marcata lungo l'arco alpino, con i temporali che arriveranno anche in pianura, specie in Piemonte e Lombardia. Fenomeni che si svilupperanno anche lungo tutta la dorsale appenninica in Puglia e nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Venti per lo più deboli e a regime di brezza, appena più vivaci sulle coste ioniche di Calabria, Basilicata e Puglia. Poco mossi i mari. Temperature che, seppur ancora elevate, subiranno una diminuzione nei valori massimi che saranno generalmente compresi tra 32 e 36 gradi, con locali picchi di 37-39 in pianura padana e Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: C'è solo un uomo che può incastrare scalia.
4: Da quanto mi risulta, nessuno di voi ha esperienza di scorta, vero?
5: È una trappola, state attenti!
6: Ma chi è che dobbiamo scortare? Un ragioniere.
5: Indietro, indietro, vai!
7: Una scorta impossibile.
8: Questi agenti sono dei dilettanti.
5: I miei colleghi dilettanti sono morti per colpa tua!
7: Una guerra senza tregua.
9: Io sono poliziotto, eppure loro sono poliziotti. E questa è la vita che abbiamo scelto di fare.
5: Siamo tutti a terra, via!
9: Hanno accettato pure le famiglie nostre.
7: Due film, due campi.
10: Siamo soli. Come sempre.
7: Diretti da Claudio Fragasso. Palermo-Milano solo andata. A seguire Milano-Palermo in ritorno. Martedì dalle 21:20. Rai 2.
11: Sono le 6:30.
1: Rai GR2.
12: Buona domenica da Giancarlo Rossi in studio per questa edizione del nostro giornale. Notte di attacchi incrociati tra Russia ed Ucraina. Kryvyi Rih, la città del presidente Zelensky, una donna è morta e 7 altre persone sono rimaste ferite. Missili balistici russi su Kiev provocano esplosioni e incendi in 2 siti industriali della capitale, almeno un ferito. L'Ucraina risponde con una pioggia di droni sulla Russia e la contraerea intercetta 130 velivoli senza pilota diretti contro Mosca. Ancora dall'estero, Colombia e Indonesia alle prese con l'emergenza provocata dai terremoti. Nel paese latinoamericano gli aiuti hanno cominciato a raggiungere le regioni più remote dopo il sisma della scorsa settimana. In Indonesia sono ore di ricerche tra le macerie dopo che la terra ha tremato a più riprese nelle scorse ore.
13: Al momento si contano decine di morti e 2000 persone evacuate, messe in fuga da un allarme tsunami, poi rientrato, ancora incerto il numero dei dispersi e si temono nuove scosse. La terra ha cominciato a tremare verso le 5 del mattino di sabato, quando era mezzanotte in Italia, con epicentro localizzato in mare. Una scossa di magnitudo 7,7, una profondità di 15 chilometri. Un video girato nel porto di Maumere mostra grossi pezzi di cemento staccarsi dall'edificio del terminal e cadere sui passeggeri in attesa di imbarcarsi su un traghetto. Alcuni si sono buttati in acqua per salvarsi. L'Indonesia, una catena di isole lungo la cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, vulcani e faglie sismiche ad alta instabilità. Altre 2 scosse hanno colpito la zona senza gravi conseguenze, una vicino all'isola di Sumatra e un'altra nella regione di Papua Nuova Guinea. Francesco Mincone, GR2.
12: Il ventilato assalto di migranti a Ceuta, enclave spagnola in territorio marocchino, non c'è stato. Stavolta le forze marocchine hanno presidiato in maniera massiccia la zona di confine e hanno respinto centinaia di migranti, in prevalenza subsahariani, che si erano radunati sulle colline dietro la città costiera di Fnidek, tentando di sfondare il cordone di sicurezza. Quasi 300 le persone fermate. Torniamo in Italia, la cronaca, ennesimo caso di femminicidio in provincia di Benevento.
1: Una tragedia nella quiete di un pomeriggio di Ferragosto. Sant'Angelo a Cupolo, provincia di Benevento. Poco dopo le 14, un uomo di 75 anni, Faustino Cardillo, chiama i carabinieri e fa capire di aver commesso un omicidio. Quando i militari entrano nella villetta, trovano il pensionato sul divano e a terra il corpo senza vita di sua moglie, Maria D'Alessandro, 75enne anche lei. Cardillo l'aveva uccisa con alcune coltellate, poi aveva rivolto l'arma contro di sé tentando il suicidio. Ora è piantonato in ospedale, in stato di arresto per omicidio volontario. Faustino e Maria sono descritti come una coppia tranquilla. Lei ex impiegata delle poste, lui ex dipendente di un'azienda dolciaria che da qualche giorno però lamentava problemi psicologici. Si era sottoposto anche a una visita neurologica. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei vicini di casa e dei familiari per ricostruire il movente. Napoli, Gianluca De Martino, GR2.
12: A Genova ora, dove un 26enne durante una lite ha accoltellato la sorella, poi è morto precipitando dalla finestra del loro appartamento. La ragazza, 18 anni, è ricoverata in codice giallo. Indagano i carabinieri per accertare la volontarietà o meno della caduta del ragazzo. Ed infine lo sport, ultimo giorno di gare sia agli europei di nuoto che a quelli di atletica. Cominciamo delle gare nel Regno Unito, a Birmingham.
14: Italia ancora in testa nel medagliere generale agli europei di atletica. Sulla pista di Birmingham, oro e primato italiano per Diaz, re del triplo, bronzo per Dalla Valle. Crippa a un passo dal podio nei 10.000, termina quarto, e in mattinata il doppio oro nella marcia con Stano e Fiorini. Supremazia azzurra anche agli europei di nuoto a Parigi, dominio assoluto nei 50 rana con l'oro di Martinenghi e l'argento di Cerasuolo. Ancora un record italiano per Curtis, bronzo nei 50 stile libero, e c'è l'argento di Gastaldi nei 200 misti. Quattro medaglie italiane anche agli europei di ginnastica artistica femminile in corso a Zagabria. Due, un oro e un argento, sono di Manila Esposito, classe 2006. Coppa Italia di calcio, avanzano Udinese, Torino e Venezia, le tre di Serie A impegnate ieri. Disco verde anche per il Sud Tirol. Eliminazione a raffica invece nel tennis: Bellucci, Darderi, Berrettini e Arnaldi fuori a Cincinnati. Avanza il solo Cobolli. Giorgio Germanò, GR2.
12: È tutto per questo GR. Il prossimo alle 7.30 a seguire Radio 2 Social Club Weekend.
11: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
15: Ma è vero che la AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da una AI, Gol-IA.
16: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
15: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
11: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
0: Domandone Remix, anche oggi ascoltiamo e leggiamo tutto quello che non siamo riusciti a leggere ad ascoltare nelle puntate precedenti, ma il 348-7300-200 rimane sempre aperto per chi vuole aggiungere il suo tocco di classe a questa puntata, altrimenti sciatta.
11: Good morning Radio 2, weekend.

0: Not for a lack of trying, non perché non ci abbia provato, più o meno così suona questo titolo. 6:38 minuti 46 secondi, ci stiamo provando a tenervi compagnia. Com'è che hai detto in questa puntata, altrimenti sciatta. Certo, ci vuole l'eleganza degli ascoltatori, io sono d'accordo.
1: Certo.
0: Tra l'altro noi abbiamo degli ascoltatori meravigliosi,
2: stupendi,
0: è vero. Quindi amici, facciamo così, che ripeschiamo per il nostro domandone remix dei temi dell'inizio dell'estate, tra cui per esempio la questione della sanità. Ce la facciamo a sentire una voce, regista Enrico
1: Maria
0: Magni?
1: Sì, ci sono anche dei messaggi scritti.
0: Ah, giusto, bravo.
1: Ne
0: bravo.
1: Leggo uno, sì, così cominciamo, sì, rompiamo il ghiaccio con un messaggio scritto. Giusto. Questo è Pietro di Rovigo che dice: lo stupore dell'amico degli Stati Uniti quando al pronto soccorso per mettere dei punti alla mano, una sciocchezza, non gli hanno chiesto la carta di credito.
0: Questa è una storia che si sente spesso, perché ci sono vari amici americani che rimangono basiti.
1: Venga erogato un servizio sanitario.
0: Ah, non ti lasciano per te.
1: Non ti chiedono
0: l'assicurazione.
1: Depositare lingotti d'oro in conto alle isole Cayman.
0: Sì, veramente. Il twist del plot. Abbiamo una voce?
3: Mi chiamo Enrique, da Bari. Un paio di anni fa ero andata per un controllo per un calcolo renale. Non risultava la prenotazione. Insisto per eseguire la visita. Dovevano farmi l'ecografia. Mi fanno sdraiare sul lettino. Cercano quindi l'apparecchio per farmi l'eco e si rendono conto che invece era nell'altra stanza dove stavano seguendo l'altra ecografia. Quindi mi richiamano dopo mezz'ora, mi sdraio di nuovo sul lettino. Avevano solamente l'apparecchio per fare ecografia alla prostata. Mi sembrava di stare una puntata di Scraps. Eppure al policlinico sono delle persone molto efficienti.
0: Ma sì, allora può anche capitare. Come dicono in Grey's Anatomy, che sto seguendo, sì, da 2 anni, ce l'ho quasi fatta arrivare a tempo, diciamo, con le contemporanee, dicono ogni tanto capita a ogni medico di avere un bad day, una giornata.
1: Ma anche
0: no,
1: lei però che brutto carattere, poteva portarsela alla prostata
0: da sola. Esatto.
1: Va lì senza la prostata.
0: Quel giorno vi chiedevamo di raccontarci delle disavventure oppure dei momenti in cui avete avuto testimonianza di grande eccellenza della sanità pubblica, che comunque è una gran cosa, perché era uscita la classifica, ti ricordi, no, di dove si sta, sì, meglio da questo punto di vista. C'è sempre un po' di disparità tra una regione e l'altra, o nord e sud.
1: C'è gratitudine da parte di un papà e di una mamma. Massimo di Bobbio ci scrive, ci fa dei complimenti, ci ascolta sempre eccetera, e dice: ma volevo ringraziare e sottolineare la professionalità e la competenza nel reparto di pediatria dell'ospedale di Piacenza per quanto riguarda la cura dei disturbi di alimentazione. Ha una figlia che è in questa burrasca.
0: Quindi,
1: in questo momento,
0: cose delicate.
1: Esatto, e nel reparto di pediatria dell'ospedale di Piacenza c'è un'equipe dedicata proprio a queste patologie. Si tratta di anoressia, lui lo dice, ho sunteggiato anche per non citare il nome della bambina.
0: No, hai fatto bene.
1: Che ci sta aiutando tantissimo, è un'eccellenza a livello regionale, in Emilia Romagna è uno dei punti di riferimento nazionale per la cura di queste patologie.
0: Sì, tra l'altro, se parla di pediatria vuol dire che la persona in questione è molto giovane,
1: a meno di 16 anni.
0: Esatto, quindi è davvero un disastro. Un abbraccio a questa ragazzina e alla sua famiglia e ai medici e alle infermiere che la stanno aiutando, da tutti noi di Radio 2.
4: It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Thinking orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother.

0: su Radio 2. Non so se parla della golden hour del tramonto, no? Perché sto pensando che in questi giorni è una delle cose più belle da fare.
1: Signora
0: in spiaggia,
1: mia.
0: Ma anche in montagna.
1: Eh
0: beh, sì, è bello.
1: Anche in montagna. Ma anche però, sul divano di casa.
0: Beh, però non hai lo stesso paesaggio che se sei in spiaggia, per lo stesso orizzonte.
1: Però c'è l'aria condizionata.
0: Questo è vero.
1: Bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno. Oppure
0: si va da qualche parte.
1: Si va da qualche parte, signore e signori. Prendetevi lo zainetto, mettete dentro i panini, le merendine e il bricchetto piccolino col succo di frutta chimico fatto di arancia e succo di uranio impoverito.
0: Sì, non diremo la marca, però. Sì.
1: No, ma non si trova neanche più.
0: No, esatto.
1: Vabbè, il Billy. Sembrava buono, noi non sapevamo bene cosa bevevamo, ma insomma ha lasciato del. Fatto sta che se non sapete come impiegare le vostre domeniche di questa estate che lentamente volge al termine,
0: esatto,
1: vi posso consigliare due cose che sono due delle tante cose che organizza il FAI in giro per l'Italia. Fondo Ambiente .it è sempre il sito di riferimento per scoprire quali sono le cose che succedono vicino a voi. Io ve ne suggerisco due. Monastero di Torba, siamo vicino a Varese.
0: Ah,
1: il primo bene in assoluto che è entrato nel patrimonio del FAI.
0: Ah, che bello!
1: Un posto stupendo dove c'è una visita.

0: No, certo. Del mestiere. Sarà l'occasione per scoprire questo complesso che è stato avamposto militare dei Longobardi, poi è diventato un monastero e luogo di preghiera e oggi fa parte di un parco archeologico dichiarato patrimonio mondiale dell'UNESCO.
1: Pensa la pazienza di questo luogo, cosa ha dovuto prima la guerra, poi adesso noi andiamo lì. Il tramonto, perché queste cose qua accadono tardo pomeriggio, la sera.
0: Si tiene anche un concerto dedicato a Johann Sebastian Bach.
1: Molto bene.
0: Quindi musica tutt'altro che brutta, interpretato dai solisti ambrosiani, soprano, violino e clavicembalo. E poi sabato 22 a Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia, Padova.
1: Ah, eccoci, vedi.
0: Cinema en plein air.
1: Ah, cinema all'aperto.
0: Cinema all'aperto. Villa dei Vescovi, che beh, sapete che in Veneto ci sono delle ville pazzesche. Sì. Ecco, questa è una villa d'ozio. Io trovo
1: che
0: stupenda
1: meraviglia
0: questa cosa.
1: Villa d'ozio.
0: Ma anche una stanza d'ozio.
1: Sì, veramente, anche uno zerbino d'ozio.
0: Esatto, una piastrella d'ozio. Nel bello ti metti e fai niente.
1: Bellissimo.
0: D'inizio 500, immerso nella natura dei Colli Ugani, che sono un panorama stupendo, è previsto una proiezione cinematografica sotto le stelle. Il documentario naturalistico La Quercia e i suoi abitanti di Laurent Charbonnier, candidato al premio César.
1: No, ma infatti mi ricordavo che è un ottimo lavoro questo di documentaristica.
0: Che racconta sostanzialmente la storia di una grande quercia del 1810, sì, presentata come un vero e proprio condominio naturale, sì, che accoglie un ecosistema ricchissimo. La proiezione sarà tenuta sulla scalinata dei limoni.
1: Che bello.
0: Io pensavo si andasse lì per limonare.
1: Potrebbe essere, certo, perché no.
0: Si consiglia di indossare abiti comodi, sì, e di portare con sé una torcia, una coperta per sedersi nel prato e un repellente per zanzare. Mi sembrano molto previdenti. Tutto questo, se voi volete portarvi anche qualcuno per fare due chiacchiere, eventualmente si trova.
1: No, le chiacchiere no, Matteo, mentre si guarda il film, mi disturbi, per favore.
0: Ah già.
1: Puoi limonare, ma non parlare.
0: Giusto che si fa in silenzio.
1: Esatto, quello non fa rumore.
0: A meno che uno sia ventriloquo.
1: Vabbè, ma di solito non è così.
0: Fondambiente.it, andate a cercare queste e altre mille occasioni che ci sono. Intanto state con noi su Radio 2.

0: Che combo molto bella. Abbiamo ascoltato due bei pezzi: Mandarino con Maradona, che è il singolo che ha
1: Maradona sta in cielo.
0: È molto bello, che ha anticipato all'inizio maggio il suo album Primo Amore, molto bello. E poi The Kid Laroi con Thousand Miles, un brano di qualche anno fa su Radio 2. Sono quasi le 7, è quasi il momento, ma non ancora, di dare la linea all'Onda Verde. Quindi direi di sentire qualche messaggio. Abbiamo quello, è stato un argomento molto bello che vi ha divertito tantissimo. Abbiamo, credo, ancora un vocale, le due ruote, Vespa e dintorni. Per gli 80 anni della Vespa vi avevamo chiesto di raccontarci le vostre avventure sulle due ruote.
2: Ciao, Daniele Mughiera. Sì, la Vespa ce l'ho, è di mio padre, demolita negli anni 90, rimasta sotto una tettoia ad arrugginire fino a 5 anni fa, poi con una cifra considerevole l'abbiamo rimatricolata e risistemata a livello di carrozzeria e motore. Solo che ci sono voluti 3 anni e circa 3.000 euro tra tutto per rimettere in strada. Comunque è un Pix 125 nero per i metalli neri, carino, bello, ne valsa la pena.
0: Adesso mi date il numero, chiamo un attimo, magari vogliono venderlo, non si sa mai. Io sto cercando una Vespa, ve lo dico. Vabbè, amici, non lo sa, non mi ascolta. Stamattina non mi ascolta.
3: No, non mi ascolta.
0: Lo so per certo che non mi ascolta.
3: No, perché l'ho tenuto tutto segreto.
0: Però lui non mi ascolta, sono sicura. Allora, questo è un altro pezzone clamoroso. 1985.

0: Pezzone del 1985, gli Aha con Take On Me, e adesso linea all'onda verde.
1: Onda verde, viaggiare informati.
2: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6:58 minuti 30 secondi. In primo piano la A10, la Genova Ventimiglia, dove è stata disposta la chiusura del tratto tra Varazze e Arenzano in direzione di Genova a seguito di un incidente in cui sono state coinvolte un'auto e una moto. All'interno del tratto chiuso il traffico non è più bloccato. Chi viaggia verso Genova dopo l'uscita obbligatoria a Varazze, dove si registrano 3 km di coda, può rientrare ad Arenzano dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Ci spostiamo poi sulla 5, la Torino-Courmayeur, dove c'è stato un incidente tra Courmayeur Sud e la statale 26 in direzione nord verso il Monte Bianco. In autosole tra Valsamoggia e la 14 Adriatica in direzione sud verso Bologna il traffico è rallentato a causa del traffico intenso. Queste le notizie al momento. Da Rai Mobilità è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Good Morning Radio 2.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo. Come allora, si chiama questa radio, Matteo?
1: Ah, non te lo ricordi. Smemorella. Radio 2.
0: Ah, giusto, Radio 2.
1: Radio 2. Giusto, Radio 2. Ce l'hai scritto sul microfono, sì, davanti al naso.
0: Sì, sì, è vero. È Radio 2, Radio 2. E arrivo in ritardo, lo so, non mi rimproverate, ma l'ho scoperto da poco perché non seguivo il profilo della Tate Gallery. Siamo a Londra, naturalmente, in Gran Bretagna. E invece ho fatto un gran male perché fanno delle cose molto belle. Per esempio, per la giornata internazionale del gatto, che è l'8 agosto, cos'era l'8 agosto? Sabato scorso. Loro hanno fatto un post con una serie di immagini
1: di gatti.
0: Sì, dedicati ovviamente ai gatti, e ce ne sono alcune bellissime. Quindi ve lo volevo dire, se non l'avete visto, andate, perché veramente, se amate i gatti, è un post molto bello. In generale vi consiglio di seguire questa pagina che parla di arte in un modo piacevole e intelligente. Ci sono dei dipinti di alcuni famosi, tipo Marc Chagall o Edouard Manet, donna con gatto. Ci sono fotografie di
1: Gatto Panceri, c'è?
0: No, di artisti soprattutto famosi in Inghilterra, ma
1: Cat Stevens.
0: No, Prunella Clough, per esempio. Allora, Prunella Clough, quanto sei? C'è anche un dipinto di Lucian Freud. Ti faccio vedere il dipinto di Lucian Freud. Guarda, sì, se questo gattino non si sta preoccupando.
1: Beh, è strangolato.
0: Praticamente lo
1: è strangolato da una pettinata, sì, malissimo, con lo sguardo da pazza.
0: Sì, abbastanza. No, questo è uno dei miei preferiti. Il gatto guarda in camera, no? Come si dice? Lei guarda da un'altra parte. Il gatto è piccolo, tanto che lei lo può tenere dal collo, ma gli stringe il collo. Il gatto,
1: sì,
0: guarda,
1: lei
0: tipo,
1: guarda,
0: salvami.
1: Sì, quindi
0: tipo,
1: lei non è Alice.
0: No, lei, esatto. Lei, il gattino tipo, salvami, ti prego. Anche questa fa abbastanza ridere. È una fotografia in bianco e nero. Anche qua il gatto, sì, ha l'aria di dire, vabbè.
1: Beh, no, il gatto qui dice, guarda, gli sto facendo un favore giusto per la foto.
0: È vero, questa è un'immagine di Ben Nicholson, che è stato un fotografo inglese, che ha in braccio appunto suo gatto, gatta, non lo sappiamo perché in inglese è cat, non ha genere. Poi ce n'è uno, quello che vi dicevo, di Marc Chagall, guarda, che è il gatto che si trasforma in donna o viceversa.
1: Ah, la donna gatta.
0: Sì, esatto, è una immagine così. E poi c'è una fotografia molto bella, due, di Prunella Clough, vi dicevo, e c'è questo...
1: Un gatto ce l'abbiamo.
0: Un gatto non c'è, c'è questo gattino, se riesco a far andare il vantino, guardalo. Credo che siamo negli anni...
1: Nelle bottiglie.
0: Le bottiglie che si usavano per
1: quelle
0: il latte.
1: Quelle che bisognava dare la cauzione.
0: Esatto, questa qui è un'immagine, secondo me, degli anni 50. Sì, Crates of Milk Bottles and Cat, non lo dice, tra gli anni 20 e 50, secondo me siamo negli anni 40-50, può essere. Okay, sì. Comunque, insomma, andate sul profilo della Tate Gallery e ci sono cose molto belle, tra cui questa, siccome so che molti di voi che ci ascoltano adorano i gatti... Insomma, lì ce ne sono per divertirsi. Tutto questo l'avete sentito?
1: Miau!
0: Su Radio 2.
1: Su Radio 2.

0: Beh, io non so se bisogna alzarsi in piedi per disannunciare.
1: Alziamoci in piedi e applaudiamo. Ci stiamo alzando, amici.
0: In piedi. Siamo Loredana. Tutti figli di Loredana.
1: Grande Loredana.
0: Come cantava lei, questa era di qualche anno prima e la luna bussò. Ma raga, che ve la disannuncia faccia. Ma cosa sono venuto a fare?
1: No, Jesus si sente piccolo piccolo,
0: ma
1: veramente.
0: No, stai zitta, ma Matteo, so che è meglio.
1: Ma sì, anche io devo stare zitta. Qualcuno però deve parlare in questo programma. Diamoci il cambio, sì? Però. Eh sì, la radio.
0: Facciamo parlare gli ascoltatori.
1: Gli ascoltatori, bravo.
0: Facciamo parlare gli ascoltatori.
1: Bravo, un genio, un
0: genio. Hanno tanto di quel mandato messaggi che è un peccato buttarli lì.
1: Hai ragione. A un certo punto vi abbiamo chiesto. Ah, tra l'altro, ho letto, ma 10 giorni fa, 2 settimane fa, che praticamente sì, l'hanno fatta quella cosa, ma niente, non è cambiato praticamente niente. Che certe aziende non ti possono più telefonare perché se no. No, ma continuano a telefonare.
0: Sì, ma sì, certo.
1: Certo, però si era detto che quelle della energia.
0: Dell'energia.
1: Non ti potevano più telefonare per dirti: senta,
0: e
1: io
0: ti telefono l'assicurazione.
1: Poi adesso, esatto, no, poi. Allora.
0: Dica.
1: Con tutto il
0: patatrac, nomi e cognomi
1: di questi ultimi anni, energia tanto la paghiamo sempre di più, alla fine il risultato è un po' la settimana scorsa ho letto un titolo, quello che succederà nelle bollette di quest'estate per via dei condizionatori, non vogliamo sapere, rimandiamo a settembre,
0: quando avremo il problema ce ne occuperemo.
1: Esatto,
0: scappando
1: adesso.
0: Di notte.
1: Esatto, vi avevamo chiesto di quella volta in cui avevate perso la pazienza con dei call center.
2: Giorgio Sondio. Anni fa ho fatto direttore lavori per un cantiere, un cliente, e per far posare un contatore ho dato il mio numero di telefono. Negli ultimi 10 anni ho ricevuto un'infinità di chiamate, di sollecito per pagamenti di fatture sue con cui io non c'entro niente con quel cliente. Ho sbroccato, gliel'ho detti di tutti i colori, gli ho infamati, ho detto non chiamare più eccetera, e sono andati avanti lo stesso. Mi sono rivolto di recente al garante della privacy e vediamo se la cosa finisce.
1: Ma praticamente ha dato un numero, ma
0: ha dato il suo numero per la contingenza, per conto di,
1: sì,
0: diciamo,
1: sì,
0: e poi
1: povero, che brutta storia, posso dire?
0: Io darei sempre dei numeri a caso.
1: Poi guarda, secondo me hai ragione. Ah, maleducazione
0: aiutami
1: in pubblico.
0: Aiutami a casa mia.
1: Maleducazione in pubblico.
0: Maleducazione in pubblico.
1: Qui avevamo preso spunto dalla notizia del gruppo di liceali italiani in vacanza in Thailandia, in quel frangente in particolare sulla metro di Bangkok, che si era fatta notare per il casino. Qualcuno aveva detto per favore datevi una calmata e avevano reagito molto molto male.
0: Signora,
1: esatto.
0: Sì.
1: Allora, Rosanna dice, vi avevamo chiesto quella volta in cui era capitato a voi di essere testimoni di maleducazione in pubblico. Eravamo ad Appiano, vicino a Bolzano, in un ristorante all'aperto, la nostra nipotina parlava a voce normale, a noi sembrava. Poi abbiamo visto che ci guardavano tutti gli altri avventori muti come pesci e ci siamo zittiti pure noi. Rosanna comincia il messaggio dicendo: quella volta capitò a me di sentirmi, diciamo,
0: fuori posto.
1: Fuori posto, diciamo, quella che stava disturbando.
0: Ma
1: ecco,
0: è stato sufficiente spingere giù la bambina dalla rupe per risolvere il problema.
1: Lo sapete che lui ha un grande amore per i bambini. Allora,
0: non, sono nato, avevo già 16 anni.
1: Sì,
0: non sono
1: certo,
0: partorito.
1: Certo. Abbiamo un altro vocale sui call center?
0: Quello che vuoi, Enrico. Do coio coio.
1: Maleducati.
0: Via.
3: L'altro giorno in treno, Firenze-Milano, una signora di circa 70 anni, ben vestita, ben truccata, ben pettinata, senza scarpe, sulla poltrona adiacente, con il cellulare in viva voce con la sua amica, conversavano entrambe ad un livello di voce incredibile. La prossima volta che qualche anziano, fra virgolette, mi dice questi giovani di oggi, attacco la carotide.
1: La carotide, molto bene, state con noi che vi fa bene la tempra, vedo che
0: lo stress
1: non vi manca,
0: si diluisce nella musica.
1: State con noi, Radio 2, dove...

0: tante voci femminili questa mattina, che bello, nella nostra playlist Madame con Mama Non Mama e poi Nelly Furtado, Turn Off The Light, quindi una combo che mette insieme un brano attuale con un brano di 25 anni fa, del 2001.
1: Non so, è perché domenica, non ero nato nel 2001.
0: Certo, è domenica, mi confonde con queste cose che sono bugie. Clamor, aiuto, mi sento come nei cartoni animati.
1: Guarda, smentisco, l'ultima bugia che ho detto sono 20 secondi fa.
0: Esatto. Sono le 7:20 minuti, sapete che a quest'ora più o meno su Radio 2 la domenica noi
1: troviamo lavoro ai pelandroni. Pelandroni d'Italia, che non ho voglia di fare una cica frusta di niente, io
0: aiuto.
1: Li capisco.
0: Sì, esatto.
1: Ma
0: anch'io
1: trovo
0: sempre
1: delle
0: di più,
1: soluzioni.
0: Devo dire. Anzi, sempre di più penso che abbiano ragione loro.
1: Sì.
0: Tutto questo darsi da fare.
1: La settimana scorsa tu mi insegni.
0: Sì, mi ricordo che avevi detto una cosa.
1: Eravamo andati in Cina.
0: Ah, giusto, sì. Il fingersi AD di una società occidentale.
1: Un figurante che viene assunto dalle grosse aziende cinesi per far finta di avere anche dei rami in Occidente, che in realtà non esistono. Siamo rimasti in Cina, dove per traslato questa figura del figurante, già che siete lì, potete anche fare il finto fidanzato per le occasioni ufficiali.
0: Ah, giusto, giusto.
1: Perché in famiglia in Cina c'è molta attenzione alle occasioni ufficiali ed è ad un certo punto, in particolare per le ragazze, praticamente obbligatorio presentarsi con qualcuno.
0: Sì.
1: Perché altrimenti ti guardano come... Io che ho una storia da single lunga una vita intera, è una rottura di balle senza
0: Da
1: gente che ti chiede
0: lì, certo.
1: Ma allora, ma quando incontri non ci presenti nessuno? No? Arrangiati da sola. Quindi ci sono delle app dedicate che in particolare durante le festività come il Capodanno cinese, che è una delle più importanti, reclutano figuranti da accoppiare soltanto in parvenza.
0: Sì, certo, per le apparenze.
1: Per le apparenze, se poi li trovate bene potete anche passare alle sostanze, nessuno ve lo impedisce, a condizione che siate d'accordo tutti, per evitare i continui rimproveri.
0: Perché dopo un po' diventa pesante.
1: Quindi, si affitta
0: un fidanzato. Ci hanno fatto anche dei film su quelle cose anche a Hollywood.
1: Esatto.
0: Così non mi stai stando.
1: Si affitta un fidanzato.
0: Pagano bene?
1: Pagano bene, esistono queste app che stabiliscono delle tariffe precise per ogni attività. Cenare con i parenti, top.
0: Ah, certo.
1: Poi tenere la mano in pubblico, top.
0: Perché fatico.
1: Fare un viaggio insieme, top.
0: Beh, certo, quello.
1: In più, se sei straniero, c'è un bonus aggiuntivo,
0: perché
1: fa esotico.
0: Ah, d'accordo, che mi fa molto ridere questa cosa. Bene, ci sono delle agenzie che se ne occupano.
1: Sì, delle app.
0: Delle app l'hai detto, sì. Mi piace molto. Io sono sposata, non posso più farlo.
1: Perché? Mica lo sanno loro.
0: Ah no, questo è vero. Ah beh, certo, tanto è per finta.
1: È per finta.
0: Ci mettiamo d'accordo. È vero, adesso ci penso quasi.
1: Ma perché il tuo matrimonio è sul serio?
0: Beh sì, il mio matrimonio è sul serio.
1: Oh, ma che guarda. Ma io che ero andato così contento.
0: Sì. Morte non ci separi
1: all'anima.
0: È questo però
1: all'anima.
0: No, oppure anche prima, se uno dei due se ne vuole andare,
1: no, esatto,
0: date in pace e sereni, va bene, grazie per
1: questo. Comunque insomma, se non avete niente da fare settimana prossima
0: siete già lì in Cina.
1: Giusto.
0: Fate l'AD finto europeo e fate, mi piace un sacco questa cosa,
1: tornate pieni di soldi dalla Cina.
0: Sì, ma veramente. Eccola, dal Brasile con furore, un po' brasiliana, un po' italiana, bossa nostra Gaia su Radio 2.

0: Bossa Nostra è la voce di Gaia, Radio 2 è ancora al volo, una delle vostre voci.
1: Sono Elena da Varese. Anni fa sono andata a fare una gran camminata in Val d'Aosta ai laghi di Frudière. Eravamo una comitiva anche con dei bambini, però tutti tranquilli, tutti educati. Ci siamo imbattuti in una comitiva, urlavano come pazzi e le donne che camminavano sulla petraia con i tacchi a spillo.
2: Cioè, bene, abbiamo parlato ieri, sì,
0: la provenienza di questa.
2: Senza senso proprio, si mette nei guai da sola e dà fastidio a tutti gli altri. Tutto il contrario di Radio 2.

0: 7:30.
1: Rai GR2.
2: Scavi e ricerche dopo il terremoto in Indonesia, 50 i morti, 500 italiani sull'isola di Flores. Ceuta ha sventato il nuovo assalto alla frontiera, il Marocco ferma centinaia di migranti, resta alta la tensione nell'enclave spagnola. Un anno senza Pippo Baudo, il ricordo del signore della televisione italiana, volto di 60 anni di Rai. L'Italia che sbanca, gli europei a Birmingham e a Parigi, primato azzurro sia nell'atletica sia nel nuoto, rispettivamente con 17 e 38 medaglie. Una buona giornata, una buona domenica da Enrica Belli. Partiamo da qui, partiamo dallo sport, perché un'Italia gloriosa, quella che va a chiudere oggi le competizioni continentali di nuoto e di atletica con un bottino in entrambi i casi ricchissimo. Cominciamo dai trionfi ferragostani di Birmingham.
3: La magia ne porta altra, 7 medaglie in un giorno solo, in tutte le edizioni degli europei non era mai successo. Il triplo, ancora, con il volo di Diaz verso il record del mondo dopo il raccolto ricco della marcia. Altri due ori con Massimo Stano e Sofia Fiorini, due italiani insieme sul podio, felice consuetudine a Birmingham. Diaz, oro, 18,15 metri, misura enorme, da record italiano nella terra di Edwards, primatista del mondo da più di 30 anni con 18,29, dalla Valle Bronzo. Diaz ha battuto il rivale Picciardo, argento, il record del mondo adesso si vede da vicino.
4: Ormai lo vedono tutti, non solo io. E questa è una cosa che mi fa veramente tanto felice, perché una volta lo dico io, che io lo dico, vabbè sì, ma quando lo fai ti manca tantissimo. Però hanno visto che ce la posso fare.
3: Italia in testa nel medagliere, 8 ori, Gran Bretagna 6, primato da difendere nell'ultima giornata di gare. Birmingham, Daniele Fortuna, GR2.
2: Ed è così anche per il primato parigino del nuoto, il punto nel servizio.
5: Tra sorprese e conferme è ancora grande Italia in vasca, brillano i big, spuntano nomi nuovi. Nicolò Martinenghi, una garanzia, il re della rana, anche tra i migliori nel cogliere le occasioni quando ci sono di mezzo i centesimi. Dopo i 100 si prende i 50, battendo il favorito della vigilia, campione del mondo in carica, Simone Cerasuolo, come a Roma 2022, doppietta azzurra e con gli stessi interpreti. Fa cinquina Sara Curtis, 5 podi a Parigi, una certezza ormai tra record infranti e medaglie conquistate. Bronzo nei 50 stile con primato italiano 23,99, sul podio con un'icona e idolo dell'azzurra, la svedese Sara Sjöström, argento dietro alla polacca Wasik. Onorata ed emozionata per aver nuotato accanto a lei, dice Sara. Inatteso e per questo ancor più gradito l'argento di Anita Gastaldi nei 200 misti, battuta solo dall'irlandese Walshy. Prima affermazione in vasca lunga per la 23enne piemontese e nell'ultimo giorno di gare ancora tanta Italia in finale e ancora grosse aspettative per due nomi su tutti: Thomas Ceccon, Benedetta Pilato. Manuela Collazzo, GR2.
2: Colombia e Indonesia alle prese con l'emergenza provocata dai terremoti. Nel paese latinoamericano gli aiuti hanno cominciato a raggiungere le regioni più remote dopo il sisma della scorsa settimana. In Indonesia sono ore di ricerche tra le macerie dopo che la terra ha tremato a più riprese nelle scorse ore.
6: Prosegue lo sciame sismico in Indonesia dopo il terremoto di magnitudo 7.7 che ieri all'alba ha colpito l'isola di Flores. Sono oltre 340 le scosse di assestamento, decine le vittime e oltre 1000 gli edifici crollati o danneggiati. Almeno 5000 persone hanno trascorso la notte in tende o in centri di raccolta. Abbiamo paura di altre scosse, dicono, non ce la sentiamo di rientrare nelle nostre case. Sfidando le frane che hanno reso inagibili molte strade, le squadre di soccorso stanno raggiungendo l'interno dell'isola, dove in molte zone manca l'acqua e l'elettricità. Nella regione sono stati inviati 3.500 militari per fronteggiare l'emergenza e distribuire gli aiuti umanitari. Una forte attività sismica è in corso in tutto il sud-est asiatico, parte della cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, con terremoti di varia intensità che interessano non solo l'Indonesia, ma anche alcune isole dell'Oceania. Da Pechino nello Porto, GR2.
2: E nell'isola di Flores, l'area più vicina al sisma, si trovano circa 500 cittadini italiani. Noi abbiamo raggiunto l'imprenditore Francesco Geminiani, uno dei componenti di un gruppo di viaggiatori bolognesi rimasti bloccati.
0: L'unico momento è stato quando c'è stato il terremoto più forte, adesso c'è qualche scossa su al nord ancora, nello stesso punto dove si era generato, noi poi siamo a ovest dell'isola.
7: Per il vostro rientro qual è la situazione?
0: Abbiamo provato a anticipare ma non siamo riusciti. Alle 18 abbiamo un aereo che ci porterà a Bali, dobbiamo aspettare quel momento.
7: C'è stata paura, ci sono stati momenti di tensione nel vostro gruppo?
0: Quando ci hanno comunicato la cosa e c'era il rischio appunto dello tsunami, siamo rientrati perché noi eravamo in mezzo al mare con la barca, c'era un po' quel rischio lì, ma siamo ripartiti, siamo tornati a terra.
7: Non si sono formate onde anomale?
0: No, alla fine fortunatamente no, si era ritirata parecchio, c'era stata una marea abbastanza anomala, per cui anche questo ci aveva un po' preoccupato, però alla fine ci sono stati solo al nord, ci sono state onde di un paio di metri, niente di che.
8: Posto Bertuccioli, GR2.
2: È stata ancora una notte di attacchi in Ucraina, a Kryvyi Rih, la città del presidente Zelensky, una donna è morta, 7 persone sono rimaste ferite. Missili balistici russi su Kiev provocano esplosioni e incendi in 2 siti industriali. L'Ucraina risponde con una pioggia di droni sulla Russia, che con la contraerea ha intercettato 130 velivoli senza pilota diretti contro Mosca. Intanto un caccia spagnolo impiegato nella missione di pattugliamento aereo della NATO ha abbattuto un drone che aveva sconfinato in territorio rumeno. Andiamo a Ceuta, al confine di Ceuta, quasi 300 le persone fermate ieri, ma non c'è stato il temuto nuovo assalto di massa alla frontiera dopo quello di fine luglio. La polizia marocchina con cariche lacrimogeni ha bloccato gruppi di persone che tentavano di raggiungere l'enclave. L'inviato.
9: Sono centinaia le persone fermate dalla polizia marocchina mentre tentavano di raggiungere la frontiera di Ceuta. La maggior parte vengono dall'Africa subsahariana. Altre decine di persone sono state arrestate in Marocco con l'accusa di incitare e promuovere la migrazione irregolare sui canali social. La polizia ha sparato anche gas lacrimogeni per disperdere i migranti. Centinaia si erano nascosti su una collina a 3 chilometri da Ceuta. Non è stata una sorpresa. Da giorni sui social rimbalzava l'annuncio di un nuovo tentativo di entrare a Ceuta il 15 agosto. Per questo, da entrambe le parti della frontiera, la sicurezza era stata portata ai massimi livelli. Migliaia di agenti, mezzi blindati, posti di blocco. Anche l'esercito continua a pattugliare il confine. E poi c'è il protocollo approntato dalle piattaforme social in collaborazione con la Commissione europea, con appositi messaggi per scoraggiare chi pensasse di oltrepassare illegalmente il confine. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR2.
2: La crisi dell'ex Ilva, prima mossa legale dell'amministrazione straordinaria per evitare la chiusura di una parte fondamentale delle acciaierie di Taranto.
10: Nuova fase giudiziaria per il polo siderurgico di Taranto. Ilva in amministrazione straordinaria, la società proprietaria degli impianti, ha presentato un ricorso in Cassazione in 14 punti per cercare di fermare il recente decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto entro 30 giorni la fermata dell'area a caldo, poiché inquinante. Giorni quelli stabiliti dai giudici che scadono il 28 ottobre. Al centro del procedimento c'è il reclamo di un gruppo di cittadini di Taranto che da anni denuncia gli impatti sanitari e ambientali degli impianti. Per il loro legale, l'impugnazione del decreto non ne sospende di fatto l'esecutività, poiché la decisione dei giudici arriverà ben oltre la scadenza dei termini. Se la chiusura diventasse operativa, potrebbe saltare il bando con cui il governo sta tentando di vendere l'enorme complesso industriale pugliese. Gelsomina Testa, GR2.
2: Weekend clou di ferie estive, sia lunghe sia mordi e fuggi, dal pomeriggio previsto traffico intenso per i rientri, traffico che riprende intanto l'aeroporto di Catania dopo 6 giorni, ceneri dell'Etna di nuovo entro le soglie di sicurezza. E sarà questa una giornata ancora molto calda su gran parte dell'Italia.
11: Il bollino rosso resta solo per Bari, ma le temperature in genere sono ancora elevate fino a 38 gradi, sollievo limitato da temporali sui rilievi, domani a nord un inizio di cambiamento, dice il tenente colonnello Guido Guidi dell'aeronautica militare.
12: Si torna con le temperature nelle medie del periodo sulle regioni settentrionali da giovedì, su quelle centrali da venerdì, il sud invece dovrà ancora aspettare.
11: Il caldo resta su gran parte d'Europa con siccità, Reno per esempio a nuovi minimi e ricadute su trasporti, energia, agricoltura. Poi gli incendi, già migliaia gli ettari in fumo tra Germania, Francia, Inghilterra, Balcani e migliaia anche gli sfollati. Piogge torrenziali invece e 2 morti nel nord-ovest della Spagna. Un'estate monito, avverto sono gli esperti sul costo di riscaldamento climatico e politiche insufficienti. Sonia Filippazzi, GR2.
2: Compie 25 anni oggi Yannick Sinner, il fuoriclasse altoatesino, numero 1 al mondo, festeggia preparando il ritorno in campo agli US Open.
13: Il 16 agosto di quest'anno rappresenta per Yannick anche un giro di boa, una carriera che corre in parallelo a quella di Djokovic, che a 25 anni aveva in pratica gli stessi numeri di Yannick: 5 slam senza Parigi, 7 ATP 500 per il serbo, 6 per l'azzurro, 11 ATP 1000 per Djokovic, 10 per Sinner, che però ha vinto un ATP Finals in più. Vincenzo Santopadre, allenatore di Lorenzo Sonego:
14: due giocatori diversi, due persone diverse, due fuori classe. Sinner era un predestinato, però poi sono prettamente convinto che sarà sempre migliore, perché accumulerà non solo esperienza, ma perché poi ha quella curiosità e quella voglia di migliorarsi tipica dei fuori classe, dei grandissimi campioni.
13: Djokovic ha dovuto dividere la gloria con Nadal e Federer, Sinner con Alcaraz fermo regna incontrastato. L'obiettivo, più che il sorpasso, resta l'emulazione nella longevità di un campione che, come il nostro numero uno, ha scritto la storia del tennis mondiale. Cristiano Piccinelli, GR2.
2: E per quanto riguarda il tennis giocato al torneo di Cincinnati, Flavio Cobolli promosso al terzo turno, mentre sono stati eliminati Arnaldi, Darderi e Berrettini. Un anno fa la morte di Pippo Baudo, grande protagonista della TV italiana, indissolubilmente legato alla Rai. Rai che lo ricorda oggi con una programmazione speciale, trasversale ai diversi canali.
15: Buonasera. Un omaggio così non poteva mancare in quella che è stata la casa di uno dei più grandi interpreti della TV e della cultura italiana. Istrionico, vulcanico, riflettori del palcoscenico, la sua linfa vitale. Laureato in giurisprudenza per accontentare il padre, ma per il Pippo nazionale nato a Militello, il mondo dello spettacolo era irresistibile. Da Catania a Roma, nella storica via Teulada, fu scritturato per un provino. In quell'occasione si trovò di fronte Lino Procacci e Antonello Facqui. Che cosa può fare? Gli chiesero. Tutto, rispose Baudo. Presento, suono il pianoforte, canticchio. Lo chiamarono tre giorni dopo e non si fermò più. 13 edizioni del Festival di Sanremo, di cui anche 7 volte direttore artistico, tanti programmi di intrattenimento, tra cui Canzonissima e Domenica In, fu anche un illuminato talent scout, lanciando Tullio Solenghi, Heather Parisi, Lorella Cuccarini, solo per citarne alcuni. Ebbe successo, sì, ma era solito dire:
16: mantenere il successo è difficilissimo, arrivarci è possibile, ma mantenerlo è una cosa molto difficile.
15: Maurelia Carafa, GR2.
17: Si muove, non riesco a stare fermo.
2: In un luogo affascinante e insolito, lo stadio di Cabras, lo stagno di Cabras in Sardegna, il concerto di una band torinese che festeggia i 30 anni di attività. Parliamo dei Subsonica, che hanno presentato appunto l'unica data nell'isola del loro Terre Rare Tour a conclusione della 28esima edizione del Dromos Festival, quasi la stessa età del gruppo, simbolo da sempre della musica d'autore indipendente italiana. Direttore Nicola Rao, in regia Massimiliano Savino e Alessandro Rosi, la linea torna a Good Morning Radio 2, il giornale radio invece la prossima edizione alle 8.30 da Enrica Belli. Buon ascolto.
18: C'è un luogo dove il tempo si racconta, dove le mani del produttore sussurrano al grappolo e lo trasformano in arte. L'Italia, terra di vino, cultura, passione. Un luogo in cui il vino celebra il semplice e lo rende sacro. Ogni sorso è un quadro che racconta una storia, la vostra. Un rito quotidiano, il senso dello stare insieme. Vivere il vino, vivere la vita, responsabilmente.
19: Continua la nostra puntata insieme su Radio 2 e continua il remix del Domandone. Cosa avete raccontato di voi che non abbiamo ancora potuto sentire o leggere? State con noi, lo scopriremo insieme. 348-7300-200.
20: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: pinguini tattici nucleari. Cioè, sorry, scusa, lo siento.
1: Ma figure.
0: Vediamo se io questa mattina ce la posso fare. Eccoci qua, va bene.
1: Io penso che finirà a botte. Ora delle 9 qui avremo una rissa tra Natascia e Rosente.
0: La scaletta sbagliata sotto mano.
2: Botte da Orbi.
0: Ovviamente solo per colpa mia. Esatto, sì, non sono ancora
1: quella
0: le
1: parte
0: 8.
1: Del,
0: quindi è giusto
1: del
0: così.
1: Del tavolo ci sei
0: sì,
1: tu.
0: Sì, beh, certo. Allora, Matteo, seconda parte.
1: Quindi cambio di pagina e cambio di domandone. Abbiamo i grandi classici del nostro remix che recupera tutte le vostre voci e tutti i vostri messaggi che non siamo riusciti a leggere o ascoltare durante le prime parti.
0: Sì, allora questa mattina abbiamo iniziato a parte con il ricordo a Pippo Baudo che se n'è andato un anno fa esatto. È un uomo che ha fatto la Rai in parte.
1: Sì, che sicuramente ha raccontato l'Italia.
0: Esatto, questo era dovuto da parte nostra, ma poi 16 agosto abbiamo cominciato con Elvis Presley, quindi diciamo il re del rock and roll per moltissimi, comunque anche lì non direi neanche pezzo di storia della musica o del rock and roll, è uno che ha creato delle cose che prima di lui non c'erano, quindi direi dedichiamo la seconda parte di questa mattina al concerto della vostra vita.
1: Sì.
0: Abbiamo tantissimi messaggi, quelli scritti li leggiamo e sapete che quando abbiamo quelli vocali spesso, non lo so, ce l'abbiamo?
1: Convochiamo anche la band originale,
0: esatto,
1: per eseguirci un pezzo.
0: Mi guarda con grande noia il mio regista, il nostro regista.
1: Non ne abbiamo.
0: Perché dice sì, lo sai benissimo che ce l'abbiamo.
1: Sta leggendo un libro.
0: Sì. No, perché gli chiediamo sempre di appiccicare, di accozzare, di appatellare un pezzetto di musica citata da voi, di solito lo fa, sentiamo.
3: Serena da Padova. Il concerto che ricordo con più gioia è l'ultimo Dalla De Gregori che ho regalato a mio marito che adorava Dalla per uno dei suoi compleanni, è stato un concerto memorabile perché è stato appunto l'ultimo di Dalla assieme a De Gregori.

0: senti che uno va molto su e l'altro invece sta più giù, belli. Eh sì.
1: Ma la domanda è: siete ancora sposati?
0: Ma penso che sì, c'è mio marito, credo di sì. Dalla De Gregori, questo ha detto era l'ultimo, no? Dei loro insieme. Paolo da Roma ci parla di un altro concerto, peraltro particolare perché fu gratuito, dalla De Gregori anche quella volta, allo Stadio Flaminio di Roma, a cui lui andò con compagni di classe, con genitori, con la nonna di 85 anni. Vabbè, ma applausi postumi alla nonna di 85 anni che va a vedere il concerto allo Stadio Flaminio di Roma. Ed era, e qua viene in mente invece un altro pezzo di un altro cantautore romano, tra l'altro, la notte prima degli esami, diciamo la notte prima dell'orale della maturità, quindi, esatto, esatto. Durante il concerto, ovazione. Ah vabbè, qua mettiamo insieme un altro, è stato un domandone, ti ricordi che l'abbiamo chiesto almeno una volta? Sì, il presidente della Repubblica più amato, ti ricordi che venne fuori
1: Sandro Pertini,
0: esatto, e quindi,
1: ma di stragran lunga,
0: esatto, e Paolo dice che durante quel concerto fu annunciata l'elezione del nuovo presidente della Repubblica, Sandro Pertini, quindi scusa che anno era?
1: 78,
0: grazie che non me lo ricordo, e quindi concerto che vide anche l'ovazione di tutto lo stadio, anche noi aggiungiamo ovazione postuma per aver avuto, perché quando perdi delle persone care ti dispiace, però ti devi anche dire che fortuna che abbiamo avuto Sandro Pertini, presidente della Repubblica.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59€. Scopri di più su Conad.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: 2-2. Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a €139,99. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
4: Good morning, Radio 2. Weekend.

0: Malika Ayan, Feeling Better. E meglio di così non si può stare su Radio 2 quando abbiamo
1: non
0: tante.
1: Si sta male.
0: No, non si sta male. Vi è anche dell'aria condizionata che di quest'estate ha aiutato.
1: E caspita.
0: La sopravvivenza dei conduttori che rispondono al nome di Natasha Lusenti.
1: E Matteo.
0: Sì, sì, sì. Domandò un remix.
1: Ascoltavo ieri sera.
0: Cosa ascoltavo?
1: Però non l'ho mai visto dal vivo.
2: Chi?
1: Sì, domandone remix, concerto della vita. Miles
0: concerto
1: Davis.
0: Ah.
1: Ieri sera mi ha preso che ho ascoltato Kind of Blue di Miles Davis e poi l'inizio di Love Supreme, che è stato un album proprio della mia vita. Ecco, se, ecco, non abbiamo mai chiesto. Attenzione, attenzione.
0: L'album della
1: l'album
0: vita.
1: L'album della vita. Ma te pensa? Ma certo, ma beh, vabbè, niente. Sabato prossimo saremo qua. Ricordiate, sono Sirio, se no me lo dimentico.
0: L'album della vita.
1: È bello,
0: sì,
1: no? Come domandò.
0: Sì.
1: Allora, Francesco da Brescia ci ha scritto che per lui il concerto della vita fu quello di Miles Davis, che vide, beato lui, a Brescia l'8 aprile 1989. Non se l'è dimenticato. Gran parte del concerto girato di schiena e vabbè, i jazzisti lo facevano. Beato te, Francesco. Sentiamo
0: mai
1: un vocale.
0: Dire Miles.
3: Con mia figlia due concerti meravigliosi. Il primo, lei aveva 8 anni, Renato Zero, Momix e Carla Fracci, indimenticabile. Wow. Ed il secondo insieme nel 2003, anche con mio marito, a vedere i Coldplay al Tennis di Roma, perché non li conosceva ancora praticamente nessuno.
1: Veramente?
3: Memorabile.
1: Sono i Coldplay di quando non li conosceva nessuno.
0: Questo è Renato Zero che canta i Coldplay.
1: Perché quando ho detto Tennis di Roma ho detto dove hanno messo tutta la gente, che è come quando ho visto io gli Oasis a Milano, prima volta a Milano, eravamo in 1200-1500 persone, che roba bellissima. Forse citerei quello come concerto della vita, sì, penso di sì. Tu lo so, non te lo chiedo, sarà qualcosa dei ricchi e poveri, giusto?
0: Non sai che non sono mai stato a un concerto dei ricchi e poveri.
1: Un babbo, non sei mai stato.
0: No,
1: è un triste plot.
0: Li ho conosciuti.
1: Cioè,
0: no,
1: ci sta bombando da anni con questi ricchi e poveri. Mi piacciono, ma non li sopporto.
0: Ma sono bravissimi.
1: Ma non li hai mai visti?
0: No, certo che li ho visti. L'ho visti all'Ariston a Sanremo,
1: no,
0: quando c'è stata la Reunion. Un concerto non sono mai andato, no.
1: Attenzione, sappiamo cosa regalare.
0: Hanno cantato una volta in una situazione, diciamo, privata. Erano soltanto erano loro quattro insieme.
1: Sì.
0: Eravamo poche persone.
1: Ma non è la stessa cosa.
0: Hanno cantato con
1: bello.
0: Sì, con le chitarre o anche
1: sì.
0: Cosa, però non al concerto non sono mai
1: bene
0: andato.
1: Adesso guardo subito se c'è qualcosa da regalare a Matteo Osso prossimamente. Dai, costeranno meno degli Oasis, la reunion degli Oasis,
0: ma valgono di più.
1: La reunion degli, penso che me lo posso permettere, questo volevo
0: valgono
1: dire,
0: valgono molto di più.
1: Amici, sono le 8 praticamente, siete su Radio 2 in questa domenica 16 agosto, state con noi, Matteo Osso, Natasha Lusenti ai mix.

0: Le ultime note di Florence and the Machine, You've Got the Love, che abbiamo ascoltato subito dopo You Be Flu con Be Free Now.
1: Sì, che sembrava piuttosto scanzonato, giusto, per questa domenica di metà agosto, fine settimana di Ferragosto.
0: Dimentichiamoci
1: Radio 2.
0: Ogni grattacapo.
1: Beh, se possiamo, ogni tanto sì.
0: Mettiamolo in sospeso.
1: Esatto, bravo, tanto poi tornano a farsi vivi. Quindi, a Radio 2, tra l'altro, l'ho detto anche qualche puntata fa, però insomma è un'estate importante per Radio 2 perché abbiamo avuto il nostro primo concertone da Cosenza, quindi il primo concerto targato Radio 2 con grande piacere. Chi lo sa, magari tra 2-3 stagioni radiofoniche qualcuno dirà: il concerto della mia vita è stato magari qualche ragazzino che è andato a vedere la prima volta la musica live, non lo sappiamo. Il concerto di Radio 2 a Cosenza. Intanto raccogliamo i vostri messaggi scritti e vocali. Questo è un tema, un domandone che ha suscitato grande entusiasmo da parte vostra, quindi ne abbiamo davvero tantissimi. Musica dal vivo, quel concerto che vi è rimasto nel cuore e perché?
2: Gabriella Bolzano. 1971, avrò avuto forse 15 anni, al Teatro Cristallo di Bolzano si esibì Il Banco del Mutuo Soccorso. Riuscii a comprare il mio primo LP e 33 giri della mia vita proprio del Banco, Io sono nato libero, che è rimasta poi un'icona non solo del tempo ma anche della mia vita.
1: Ha detto che anno era?
0: 71.
1: Sì. Questo non è nata. Ecco, restiamo.
0: Ce l'avrà ancora questo album?
1: Probabilmente sì. Comunque l'album della vita, me lo devo segnare perché dopo me lo dimentico. Prossimo domandone. Dunque, amici, allora restiamo in tema. Gruppi che facevano sognare in quegli anni. Era il 76 in questo caso a casa tua, Udine, insomma sì. È lì vicino. Marina, appunto da Udine, ci ha scritto. Attenzione, attenzione, intanto c'è una cosa clamorosa che ci ha scritto. Complimenti! Con due punti esclamativi.
0: Uno per uno.
1: Bravo, uno a te, uno a me. Il mio cuore, scrive Marina, palpita per il primo concerto della mia vita. Ah, il suo
0: cuore.
1: Primo. Palpita. Gli Intilimani. Avevo 17 anni, appunto, a Udine nel 76 e trovarsi in mezzo a tanta gente a cantare è stato uno spettacolo vero. Sentiamo un altro. Ce l'abbiamo?
0: Ma non ce l'abbiamo. Ne leggiamo
1: ma
0: uno.
1: Che delusione.
0: Lo cantiamo insieme?
1: Che roba. Comunque dobbiamo andare avanti con la musica, vorrei dire, dall'altra parte. Beh sì, appunto. Stiamo qua a perderci, per favore.
0: A pettinare le bambole.
1: Buon
0: qua.
1: Vento.
3: Ed è un po' di.

0: Buon vento!
1: Buon vento da Giovanotti e Alfa su Radio 2.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
5: Oggi è il gran giorno!
6: E voilà, una ghiotta bontà!
7: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
6: Kiwi e Arturo!
8: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
9: Buona festa dell'amicizia, Frido!
10: Prendila! Presa!
8: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
11: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
12: La cronaca scandisce le nostre giornate. Irrompe nelle nostre vite e ovunque avvenga ci troverete lì.
13: Tutto cambia, ma sono sempre le ore 14.
12: Salvo Sottile conduce Ore 14 prossimamente su Rai 2.
14: Good morning Radio 2 Weekend.

0: Siena Spyro, Material Lover. Sono stato bravo, Natascia Studenti. Non
1: sei
0: è
1: stato bravo.
0: Sei stato
1: bravo.
0: Avrei potuto fare una serie di domandone e di considerazioni su Spiro o Spyro, però niente.
1: Anche perché hanno due significati, uno nessuno probabilmente, e l'altro invece sì, ce l'ha.
0: Sì, uno ispirare. In sé, sì, certo, sì. Eh sì, perché quella cosa, quando hai la camicia tutta stropicciata,
1: sì, esatto.
0: Dammi qua che la Spiro.
1: È uguale,
0: no?
1: Proprio quella uguale. Ciao, osso, va. Fammi dare una notizia.
0: Ecco,
1: che è tipo un'ora e mezza.
0: Interrompimi e dammi una notizia, cioè se vuoi che questo programma diventi un programma che venga al Pulitzer devi fare qualcosa tu, non posso sempre far tutto io.
1: Non è una gran bella notizia, amici, però bisogna parlarne, anche perché molti di noi stanno facendo un bagno in questi giorni, in queste settimane, e come sapete tradizionalmente arrivano i voti di Goletta Verde, Goletta dei Laghi, quindi 2026, parliamo di dati che sono stati diffusi questa settimana. Si tratta delle due campagne estive di Lega Ambiente che ormai tradizionalmente ogni anno monitorano mare e bacini lacustri. Non va bene perché il bilancio finale dice che su 300, sto leggendo dal sito proprio di Lega Ambiente, quindi è proprio un comunicato ufficiale, ma ne hanno parlato i giornali,
0: documentato,
1: su 391 punti campionati uno su tre risultato oltre i limiti per inquinamento. Non bene.
0: Quindi su 291?
1: Su 391 un terzo ha superato i limiti.
0: 60.
1: Sì, una cosa così. Il dato che colpisce di più è il peggioramento per quanto riguarda i laghi, perché dal 2020 a oggi non avevano mai raggiunto il 34% dei punti monitorati oltre i limiti. Poi foci di fiumi, canali e torrenti si confermano punti critici, perché è lì dove confluiscono, esatto. Tra quelli della vergogna, cita Lega Ambiente, della vergogna tra virgolette, è citata la foce del Musone nelle Marche, di Aci Trezza in Sicilia, e il lago di Sabaudia che è ultimo con 3 prelievi su 3 risultati tra virgolette fortemente inquinati.
0: Ulla.
1: Quindi non bene. A pesare sullo stato di salute del mare e dei bacini lacustri sono in primis la mala depurazione, che secondo Lega Ambiente è un problema diffuso nel paese, che conta ancora oggi 514 agglomerati urbani, quindi diciamo 14 milioni di abitanti equivalenti che scaricano in maniera non conforme. Cioè non è che ci sono 14 milioni di persone, ma equivale a 14 milioni di persone, beh è tanto,
0: 14 milioni di persone
1: che scaricano in maniera non conforme,
0: sì.
1: E quindi poi dopo
0: è più di Lambrate.
1: Beh, sì, non bene, più della metà, il 54% è risultata inquinata o fortemente inquinata. Vabbè amici, là dove non si può fare il bagno di solito ci sono dei cartelli, per
0: sì,
1: quanto possa dispiacere e voi possiate avere caldo, rispettateli, perché di solito
0: sì, no, perché c'è un motivo, alle volte
1: è
0: anche una questione
1: dispetto
0: di sicurezza,
1: sì, esatto,
0: perché
1: esatto,
0: magari sono luoghi in cui improvvisamente l'acqua può alzarsi,
1: sì,
0: e beh,
1: sì,
0: mettervi in pericolo, quindi mi raccomandi,
1: sì,
0: facciamo 2 metri in più, o se no ascolta, ce l'avrai un vicino che ti tira volentieri un secchio d'acqua,
1: sì, una canna
0: dell'acqua,
1: esatto. Vabbè,
0: quella del gas no, che costa
1: no,
0: troppo.
1: Il gas è un'altra questione, è così, però era una cosa da sapere, ma ripeto, di solito sono segnalati questi punti critici, poi godetevi tutto il resto che comunque non è poco, e nel dubbio state su Radio 2.

0: magia rotolando verso sud è abbastanza magia, negrita, ma soprattutto è magia Radio 2.
1: Ancora più magia rotolare verso nord, perché in salita.
0: Vabbè, certo.
1: Capaci tutti a rotolare verso sud.
0: È facile andare giù a rotolare.
1: È lontana l'Islanda.
0: Sì, esatto, è lontana. Amici e amiche, all'ascolto, domandone remix che mettiamo qua e là perché ci piace non buttare, ci dispiace. Abbiamo tanti fogli proprio perché stampiamo gli scritti che ci arrivano e poi c'è un regista che ha un archivio. Ti sei sistemando? Va bene. Quindi, concertone della vita, sentiamo.
2: Guido da Pescara. Il concerto che ricordo veramente con tanto entusiasmo sono i Depeche Mode in una location un po' anomala, che è quella di Barolo, dove c'era un Agri Festival, una cosa bellissima.
0: Che meraviglia.
1: Just can't get enough Barolo, mi sembra di condivido pienamente.
0: Che bello. I just can't get enough. C'hai un foglio in mano da 7000 minuteggi, lo sto messa.
1: No, ce ne sono diversi,
0: lo so,
1: però ne scelgo uno a caso.
0: A caso. A caso.
1: Il mio indimenticabile concerto, Renudo, Parco Lambro, gli Area.
0: Pezzo di storia, anche qui della
1: musica e danza della pioggia, tutti in cerchio per mano, un'atmosfera epica, amore, condivisione, musica, la certezza di un mondo migliore. Katia da Milano.
0: Che anno era?
1: Ancora non le è passata la sbornia.
0: Mi sa di no. Certezza di un mondo migliore, direi che quella oggi, non so,
1: sarà stata alla fine degli anni 70, credo, ma non penso.
0: Cioè,
1: insomma,
0: la speranza di un mondo migliore sì, ma la certezza
1: è l'ultima a morire,
0: sì, di questi tempi no. Ah, vabbè, pezzone questo.
1: Anche
0: Fighters,
1: questo.
0: Window, ma bella sta musica.
1: Ma dai, Natasha Lusei.
0: Dai, ma

lo metterei tra uno degli album della mia vita. Sono solo canzonette, Edoardo Bennato, prima pezzone di questi mesi dei Foo Fighters Window. Sì, molto bello. Radio 2, adesso la linea GR. A tra poco.

0: Sono le 8:30.
1: Rai GR2.
2: Enrica Belli in studio, di nuovo una buona giornata, una buona domenica. È stata una notte di massicci attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Nel mirino le due capitali, Kiev e Mosca, un drone ha violato lo spazio aereo romeno.
3: Infuriano le fiamme nel quartiere Obolon di Kiev, brucia il grande mercato di libri centrato da uno dei missili balistici che stanotte hanno colpito la capitale ucraina. Squadre di vigili del fuoco in azione mentre alle loro spalle si stagliano nel rosso scheletri carbonizzati di capannoni. Bersagliato anche un altro quartiere di Kiev che ormai è nuda. La contraerea non ha più intercettori da lanciare per colpire i missili in arrivo. A Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, un attacco combinato di missili e droni uccide una donna, almeno 7 i feriti. L'Ucraina risponde con una pioggia di droni sulla Russia, 600 quelli lanciati contro Mosca intercettati, 3 morti nella regione di Rostov. Intanto un caccia F-18 spagnolo impiegato nella missione di pattugliamento aereo della NATO ha abbattuto un drone che aveva sconfinato in territorio romeno. Cecilia Rinaldini, GR2.
2: In Medio Oriente, in Libano, si riaccende il conflitto con Israele, diverse vittime civili in un pesante attacco delle forze di Tel Aviv sul sud del paese dei Cedri. Hezbollah e lo Stato ebraico si accusano a vicenda di aver infranto il fragile cessate il fuoco. Da Gerusalemme, il corrispondente.
4: Forti esplosioni sono state udite nel corso della notte. Nel sud del Libano l'artiglieria israeliana sta aprendo il fuoco nella zona di Jabal al-Itaher, mentre raid aerei colpiscono le città di Beit Hanun e di Mansouri nel distretto di Tiro. Il ministro della difesa Katz avverte: non lasceremo scampo a nessuno, difenderemo i nostri soldati e i nostri cittadini. Israele accusa gli Hezbollah di aver in precedenza ferito in modo grave 3 soldati israeliani. I raid dello Stato ebraico su Ansara e Nabatie hanno provocato 11 morti, tra i quali 2 donne e 3 bambini. Le donne e i bambini non sono obiettivi militari, dice il premier libanese Salam, che ha chiesto a Israele di fermare i massacri. Nei raid sono stati uccisi 3 comandanti di Hezbollah, afferma l'esercito, che accusa invece i miliziani filo-iraniani di usare i civili come scudi umani. Hezbollah minaccia vendetta. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR2.
2: E siamo allo sport, partiamo dagli europei di atletica, perché quello appena passato è stato un sabato da incorniciare per gli azzurri.
5: Si va lontanissimo con Diaz dopo aver toccato il cielo con Tamberi, è un'altra notte italiana a Birmingham, è un Ferragosto memorabile, l'oro di Diaz nel triplo 18,15 metri, primato italiano, e il record del mondo di Jonathan Edwards 18,29 metri, ora si intravede bronzo per Andrea Dalla Valle 17,37 metri, 7 medaglie in un giorno, le 5 della marcia, tra queste gli ori di Massimo Stano e Sofia Fiorini, mai tante medaglie nello stesso giorno in un europeo. L'Italia in un'altra dimensione, prima nel medagliere 8 ori, ma la Gran Bretagna si è avvicinata a 6 con le 2 vittorie nelle staffette veloci, e l'Italia ha tanti rimpianti, quarta in quella femminile, in quella maschile. L'infortunio di Ceccarelli nell'ultima frazione è stato determinante.
6: Birmingham, Daniele Fortuna, GR2.
2: E oggi a Birmingham sarà un'altra, l'ultima giornata di gare. In questi minuti al via la maratona maschile e femminile, stasera poi l'Italia sogna con Larissa Iapichino nel lungo. Si chiudono anche gli europei di nuoto oggi a Parigi, facciamo il tifo per Quadarella, Pilato, Razzetti e Ceccon. E si è concluso con la vittoria del film rumeno You Don't Belong Here, il 79esimo festival di Locarno. Soddisfazione anche per il cinema italiano, con il premio per la migliore attrice a Monica Bellucci e non solo.
7: È tutto nuovo per me, è un'esperienza incredibile.
8: L'emozione di Marco Cavazzin, 27 anni tra le mani, il pardino per la miglior regia del corto Mutrion al Festival di Locarno.
9: You Don't Belong Here by Florin.
8: Pardo d'oro a You Don't Belong Here del rumeno Florin Cerban, sul rapporto tra un padre e un figlio, e adolescenti e genitori che non si ascoltano, anche in Che ti c'è, il film di Giovanni Tortorici, che sale sul palco a ritirare il pardo per Monica Bellucci.
10: Non avrei mai immaginato di poter ricevere un riconoscimento così.
8: Scommessa vinta dunque per la diva Monica, nei panni dimessi di una madre infelice, ingabbiata dalle convenzioni.
11: Qualcosa che non avevo mai fatto prima, sul set col mio pigiama e con le ciabatte, con il coltello in mano, e così mi sono divertita con Giovanni.
8: Miriam Mauti, GR2.
2: Prima di chiudere, un'ultima ora di cronaca che arriva da Milano, perché una ragazza di 19 anni è stata soccorsa dopo le 5 di questa mattina in Corso Como, zona della Movida milanese, portata alla clinica Mangiagalli dove si trova in soccorso per violenza sessuale. Ad allertare i sanitari, i carabinieri che sono intervenuti sul posto e stanno indagando sull'aggressione. La linea Good Morning Radio 2 Weekend, prossimo giornale radio 10:30.
12: Ultima mezz'ora, 25 minuti per la precisione, con Natascia Luzzenti e Matteo Osso in questo weekend ferragostano che volge verso il termine in questa mattina che fino alle 9 vi vede in nostra compagnia. Il domandone remix è protagonista.
0: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: Martin Garrix con gli U2 con Fireflies alle 8.39 di questa domenica 16 agosto. Abbiamo cominciato
1: domenica d'agosto
0: parlando dell'anniversario della morte di Elvis Presley per quanto riguarda la musica, per quanto riguarda la Rai di Pippo Baudo. Pippo Baudo un anno fa, Elvis parecchi anni fa, nel 77, l'anno prossimo saranno 50
1: anni,
0: sì, che se n'è andato effettivamente.
1: Chissà se ci saranno delle...
0: Ho pensato spesso che mi piacerebbe tornare a Graceland per il 50
1: anni. Ci saranno delle iniziative, suppongo.
0: Beh, sì.
1: Trasmetteremo in diretta da Graceland.
0: Oh, sarebbe stupendo. Sai che mi hai fatto venire in mente una cosa? Ah, mi sto esaltando. Quando sono andata, che avevo 17 anni,
1: sì,
0: era proprio questa la settimana, quella insomma in cui si omaggiava la...
1: Si ricordava
0: la morte di Elvis, e a un certo punto mi intervistò un suo amico, George Klein, mi sembra di ricordare, che era stato un DJ e che in quel momento trasmetteva su una radio locale, Memphis, Tennessee, e siccome non ce n'erano tantissimi di turiste così giovani, perché ero una ragazza, europee già, perché erano più americane, che parlavano bene l'inglese, a lui non gli pareva vero, e quindi mi disse: ma come mai una ragazza
1: secondo
0: svizzera,
1: secondo me anche non propriamente diciamo brutta,
0: no, ecco, mia madre mi seguiva come un'ombra, si vede mia madre che mi...
1: però
0: e lui mi ricordo che era molto...
1: tua madre è brutta?
0: No, per niente,
1: per
0: poi
1: niente.
0: Quegli anni era ancora molto bella, e mi chiedeva come mai una ragazza dalla Svizzera si era appassionata così tanto, perché loro negli Stati Uniti lo considerano proprio all American, no? E quindi lo sanno che è amato nel mondo,
1: sì,
0: però forse adesso di più,
1: più globale di Elvis,
0: lo so, però
1: forse
0: che
1: Michael
0: gli
1: Jackson dopo,
0: sì,
1: però
0: sì, però se che gli americani, per loro il mondo finisce abbastanza lì, quindi
1: sì.
0: Era molto incuriosito, io parlai quindi alla radio locale col mio inglese americano, molto fiera, molto contenta. Ecco, il concerto della mia vita è quello che non ho mai visto di Elvis Presley, sicuramente potessi mai, diciamo che con Epic, di cui vi parlavo, di Baz Luhrmann, è la cosa più vicina a vederlo in concerto a cui sono mai arrivata. Se c'è qualcuno di voi
1: che l'ha visto in concerto,
0: perché ci sono i fan di Elvis ovviamente che l'hanno visto,
1: era, mi hai allertato un
0: qualcosa?
1: Ricordo di un nostro ascoltatore che in qualche parte
0: l'aveva
1: del
0: detto,
1: mondo
0: forse,
1: l'aveva
0: vero?
1: Sì.
0: Esatto, anche a me mi viene, forse l'anno scorso, forse
1: sì,
0: l'anno scorso. Comunque, quando andai a vedere Epic, cos'era, maggio, aprile, sotto casa, nel cinema sotto casa per la prima volta, feci amicizia con una fan di Elvis che andò a vederlo a Las Vegas 12 volte 15 volte, una cosa che non ci potevo credere, perché aveva un amico italiano che lavorava lì di origine italiana, e quindi la faceva entrare, riusciva ad andare sotto il palco, e lei l'aveva visto più e più volte, spendeva i suoi soldi e le sue ferie per andare a vedere Elvis a Las Vegas, che comunque non è male,
1: almeno qualcosa da raccontare,
0: direi di sì. Sentiamo cosa avete voi da raccontare.
2: Sono Lionello da Saluzzo in Cuneo. Torino, stadio comunale, David Bowie, Spider Glass Tour. Ero lontanissimo, ma ho avuto le lacrime agli occhi per tutto il tempo.
0: Sarà anche stato il Red Rock, ma lui, Bowie,
1: il Duca Bianco.
0: Duca Bianco. Devo dire che, tra l'altro, scusami, David Bowie è morto?
1: Sì.
0: No, lo so. È morto.
1: 2015 forse?
0: È morto. Era nato, mi ricordavo. È morto a gennaio, il 10, ma era nato lo stesso giorno di Elvis, l'8 gennaio del 47, 12 anni dopo. Ma che legame!
1: Ma
0: due gradi di separazione tra Elvis
1: 7x4?
0: E David, 28.
1: Va, che memoria!
0: Grazie a tutti.

0: Imagine Dragons Radioactive su Radio 2.
1: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20€. Approfittane subito in negozi online. MedioWorld.
2: 2-2. A me piace mangiar bene.

0: Andrea, dottor Scotti.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate.

0: Reciprocità, cooperazione e fiducia.
1: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Good Morning Radio 2. Weekend.

0: Beyoncé con la sua Morning Dew su Radio 2 e l'acuto di Matteo. Applausi, per favore, applausi, smettila, ti prego.
1: Secondo me, se fossi nato in America, sarei una star.
0: Potrebbe darsi, ma non lo sapremo
1: mai. Oppure in galera.
0: Non lo sapremo mai, Matteo, è andata così. Forse in una realtà parallela sei lì, che ne so, ti auguro più star che galera, francamente.
1: La star della galera.
0: Oddio, no, non dovevo dirlo adesso, che poi avremo, francamente. Sono scema, sono fusa, allora.
2: Matteo e Natascia, siete meravigliosi.
0: Certo, prima o poi dovremo dare i diritti d'autore a sti poveri ascoltatori di cui stiamo usando i messaggi da 500 milioni

0: di puntate.
1: Botte da Orbi primo di tutto.
0: Botte da Orbi.
2: Botte da Orbi.
3: Botte da Orbi.
0: Randellate. Randellate, me lo ricordo.
3: Randellate.
0: È stato il primo che abbiamo campionato, sì, dei nostri ascoltatori. Concerto della vita. I vostri messaggi, direi vocali, perché vedo il nostro regista col cuffione, vuol dire che sta tagliando, editando, cercando versioni live.
1: Hai bisogno di un
0: sull'internet. Però nel frattempo ne leggiamo uno.
1: Sì, esatto, leggiamone uno, così sono del 49. Sì. L'età di mia mamma. Li ho visti tutti, ma John Baez all'Arena di Milano era il 24 luglio 1970 sotto un acquazzone e poi tutti in metro ad asciugare i vestiti, eravamo tutti in mutande. Adesso il prossimo sarà Bob Dylan il 2 novembre. Ciao.
0: Wow. Siete bravissimi. Ma molto bene che ancora
1: un po' come Bob Dylan e John Baez.
0: Uguale proprio.
1: No,
0: uguale.
1: Sì, sì.
0: Poi sono stati, non sono stati fidanzati loro, scusami, John Baez, sì, sono stati fidanzati.
1: Guarda,
0: no?
1: Adesso, siccome viene il 2 novembre Bob Dylan, lo vedo per cena.
0: Di ricordarsi, certamente.
1: Glielo chiedo.
0: Sì, sì. Sentiamo un messaggio.
1: Mi dice tutto.
0: Sentiamo un messaggio che è meglio, va.
4: Frankie da Roma. Nel luglio 1969 ero andato per una vacanza, chiamiamola di studio, per migliorare l'inglese, sedicenne, e mi ritrovai a poter partecipare al concerto gratuito che i Rolling Stones dedicarono a Brian Jones, che era stato trovato morto in una piscina poco tempo prima. Mi trovai catapultato dall'ambiente di una tranquilla famiglia romana ad un coacervo di giovani di tutti i tipi, fumatori di canne a più non posso. Non l'ho più dimenticato quel concerto.

0: come fece Richard diventare Burton e Elizabeth
1: famoso
0: Taylor.
1: Lui sì, però la Vice effettivamente diede la celebrità a Bob. Vabbè, loro due si sono sposati due volte, divorziati, sì, due volte. Adesso
0: un po'
1: arriva
0: come Gabriele Lavia e Monica Guerritore,
1: anche loro effettivamente, sì, grande, è vero, sì, è vero, sì, sì, francamente.
0: O come Paolo e Francesca,
1: beh, quello sì, sì, possiamo anche chiuderla qua.
0: Brooke Logan e Rich the Beautiful.

0: È finita la Transalusenti.
1: Matteo Osso confermo.
0: Fino a sabato mattina alle 6, adesso sì. La linea torna.
1: Alla rete, amici. State buoni. E state su Radio 2. Ciao.
0: Ciao.
2: Soggetti smarriti con Marco Marzocca e Francesco Vercillo. Il meglio di...
3: Buongiorno amici, grazie a Simona Giacinti del GR2 ed eccoci qua. Pronti.
4: Vorrei tanto sapere chi è questa voce svenevole che annuncia una vostra parente.
5: Ma che... Ma no, ma non è la, è la voce ufficiale.
3: È giornalista Radio 2, ma che stiamo scherzando? Raimonda, per favore, non ci confondere subito le idee.
0: Beh, allora, infatti non parlava della giornalista Raimonda, quello confuso sei tu Marzocca, non fare così, ti prego. Parlava invece della voce ufficiale iniziale che ci presenta Soggetti Smarriti, capito?
3: Ah, addirittura, ancora non ha capito che tra un po' sarà sostituita.
4: Un atto di coraggio. Ecco. Buongiorno.
0: Buongiorno ai coraggiosi ascoltatori di Radio 2 che anche oggi hanno scelto Soggetti Smarriti. Partiamo come nostra regola con il quizzellino. Vai Paoletto.
6: Se un ambiente sano in cui ci si diverte e si lavora bene, perché per poter divertire è necessario che anche noi ci si diverta in primis.
0: Che belle parole, sono assolutamente d'accordo, caro anonimo.
3: È chiaro, divertiamoci. Divertiamoci. Noi prima di iniziare ogni puntata di Soggetti Smarriti ci diciamo tutti in coro, divertiamoci.
0: Ce la mettiamo tutta, anche oggi. Se avete indovinato la voce del nostro quizzellino, non vi resta che scrivere un messaggio al 348 7300 200. Buongiorno e benvenuti su Radio 2.

0: Domenica.
1: Buongiorno dai soggetti smarriti, un saluto a Gabriele Cioni che cura la parte tecnica e dietro il mixer, detto anche belli capelli, una grande invidia da parte di Marzocca. Ti prego Marzocca, non fare così, lo so che soffri quando vedi i capelli.
2: Quanto soffro, wow.
1: Allora, dovremmo avere ascoltare un messaggio, ma non sentiamo. Continua a scrivere.
3: Io comincerei con la parte femminile, tutta questa grande emancipazione, e poi non si cita la Simona Banchi. Non si cita la Simona Banchi, là dove dovrebbe esserci Vercillo, sì, Marzocca e Banchi. Sì. Anzi, Banchi, Vercillo, Marzocca, c'è invece Vercillo e Marzocca. E il nulla
2: e Banchi.
1: No, fatemi capire, devo dirlo in ordine alfabetico. Allora facciamo Banchi in ordine alfabetico, facciamo Banchi, Marzocca, Vercillo.
2: Vabbè, bene. Ma fate come volete, ma dai, è uguale, ma fate come volete.
4: Felice tu stare, lasciati dagli occhi di Marzocca inebrare, così bello, così dolce e affascinante. Lui guarda e ti sente e ti ascolta ed è travolgente, e allora scegli che tu vuoi stare con i soggetti smarriti su Rai Radio 2 con Vercini e Marzocca. Devi stare e abbraccia e abbracciali e amali, sorride a Raimonda dolce gioconda e a Marzocca il mio colotto dai un dolce bacialottolottolo, la vostra amica Baida Panariellina. Olè,
1: buongiorno Ida. Olè,
2: mamma mia, grazie. Ma si fanno ancora le serenate secondo te? Questa mi è venuta in mente adesso questa cosa. Si fanno le serenate o
1: cioè,
2: no?
1: Secondo te, chi ti ha fatto la domanda? Il notaio. Questo è il notaio che vuole sapere se si fanno ancora
2: le serenate. No, mi è venuta in mente una cosa che poi io tante volte mi faccio delle domande, sai, da solo, no? Mi metto lì e penso e dico, ma perché la serenata si è sempre chiamata serenata? Ecco, quando mi faccio le domande, esatto. E mi capita sempre quando sto a letto, che mi sto per addormentare, mi vengono in mente questi pensieri. Perché si chiama serenata?
1: Viene da sereno. Da sereno.
2: Ma non è sereno, perché sereno mette l'ansia di amore, mette la serenata. No?
5: Domande che cambiano il destino del mondo.
1: Esattamente, sono le grandi domande dei soggetti smarriti.
2: Però io me lo chiedo, tante persone neanche se lo chiedono, però io queste cose me le chiedo. Perché serenata? Potrebbe chiamarsi l'ansietata, per esempio, no?
1: Ma perché ti dovrebbe metterti ansia? Semmai è una cosa bella, inconsueta, perché non si fa più, un po' desueta anche forse.
2: No, desueta, per questo ho chiesto, si fanno ancora le serenate? Secondo me in alcuni posti sì, si fanno ancora, allora, stanno a questa tradizione.
1: Lo chiediamo ai nostri amici, vediamo se da qualche parte magari qualcuno...
2: Conoscete qualcuno? Qualcuno che ha fatto o ha ricevuto una serenata.
6: Nulla.
1: Ecco. È arrivato il primo nulla, che meraviglia. Nessuno ha indovinato il quizzellino, ve lo dico subito. Lo vogliamo riascoltare un attimo, Paoletto, prima di andare in pubblicità?
7: C'è un ambiente sano in cui ci si diverte e si lavora bene, perché per poter divertire è necessario che anche noi ci si diverta in primis.
1: Chi sarà?
3: La so.
1: Chi è?
3: Telly Savalas.
1: Ma non è Telly Savalas.
2: No.
1: 348 7300 200.

0: buongiorno da Radio 2. Cari soggetti smarriti, ci scrive Antonella da Cosenza. Volevo raccontarvi che a Bisignano, in provincia di Cosenza, la tradizione della serenata è più viva che mai. Prima del matrimonio è quasi un obbligo. Lo sposo, con tanto di musicisti e amici al seguito, va sotto la finestra della futura sposa a cantare il suo amore. Ed io che pensavo che fosse una cosa desueta, vedi?
1: Affacciati alla finestra. Infanto del bene mio conoschi,
0: io scapperei così
1: per sentimento, cioè, se serenata per Raimonda.
0: Ah, meno male che era per Raimonda, perché per noi, su di noi non ha avuto nessun effetto, devo dirti, caro amico bello, che se fate una serenata almeno fatela bene. Nel mio paese, a Castiglione Messer Raimondo, in Abruzzo, si fanno ancora le serenate, e credetemi che non sono solo gli uomini che le fanno alle donne, ma sono anche le donne che le fanno agli uomini.
2: Oh, buongiorno. E una volta tanto che parlate di un argomento importante, serio, una cosa fatta bene,
0: l'ha scelto
2: tradizionale,
0: lei, questa cosa nella serenata, la riconosco.
2: Esatto. Oh, una volta tanto che è possibile che si sente parlare di qualcosa di sensato. La serenata è una cosa buonissima, che è una cosa bella.
0: C'è
2: l'amore dello sposo, della fidanzata. Adesso addirittura sentiamo che pure le fidanzate la vanno a fare ai fidanzati, ma è giusto così. Ma, però io mi chiedo, allora, perché hanno deciso di fare i palazzi così alti? Se una femmina, oppure che ne so, un mascolo, si trova all'ottavo, nono piano e arriva il fidanzato o la fidanzata e ci vuole fare la serenata, che minchia sente se sta al decimo piano, all'undicesimo piano?
0: Deve andare con l'amplificatore giusto e con delle belle casse. Che fanno
2: facciamo i citofoni che si sentono meglio con dei applicatori acustici. Tanto oggi siamo nella modernità, si può fare facilmente, in modo che anche da sotto, se uno fa una serenata, attacca il citofono e si sente bene a casa. Siete d'accordo? Perché non si fa l'innovazione tecnologica anche in questo caso?
3: Si possono far aiutare da un drone.
0: Sì, da un drone si possono far aiutare dall'intelligenza artificiale, che magari scrive anche e canta anche le canzoni. Quindi tutti possono fare le serenate, anche da stonati. Va bene, ritorniamo al pizzellino mentre sta atterrando il drone Dario. È atterrato? Scusate, ma ha una batteria che dura pochi secondi, fa un po' schifo solo il drone, lo so. Allora, non è Stefano De Martino la risposta al nostro quizzellino, non è neanche Fabio Grosso e neanche Michele Riondino. Caro amico Giuseppe, che normalmente indovini, mi dispiace, ma questa volta non ce l'hai fatto. Ci fai riascoltare il quizzellino, per favore?
4: C'è un ambiente sano in cui ci si diverte e si lavora bene, perché per poter divertire è necessario che anche noi ci si diverta in primis.
0: Insomma, questo nulla mi sa che oggi ce lo teniamo, se non indovinate.
3: È un uomo.
0: Ma dai, ma su
2: è un uomo, brava, vedi Raimondo, ha dato questo aiutino, brava, complimenti.
0: Non si vince nulla, ma provate, 348 7300 200.

0: Giulio da Taranto. Volevo togliere il dubbio a Marco. Si chiamano serenate perché venivano cantate quando l'aria era serena, quindi un clima giusto per poter fare la serenata. Da qui, appunto, sereno, serenata. Buona giornata.
1: Sereno è la la la la.
2: La piovenata no, giustamente non si poteva fare perché con la pioggia non.
1: Quanto sei scemo, la piovenata. Allora, buongiorno smarriti, buongiorno Simona, ci scrive Piero. In alcuni paesi della Sardegna si usa ancora, qualche giorno prima del matrimonio, fare la serenata naturalmente, da un gruppo folcloristico. È una festa, per placare la sete scorrono fiumi di vino e per placare la fame la cena è succulenta. E che vuoi di più?
2: E che cos'è questo? Ma che c'entra con l'amore questo? Uno quando è innamorato non mangia, non beve, cioè vive d'aria, vive di emozioni, vive di sentimento, no? Che sono queste cose? Mangia, beve.
1: Io non ti, ti ho mai visto così, né deperito, né in sciopero.
2: No, ma infatti
1: fame.
2: Io non,
1: non sei mai
2: non
1: stato
2: ho mai fatto una serenata. No, sì, ma non ho mai fatto, diciamo, serenata in vita mia, mai, non mi è mai capitato. Però trovo una cosa affascinante, carina come. No,
1: no, io
2: perché mi guardate
1: molto,
2: così?
1: No, io la trovo molto romantica questa cosa della serenata. E invece è molto carino che quest'oggi ti sia svegliato. Dovresti approfittarne e fare una cosa carina, un gesto carino nei confronti di tua moglie, stare zitto e non farle una serenata, perché quando canti, lo so, che merdocchino, tesoro mio, ti voglio
2: dare. No, ma io bene. Siccome parlo, sono logorroico e parlo purtroppo, se veramente a mia moglie farei un bellissimo regalo stessi, che ne so, una ventina di minuti completamente zitto.
1: Beh, esatto.

0: buongiorno dai soggetti smarriti, buongiorno a Giulia Fiore Coltellacci che dalla redazione risponde all'800 800 002.
1: Sì.
0: Se volete parlare con noi ci sono anche questa mattina i biscottini della fortuna, se volete sapere come andrà questa domenica, fare una domanda che riguarda il lavoro, l'amore, la salute,
1: qualsiasi cosa, i soldi.
2: Di Raimonda, che nome d'incanto qui da noi è domenica soltanto.
0: Serenate per Raimonda stanno arrivando, serenate per Mazzocca, wow. C'è fosse qualcuno che mi facesse una serenata a me, guardala.
1: Adesso ti vengono a fare la serenata anche
0: perché
1: a te,
0: no.
1: Certo.
0: Ci scrive Norma, mia figlia per timore che il futuro marito le facesse una serenata la sera prima del matrimonio, era andata a cena con le amiche, sicura che dopo la mezzanotte non potevano esserci rumori molesti. Si mise a letto tutta bigodinata, ma il fidanzato aveva fatto il conservatorio e nessuno poteva a fermarlo. Si presentò con una mezza orchestra, violini, chitarre, fisarmoniche, flauti, mancava solo il pianoforte, pochi brani ma delicatissimi, molto graditi anche da vicini, buttati giù dal letto. Beh, applauso.
1: Meraviglioso applauso.
3: Gente smarrite, buongiorno. È vero che la serenata è desueta, ma quanta poesia conserva ancora, è qualcosa di immanente. Carmelo, buongiorno a tutti.
0: È qualcosa di immanente e meraviglioso.
1: Esattamente, ha detto la parola giusta, immanente. E volevo rispondere al collega Margiocca che questa cosa serenata, perché si chiama serena? Perché è nata di sera, capito? Si faceva la sera, è nata di sera e quindi chiaramente nata sera era brutto e allora l'hanno fatta chiamata serenata. Ecco, questo tanto per dare un senso etimologico alla parola.
0: Devo dare una notizia al 3487 300 200. È arrivato un messaggio di Giulia da Venezia che ha capito chi è il personaggio del quizzellino. Il messaggio dice: è un comico che fa alcuni personaggi alla Jalapa Show, ma di cui non conosco il nome. Il nome ci serve però, ragazzi, così non va bene.
1: È quello.
0: Però
1: sì, era che c'è andata vicino.
4: Quindi mezzo nulla.
0: Quindi mezzo nulla per la nostra amica. Se ci dirai anche il nome, ti arriverà quello intero.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Buongiorno, buongiorno anche a Fabiana Secci di Quartu Sant'Elena che si è iscritta al gruppo Facebook Soggetti Smarriti Rai Radio 2. Ti prego, fa bravo. Marzocca, ho una domanda da farti. Visto che tu sei negli Stati Uniti e forse probabilmente i nostri amici se li saranno anche accorti a casa.
2: Come fanno ad accorgersene?
1: Intuito, perché si sente che delle volte rispondi con ritardo, perché capisco che è notte lì da te, perché hai l'aria un po' più tonta del solito. Uno lo capisce, lo intuisce che sei in America. Allora io
2: mi stai dando del tonto, mi stai dando dell'addormentato, del ritardato, quello che si cioè riflessi ritardati.
1: Ritardato, sì, dillo, ci sono. No, esatto. c'è un certo ritardo.
2: Ho capito.
1: Vabbè, ma no, non mi fare perdere tempo, Marzocca, che ti devo fare una domanda. Oh, quando tu vai in giro lì per la Florida, cosa c'è da raccogliere? Tipo, ne so, nei boschi della Florida, che cosa uno si piega, può raccogliere? Ci sono i funghi, ad esempio? Ci sono i funghi?
2: No, ci sono pure degli animali che possono essere anche per rispetto, insomma.
1: Degli animali?
2: Ci sono gli animali che possono essere anche pericolosi, voglio dire. Quindi che dove vai a raccogliere? Ti metti a raccogliere? Poi non ci sono le cose che, per esempio, non è che ci i funghi, no, io non l'ho visti, non lo so, però non ho visto funghi in giro qua.
1: E cosa,
2: vado a fare delle passeggiate.
1: E cosa si raccoglie?
2: Io una volta ho raccolto una tartaruga, praticamente. Mi sono.
1: La tartaruga, c'è un motivo. Esce in Florida e va a raccogliere tartarughe, fammi capire.
2: Sì, certo, si porta al cestino e raccoglie le tartarughe. Ho raccolto una tartaruga che poverina aveva perso la strada, stava andando dal lago, siccome sono tartarughe acquatiche belle grandi, era grande come una ciambella, sai la ciambella salvagente più o meno, quindi era bella grandicella, che stava attraversando praticamente la strada e mia moglie ha cominciato: oddio, muore, la mettono sotto, muore. Allora io mi sono fermato, ho accostato, ho detto vabbè, adesso la prendo, la riporto verso, c'era il prato lì che andava verso il laghetto dove era venuta. Come tiro su la tartaruga, questa tartaruga tira fuori un collo lungo, tipo, fai conto, un metro.
1: Non fare gesti che tanto non si vedono alla radio.
2: No, era appunto e gira questo collo come cioè stava per mordermi. Io l'ho mollata.
1: Scusa, detto, guarda, ma se la tartaruga con lentezza stava andando dall'altra parte, saranno stati fatti suoi che magari aveva un appuntamento e tu le hai rotto le scatole? Ma ci credo.
2: Vagliela a dire a mia moglie, che già l'aveva vista defunta lì, che chissà che cosa. Questa è l'unica volta che ho raccolto qualcosa.

0: Allora, caro Marco, ci scrive Alessandro che le tartarughe non vanno toccate perché quando si allontanano dai laghi per andare all'asciutto lo fanno per deporre le uova lontano dai predatori. Quindi vedi che avevo ragione, hai rotto le scatole alla tartaruga. Margiocca.
1: Sì, ma stava su una strada. Quindi.
0: Stava sulla strada perché lei aveva imboccato la strada giusta per deporre le uova. Il minimo che poteva fare da
1: no, quella era una strada trafficata, la strada giusta. Comunque va bene, per me guarda, ci può restare per i prossimi 150 anni dopo quello che ha fatto, invece di essere riconoscente, perché
0: dovrebbe dovuto dire guarda questo, ma povero,
1: mi sta salvando, invece ha tentato di mordermi, hai capito? Sì, sì,
0: è la bene, voce, così è andato. Prima di chiudere vorremmo ringraziare e salutare Francesco dalla Svizzera perché finalmente è stato indovinato il quizzellino di oggi.
1: No!
0: La voce è quella di Antonio Barbante, ovvero Tony Bongi, ed è uno dei iconici della Jalapas, quindi complimenti, Francesco si porta a casa fatta un ricco nulla.
2: Ciao.

0: show them.
1: This boogie's in my soul, this boogie's in my soul.
2: Eccoci qua, siamo tornati, Marco e Ciccio in diretta, ed è arrivato il momento di aprire le porte, sì, alla nostra giovane intelligente che finalmente ritorna. Nostra rubrica adotta un giovane intelligente. Noi fortunatamente alziamo il livello con Greta Gambarotto, che abbiamo al telefono. Greta, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Allora, Greta Gambarotto, per chi non la conosce, stai buono con questi applausi, hanno capito?
4: Io devo fare un applauso, non ho capito.
2: Sei entusiasta, così. Ti vedo di questa adozione, Marco.
4: Sì, perché mi interessano tutti gli argomenti che tratta Greta. Ciao Greta, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
2: Allora, Greta è una biologa forense, giusto?
3: Sì, oh, esatto.
2: Sì, sì, una biologa forense, classe 1999, nata a Tortona, però risiedi a Genova, e hai questa, esatto, passione da quando eri piccolissima. Ci spieghi un po'?
3: Sì.
2: Come è nata?
3: Sì, allora... Sentita? E un po' per racconti dei miei genitori sicuramente, e un po' anche per quello che mi ricordo anch'io, è nata proprio da quando ero piccolina. C'era sempre questa cosa dell'interesse verso la parte legale della biologia, della medicina, verso tutta la parte anche crime, ma proprio dal punto di vista iperscientifico. E quello si è legato anche un po' alla passione per gli insetti, che comunque possono confermare un po' tutti, visto che fin da piccolina stavo a guardare da mia nonna le formiche che arrivavano, si prendevano il riso che io mettevo sul suolo da prenderlo, portavano nel formicaio, cioè cose che era il modo per farmi stare tranquilla per mia nonna.
2: Era una passione antica, allora, diciamo così, partita già dai primissimi anni. Senti, ho visto che uno dei tuoi reel parli della datazione al carbonio 14. Se noi, se volessimo datare per esempio Marzocca, ti dovrei inviare,
3: okay,
2: cosa ti posso inviare? Un capello? Ti mandiamo un...
3: Sì. Capello sarebbe ideale.
2: Il capello sarebbe ideale. Mazzocca, mi puoi fornire?
4: A trovarlo, cioè.
2: Uno naturale, uno innestato, va bene lo stesso.

0: decadimento del carbonio.
1: Quindi
0: sto tu stai
1: decadendo, Marzocca, fattene una ragione. Scusate, mi sono sbizzarrito. Allora, Greta, torniamo a parlare tra poco, anche perché ci sono un sacco di domande che ti dobbiamo fare, e invitiamo anche gli ascoltatori. Se avete delle curiosità scientifiche, questo è il momento di fare delle domande a Greta, scrivetecele al 348 7300 200.

0: ritorniamo a parlare con la nostra giovane intelligente di oggi, che è Greta Gambarotto.
1: Greta, allora, volevo chiederti questo: tra i vari post che hai pubblicato qui su Instagram, ce n'è uno in particolare che mi ha fatto venire dei sensi di colpa tremendi, perché adesso c'è scritto così: ci sono le piastrine dopo che hai staccato la crosticina, sai, la crosticina di quando ti fai le feritine, no? Che è così, devono rifare tutto il lavoro da capo.
2: È vera, però devo anche dire che anche noi biologi, e io per prima, quindi mi ci metto, è una cosa che spesso faccio e non dovrei fare, però purtroppo è così. Purtroppo le nostre piastrine lavorano un sacco per costituire poi quella che noi vediamo la croce.

0: che è la coagulazione del sangue che va poi a riformare tutto lo strato di tessuti, e sì. Se noi andiamo a staccare la crosta andiamo a far ricominciare tutto da capo.
1: Ci sono mille cose da scoprire sui profili social di Greta Gambarotto, vi invitiamo a seguirla, era la nostra giovane intelligente di oggi. Greta, tante grazie di essere stata con noi.
0: Grazie a voi.
1: E grazie di averci raccontato un po' di te. A presto, ciao.
0: Grazie.

0: Viaggiare informati.
1: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 9:56 minuti. Oggi, domenica 16 agosto, il traffico è da bollino rosso per le partenze e i primi rientri. Per agevolare gli spostamenti, i mezzi pesanti quest'oggi non potranno circolare fino alle 22. Ma vediamo la situazione al momento. Partiamo dalla 9. Ci sono code tra Como Monte Olimpino e Lago di Como in direzione della Svizzera. Code anche sul traforo del Monte Bianco verso Chamonix. Sulla 10, la Genova Ventimiglia, sono 2 i chilometri di coda per traffico congestionato tra Celle Ligure e Barazza in direzione di Genova. Code a tratti per traffico intenso anche in auto sole tra la 21 e Fiorenzuola in direzione di Bologna. Code a tratti per traffico intenso sulla 14 Adriatica tra Faenza e Castel San Pietro in direzione di Bologna. E sempre sulla 14 troviamo code a tratti per traffico intenso tra Grotta a Mare e Porto Sant'Elpidio in direzione di Ancona. Ci spostiamo sulla 30 alla Caserta Salerno per segnalare traffico congestionato tra Castel San Giorgio e la barriera di Salerno Mercato San Severino in direzione di Salerno, e sulla 3 la Napoli-Salerno tra Pompei Est e Vietri sul Mare in direzione sud verso Salerno si sono formate code a tratti per il traffico intenso. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Le vittorie e le sconfitte, le imprese magnifiche e le drammatiche cadute di un ragazzo in bici, che raccontano anche l'Italia, come eravamo e come siamo.
2: Ascolta il podcast Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: dottor Scotti.
1: 2-2. Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
2: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
1: 2-2.
3: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozi online. MedioWorld.

0: Siete su Radio 2, buongiorno da Marzocca, Vercillo e Banchi, la nostra autrice. Un saluto a Paoletto Castro, il nostro regista, Massimo Riti, il nostro curatore. E a Giulia Fiore Coltellacci, che vi risponde all'800-800-002 che prende reservazione. È tutto nostro.
1: Allora, che cosa è tutto nostro?
0: Lascia stare, qualsiasi cosa tu dica è sempre tutto nostro.
1: Va bene, vai, Vercillo, che oggi è una giornata importante, dai.
0: Una giornata importante perché oggi si celebra la giornata mondiale dell'acqua. Diciamo che l'accesso universale all'acqua e ai servizi igienici è stato inserito come un punto cardine dell'obiettivo della
2: quindi
0: giornata.
2: Quindi oggi vi lavate.
0: Noi ce l'abbiamo sempre,
1: sì,
0: ma bisognerebbe
1: sì.
0: magari farlo anche un po' meno. Vabbè,
1: esatto.
0: Marzocca, ma ti sembra il momento di farti la doccia? Scusa.
1: No, vabbè, io allora scusa. No, queste, se mi mandate questi rumori devo andare a bagno poi tra un po', perché questo stimola, ragazzi. È la giornata mondiale dell'acqua, però non è che dobbiamo per forza. Dobbiamo sempre fare le cose particolari,
0: ma
1: noi. È una cosa seria.
0: Ma i problemi della prostata in diretta adesso, io non lo capisco.
1: Ecco, mo' ci allarghiamo la non è la giornata della prostata, è la giornata dell'acqua oggi, Vercillo. Rimaniamo sul pezzo.
0: Va bene. E allora anche noi, okay, nel nostro piccolo, abbiamo pensato di fare un servizio utile e abbiamo preparato per voi 5 cose da fare per non sprecare acqua. Prego, musica. Al numero 1, la doccia, ma solo quando piove.
1: No, vabbè, quando piove, ma basterebbe farla quando è necessario, quando cominci a sentire che un po' c'è un po' di... che un po' stantio, così si sa, sai, un po' di stantio. Fai la doccia, no? Ogni 2 minuti, soprattutto d'estate, dai.
0: Al giusto. Numero 2, non piangere ogni lacrima, è acqua sprecata. Questo è alto.
1: Questo pure è buono, questa è bella, anche romantica, vai.
0: Al numero 3, riutilizza acqua della pasta per lavare i denti.
1: No, mi fa schifo sta cosa. Che hai detto? Brutto l'acqua della pasta.
2: Va
1: no,
2: bene.
1: Non mi piace. Brutto.
0: L'amido aiuta a lavare i denti.
1: Sì, aiuta che
0: un po' da
1: bicarbonato. A impastare la bocca.
0: Al numero 4, trasforma la lavatrice in un elemento di arredo. Lavate i panni a mano,
1: ecco,
0: con poca acqua, no? O a secco, no, per carità, che peggio, si usano un sacco di...
1: Ah no, lo sai che invece pare che invece la lavatrice impiega meno, come la lavastoviglie, usa meno acqua rispetto al lavaggio a mano.
0: Ma
1: l'ho
0: certo,
1: letto recentemente,
0: sì,
1: non
0: certo,
1: lo so se... quindi no,
0: Vabbè, vedi? Seriamente, ragazzi, lo chiediamo a voi, qual è la quinta cosa da fare o da non fare per non sprecare acqua? Raccontatelo ai soggetti smarriti, 3487 300 200.

0: prime quinte cose da non fare per non sprecare acqua.
1: Vediamo.
0: Vediamo che cosa ci avete scritto. Bere vino soltanto, questo c'è scritto Marina da Val d'Obbiadene.
1: Questa è, guarda un po'.
0: Solo Marina, prosecco allora. Da Val d'Obbiadene.
1: Però un consiglio. Dai.
0: Che strano, guarda caso, no, proprio da Val d'Obbiadene.
1: Apprezzabile.
0: E poi.
1: Fermi tutti.
0: Che fa?
1: Allora. Io parlo turco? Parlo strogodo?
0: No.
1: Sì? Parlo svizzero?
0: No.
1: Ecco, allora per quale motivo specifico dovete andare? Tu devi dire Marina, basta, che ci chiama dall'Alta Italia. Basta, non devi specificare.
0: Perché Val d'Obbiadene allora è un paese dire... che c'è, che non si può dire Val d'Obbiadene.
1: Sì, che, guarda un po', è famoso per l'acqua, guarda caso.
0: È
1: però
0: famoso
1: no, adesso allora devi
0: l'acqua.
1: Dire.
0: C'è un'acqua pulita, Val d'Obbiadene, che c'è?
1: No, e allora devi dire zona, perché quelle sono zone specifiche che hanno a che fare con cose commerciali, non lo dovete dire, l'ho detto un milione di volte.
0: Per favore,
1: allora dobbiamo dire pure Barolo, e allora dobbiamo dire pure Ghiandi, allora dobbiamo dire allora che cosa? Marciala, che vogliamo dire?
2: Acqua.
1: Vogliamo continuare?
2: Tra l'altro non lavare mai gli accappatoi, tanto quando usciamo dalla doccia siamo pulitissimi quando ci asciughiamo.
0: Peccato che non ci si possa mettere noi stessi in lavatrice. Perché so, ti metti in lavatrice con tutto il bucato settimanale addosso.
1: Mettici tu in lavatrice.
0: Dovrebbe essere una buona idea.
1: Se il signor fa scientifica, fa la scientifica, il signor fa.

0: Sono Rita da Roma. Io non ho mai avuto la lavastoviglie e da anni raccolgo nei secchi l'acqua di risciacquo dei piatti e la pulizia delle verdure, cose che posso recuperare. E certo, uno dei miei bagni è pieno di secchi e io lo posso fare perché sono in pensione, però lo faccio da anni.
1: Beh, è un metodo che funziona, pare che l'acqua, cioè lo facevano anche le nostre nonne, l'acqua della pasta veniva recuperata per lavare i piatti. Ma se ci sono pezzi di verdura, però, come che si fa? Cioè,
2: ma per, anche no, ma anche vabbè, è un po' complicata la cosa, però dico anche per le piante, no? C'erano alcune cose che venivano messe nelle piante, mi ricordo, non so se è l'acqua della pasta, però ci sono tutti questi rimedi per, diciamo che oggi abbiamo convocato soggetti scroscianti.
1: Ti piace scroscianti?
2: Soggetti scroscianti.
3: Marco porta il giardino sotto la doccia.
1: Marco porta il giardino sotto la doccia. Per risparmiare, prendi il giardino, lo metti sotto la doccia.
2: E lo porto sotto la doccia. Beh, sono metodi empirici, però ci si può, con un po' di impegno, no, si può fare qualcosa, dai. Adesso noi stiamo scherzando, però non è uno scherzo. L'acqua è uno dei problemi principali del mondo e bisogna pensarci bene quando la si usa. Soprattutto, io credo, evitare di lasciare i rubinetti aperti quando ci si lava i denti. Sono cose, sembra la cosa più stupida, però è quella che poi uno magari distrattamente fa. Quando ti lavi i denti, bagni un po', cose, chiudi il rubinetto, quando te li sei spazzolato aperto, ti sciacqui, riapri e sciacqui. Quello già, e quando ti fai la barba, per gli maschietti che si fanno la barba, e tante altre cose. Basta pochissimo. Proprio.
1: Basta magari ricordarsi che l'acqua è un bene comune e che quindi dovremmo averne il rispetto. A parte che costa, perché poi in alcuni comuni l'acqua è anche particolarmente cara, quindi
2: appunto non è che te la regalo,
3: paghiamo profumatamente.
1: Allora Bruna, esatto, da Genova, bravo, ci scrive: buongiorno fanciulli belli. Oh, che bello quando ci scrivete fanciulli. Mio figlio mi prende in giro, mi porto un secchio nella doccia e recupero l'acqua che sarebbe persa nel regolare la temperatura, la uso nel bagno, nello scarico, oppure se devo mettere in ammollo dei delicati. Vedi Bruna che brava, invece questa,
2: bella, questa è un'idea, perché è vero, mentre regoli la temperatura, è vero, si sprega un sacco di acqua. Poi dipende dalla distanza dello scaldabagno, perché deve arrivare i tubi, le cose, quindi mentre tu aspetti che arrivi a temperatura giusta per te, brava, questa è una bella idea, brava.
3: Ma io le vorrei vedere proprio queste virtù.
1: Ecco, perché tu non ci credi, perché sei una sprecona, sei, d'altra parte si sa i computer e le intelligenze artificiali quanta acqua consumano.
2: Perché scaldano, capito? Perché scaldano, perché bisogna raffreddarli. Hai visto pure i database dove stanno le intelligenze artificiali? La nostra area mondo è in piccolo, ma pure lei si scalda pure, bisogna raffreddarla.
3: Vieni Marco che ti scaldo. Come raffredda... io.
2: No, grazie.
1: Tra l'altro c'è un progetto di portare 1 milione di satelliti, se ne parlava proprio qualche sera fa a Caterpillar, 1 milione di satelliti in orbita proprio per l'intelligenza artificiale. Avremo un cielo stellato di satelliti nei prossimi anni, speriamo proprio di no, a proposito di inquinamento. Allora,
2: iscrivetevi.
1: Cioè, quando dico a proposito è così, Marzocca, è una parola che devo dimenticare a proposito di parole.
2: No, voglio dire, iscrivetevi al gruppo Soggetti Smarriti Radio 2, ragazzi.
1: Fatelo e scrivete anche, visto che ci siete, la canzone per il jukebox che partirà tra poco. Il jukebox smarrito, oggi abbiamo fatto musica per domandarsi. Allora, leggo la risposta di Marina: utilizzare l'acqua di cottura purché fredda e senza sale per innaffiare le piante, questo è un bel modo per non sprecare acqua, o raccogliere l'acqua piovana per innaffiare sempre le piante. Vedi, a quella funziona, dovrebbe funzionare anche molto molto bene l'acqua.
2: Ci sono pure i raccoglitori, ce ne stanno tanti che servono per raccogliere l'acqua piovana, ne ho visti diversi. Io ne volevo prendere uno per il giardino mio e mi sa che lo farò, bravo. Bella idea mi hai dato.
1: Piero scrive: viva la lavastoviglie, pensate a quanta acqua scorre a vuoto mentre si sciacquano piatti e bicchieri sotto l'acqua corrente. E hai perfettamente ragione Piero, è così. Anche perché adesso non vorrei dire una stupidaggine, ma mi sembra che la lavastoviglie consumi fra i 3 e i 4 litri, quindi c'è, cioè, veramente niente rispetto a quanto ne usiamo noi.
2: 3-4 litri, ma scherzi?
1: Consuma pochissimo, consuma assolutamente pochissimo. Sì, no, è vero.
2: Ma riesci a sciacquare bene con 3-4 litri? Beh, apriamo un discorso, perché io 3-4 so pochi.
1: Hai mai trovato schiuma nella lavastoviglie?
2: No, non mi ci sono neanche messo.
1: Nella lavastoviglie?
2: Non ci sono mai entrato nella lavastoviglie.

0: Buongiorno ancora dai soggetti smarriti, buona domenica amici.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Scusate la voce ma sono ancora a letto. La lavastoviglie consuma 16 litri. Mm-hmm. Per lavare gli stessi piatti a mano se ne consumano più di 80. Ciao Paolo.
0: Ciao Paolo, grazie
2: del dato. Così mi torna, dai, 3-4 litri che avevi detto prima, pure perché, 5-6, perché pochi.
0: Forse, anzi, mi pare fosse 2 per il risciacquo. Cioè ogni risciacquo consumasse 2 litri, forse era
2: beh,
0: così.
2: Però comunque guarda la proporzione tra 16 e 80, voglio dire.
0: Ma poi aspetta, meglio. 80 vorrei vedere, nel senso che quanto detersivo poi usi, perché se usi tanto detersivo per i piatti prima di riuscirlo a sciacquare, no, ha voglia lì.
2: Capito. Cioè,
3: e questo tipo di canzone non può mica finire qui, manca giusta un'emozione dedicata a Raimonda e a chi è smarrito nel nulla, come Marco e Ciccio ogni weekend.
0: Grazie ragazzi.
2: Grazie.
0: Allora,
2: ma pensa dei nostri ascoltatori, Vercillo, che hanno voglia di svegliarsi la domenica mattina così presto per cantare per noi. Ma io mi commuovo
4: una
2: cosa.
0: Mai che si
2: prende. Che ti frega, te.
0: È la giornata dell'acqua, lo abbiamo ricordato in apertura della trasmissione, ne stiamo parlando anche con i nostri ascoltatori. È arrivato questo messaggio di Ruben che dice: da dove vengo io? Da Gela. Abbiamo una fornitura dell'acqua a giorni alterni, quindi dobbiamo conservare l'acqua nei serbatoi per quei giorni in cui non arriva. La condotta spesso si rompe, rischiamo di non ricevere acqua anche per una settimana intera. Quindi noi ormai ci siamo abituati a risparmiare l'acqua in tutti i modi possibili. Quando ho cambiato città mi sembrava strano che la gente non fosse abituata a fare queste cose. Questa è l'Italia che va non a due, a tre velocità diverse. Non c'è soltanto Gela, ma tanta parte della Sicilia, posso dire anche in Calabria, stessa situazione. Pur avendo
2: beh, questo
0: montagne,
2: problema l'hanno sempre avuto. Purtroppo.
0: Allora Norma ci scrive: per limitare l'inutile spreco dell'acqua in casa ho inserito due flaconi in plastica da mezzo litro nella cassetta del water. Sarà una sciocchezza, ma con una media di oltre 10 scarichi al giorno qualcosa sarà.
4: Diabolica.
2: Diabolica, c'è un pensiero.
0: C'è anche un messaggio senza nome che dice che vivo da sola, cioè posso così evitare di tirare lo sciacquone ad ogni pipì. Non vi dico il mio nome, provate a indovinarne il motivo. Vabbè, no. Allora, senza vergogna, io lo dico che anche io di notte
2: io faccio un applauso.
0: Sono da solo, quando sono da solo, che daccio? Che
4: lo aspetta. Fa anche la moglie di Marco.
0: Che non tira lo sciacquone.
2: No, non è vero, no, non è vero. Però va bene, ci può pure stare, ne risparmi uno durante la notte, poi la mattina ti svegli, ti vai al bagno, vai. Anche quello è un modo, perché no? Anche perché lo sciacquone pure, quanti litri sono? Mica sono pochi, eh.
0: Cioè, se continuiamo così.
2: Poi c'è il doppio bottoncino, mi pare, che sono 2,5 litri, se non vado errato, quello lì piccolo, e 6 litri quello grande.
0: Senti, se continuiamo
2: mi smentisce qualcuno.
0: Finiamo per chiedere agli ascoltatori quante volte si alzano la notte per fare pipì, che vorrei evitare.
2: No, questo non ci interessa.
0: No, perché
2: non ci interessa.
0: Ormai sta.
5: A proposito di risparmio di acqua, io da tanti anni, quando mi lavo la mattina, ho una bacinella, non della forma del lavandino come vorrebbe l'altro ascoltatore, ma una bacinella normale, però della misura giusta, che sta dentro il lavandino, e tutta l'acqua di quando mi risciacquo, di quando mi lavo i denti, viene riutilizzata per lo scarico del water. È un modo come un altro per risparmiare acqua, che è un bene prezioso e non ce ne rendiamo neanche conto perché siamo dei privilegiati e non lo sappiamo. Un abbraccio, ciao, buona domenica a tutti.
0: Hai perfettamente ragione che siamo dei privilegiati, ma infatti rendersi proprio conto di questo, no? E rendere universale l'accesso all'acqua è quello che si deve fare, che si dovrà fare, quello per cui si sta lavorando
2: e noi oggi,
0: nei prossimi anni.
2: Nel nostro piccolo ci stiamo provando, dai, a dare qualche consiglietto anche col vostro aiuto naturalmente, però è sempre bene ricordarsi queste cose.
6: Soggetti smarriti.
0: È vero, siamo noi i soggetti smarriti. Grazie amico.
2: Grazie amico.

0: Marta e Carli, ne abbiamo parlato durante la puntata, abbiamo raccontato la serenata che Carli fece a Marta 18 anni fa, perché sono appunto 18 i loro anni di matrimonio che festeggiano. Auguri ragazzi!
1: Auguri.
0: Auguri a tutti i nostri ascoltatori. Qui finisce la puntata dei soggetti smarriti di quest'oggi, ma pazienza, sappiate che ritorneremo la settimana prossima.
2: Ecco il ciao ciao.
0: Ecco. Se aspettavi.
1: No, ciao ciao, aspetta un attimo.
0: Se tu aspettavi quei 10 secondi, mi arrivi sempre in anticipo e così mi fai.
1: Sembra, così dai l'impressione di voler andare via, non vedi l'ora di andare via. Io farei altre due
2: musica.
1: Ore di.
0: Senti la musica, ma non vedi le dita del regista, devi invece immaginarle.

0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
2: Tu non ci devi venire qua.
3: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono le 10:30.
7: Rai GR2.
8: Enrica Belli in studio, di nuovo una buona domenica. Clamoroso furto a Messina, sottratti i capolavori attribuiti al maestro Antonello da Messina, che nel 400 seppe fondere l'attenzione al dettaglio, i colori della pittura fiamminga con la tradizione della scuola italiana.
9: Hanno approfittato del Ferragosto per introdursi nel MUME, il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. I ladri sono entrati nelle sale espositive eludendo i sistemi d'allarme e hanno portato via dei capolavori del maestro Antonello da Messina. Un furto che appare fatto con precisione. Sono state rubate 3 tavole su 5 appartenenti al celebre polittico di San Gregorio e una tavoletta bifronte particolarmente preziosa raffigurante la Madonna e il Cristo in Pietà, che è stata estratta e asportata direttamente dall'interno di una teca blindata. Durante l'azione purtroppo si sono prodotti danni, il furto infatti ha pesantemente mutilato il polittico datato 1473 e originariamente composto da 6 tavole. I malviventi probabilmente non hanno fatto in tempo a rubare le 2 tele laterali con i santi vescovi. Acquisite le immagini di videosorveglianza mentre la scientifica ha effettuato i rilievi per chiarire la dinamica del furto e raccogliere tutti gli elementi utili. Claudio Vigolo, GR2.
8: Il terremoto in Indonesia, proseguono le ricerche dei superstiti dopo la scossa di magnitudo 7.7 nell'isola di Flores. Circa 50 i morti e la terra continua a tremare. Il corrispondente.
10: Sono oltre 340 le scosse di assestamento, decine le vittime, oltre 1000 gli edifici crollati o danneggiati. Almeno 5000 persone hanno trascorso la notte in tende o in centri di raccolta. Abbiamo paura di altre scosse, dicono, non ce la sentiamo di rientrare nelle nostre case. Sfidando le frane che hanno reso inagibili molte strade, le squadre di soccorso stanno raggiungendo l'interno dell'isola, dove in molte zone manca l'acqua e l'elettricità. Prioritario per il governo di Giacarta il ripristino di queste forniture. Nella regione sono stati inviati 3.500 militari per fronteggiare l'emergenza e distribuire gli aiuti umanitari. Una forte attività sismica è in corso in tutto il sud-est asiatico, parte della cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, con terremoti di varia intensità che interessano non solo l'Indonesia, ma anche alcune isole dell'Oceania. Da Pechino nello Porto, GR2.
8: Ex Silva, è arrivato il ricorso in Cassazione contro lo stop dell'area a caldo stabilito dalla Corte di Appello di Milano. Si tratta della prima mossa dell'amministrazione straordinaria per evitare la chiusura di una parte fondamentale delle acciaierie di Taranto, poiché inquinante tra polveri sottili e amianto. Se la chiusura diventasse operativa, potrebbe saltare il bando con cui il governo sta tentando di vendere il complesso industriale pugliese. Esattamente un anno fa, il 16 agosto, la morte di Pippo Baudo, grande protagonista della TV italiana.
11: Il suo nome Donna Rosa, cara, bella, sorridente e deliziosa.
8: La Rai lo ricorda con una programmazione speciale che coinvolge TV, piattaforme digitali, radio. Ha segnato profondamente l'immaginario collettivo del paese, ricorda l'amministratore delegato Rossi, accompagnando generazioni di spettatori con il suo stile inconfondibile.
11: Non ce la faccio a dirle di no.
8: Lo sport, ultimo giorno di gare sia per gli europei di nuoto che per quelli di atletica. Birmingham in corso la maratona, stasera l'Italia sogna con la risa Iapichino nel lungo, a Parigi invece nel tardo pomeriggio in gara Quadarella, Pilato, Razzetti e Ceccon. E si chiude una settimana astronomicamente significativa in cui abbiamo vissuto lo stupore dell'eclissi, un fenomeno accompagnato da tanta musica.
12: Con gli occhi puntati sull'eclissi non abbiamo saputo rinunciare a una colonna sonora scelta a tema secondo i dati di Spotify, la più grande piattaforma di streaming, e così l'attenzione per Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler è aumentata del 14% in tutto il mondo. Resurrezione anche per un classico del rock come Eclipse dei Pink Floyd, con ascolti cresciuti del 144%. Con lo stesso titolo, la canzone cantata da Delta Goren per l'Australia all'ultimo Eurovision ha visto un'impennata del 40%, mentre sono letteralmente esplose Moon Eclipse the Sun degli Evolvo e Dark Side of the Moon di Chris Staples. Per Shannon Carragher, dirigente di Spotify, anche l'eclissi ci ha portato a stare insieme, ci affidiamo alla musica per connetterci e nobilitare il momento, un istinto antico come il sistema solare. Francesco Riccardi, GR2.
8: Linea aspettinati il weekend, prossimo giornale radio 12:30.

8.36, buongiorno, domenica 16 agosto 2026, la voce che vi parla è quella di Federica Elmi, questo è Spettinati Weekend, questo è il programma per chi si sveglia con la testa da una parte, le idee dall'altra e che guardandosi allo specchio magari si diagnostica subito uno stato di capillus rebellis, per esempio, no? Ti guardi e dici: oh cavoli, come sto messo! Spettinatissima tutta la squadra, ma con stile, perché abbiamo in regia Paoletto Castro, alla parte tecnica c'è Fiore Liborio e poi Donato Moscati, che è uno che sicuramente, per quanto riguarda la messa in piega, è di pratici costumi. Io invece, per quanto riguarda il problema legato al bulbo pilifero della testa, ho trovato la soluzione. Vado dalla mia Franci, dalla mia parrucchiera, lei intreccia magistralmente i miei capelli e perlomeno per quanto riguarda quella parte lì del preparativo non ci devo troppo pensare. Quando è sabato e domenica mattina, quando su Radio 2 va in onda Spettinati Weekend, se volete anche vedere i nostri videoclip ma anche le nostre acconciature, 202 del digitale terrestre per fruire della radio attraverso la TV. La musica è spettinatissima, anche perché stamattina apriamo con Merck & Cremont.

Sicuramente è una delle canzoni più spettinate di quest'estate 2026, La Partenope, cantata da Serena Brancale con Stash dei Colors, prodotta da Merck & Cremont, apre la playlist di Spettinati Weekend, che come abbiamo detto è il programma per chi si sveglia con la testa da una parte e le idee dall'altra, con Federica Elmi fino a mezzogiorno su Radio 2. Ma questo, signori, non è un programma che parla di bigodini messi in piega e capelli fuori posto, però se pensiamo alla data di oggi, 16 agosto, a un anno dalla morte di Pippo Baudo, ora probabilmente tra le prime cose che ci vengono in mente c'è proprio il più grande mistero tricologico della storia della TV italiana. Parrucchino sì, parrucchino no. Finché poi arrivò Sanremo del 2002, arrivò Roberto Benigni che a modo suo ha fatto chiarezza. I capelli erano veri, ma su un'altra parte dell'anatomia di Pippo invece diciamo che Roberto ha voluto verificare personalmente. Però a prescindere capelli veri o no, Pippo Baudo era spettinato nel modo di fare il suo mestiere, perché Pippo sembrava avere un talento particolare nello spostare i confini del ruolo che gli era stato assegnato, perché ora uno potrebbe fare il presentatore e invece Pippo voleva presentare, voleva scegliere, inventare, scoprire, dirigere, mettere insieme le persone, capire che cosa avevano dentro e anche che cosa avrebbero potuto diventare. E poi era proprio spettinato il suo modo di stare dentro la televisione. Prendete per esempio Fantastico 7 nel 1986, quello sarebbe dovuto essere il sabato sera più ordinato d'Italia e invece dentro quel sabato sera succede di tutto. Beppe Grillo fa il famoso monologo sulla visita di Craxi in Cina e sulla battuta "se sono tutti socialisti a chi rubano" c'è Pippo che si dissocia. E poi c'è il trio Lopez, Solenghi e Marchesini che mette in scena una parodia dell'Ayatollah Khomeini e l'Iran protesta. Così la faccenda arriva fino a una vera e propria crisi diplomatica. E alla fine della stagione il presidente della RAI Enrico Manca definisce la TV di Pippo nazional popolare. Lui non prende questa cosa come un complimento e poco dopo lascia la RAI e passa a Fininvest. Perché Pippo aveva questa caratteristica. Tu gli mettevi un confine e lui lo spostava. Ed è proprio qui che Pippo Baudo smette di essere soltanto un ricordo e diventa oggi il fascicolo dell'Atlante del comportamento umano. Perché quella reazione lì la conosciamo tutti. È quella che ci parte quando qualcuno ci dice "no, non puoi, no, non si fa, no, non è per te". E allora dentro di noi scatta immediatamente quel "ah sì? E allora guarda cosa faccio". Ora, se volessimo trovare un nome scientifico per questo comportamento potrebbe essere reactantia mentis, quella piccola reazione della mente che quando qualcuno prova a dirle dove può andare comincia immediatamente a chiedersi invece dove potrebbe andare. E quindi oggi vi chiediamo: qual è il vostro "ah sì, allora guarda che cosa faccio"? 3487 300 200, se volete anche una nota audio di 20 o 30 secondi. Qual è stata quella volta che avete fatto una cosa proprio perché qualcuno vi aveva detto di non farla? Può essere una cosa enorme o può essere una stupidaggine, eh? Può riguardare il lavoro, l'amore, un viaggio, una scelta, una porta che vi avevano detto di non aprire. 3487 300 200, qual è stata la vostra reactantia mentis? Perché forse essere spettinati qualche volta significa proprio questo, non avere sempre voglia di

0: Billy Joel per la playlist di Spettinati Weekend, domenica 16 agosto. Buona domenica a voi tutte e a voi tutti da parte di Federica Elmi. Ciao anche a Matteo Tarquini e ad Andrea Castiglione che seguono il 202 per chi ci guarda in TV, per chi ascolta la radio attraverso la televisione. E la televisione entra in maniera proprio prepotente in qualche modo nella puntata di oggi. La storia della televisione italiana, Pippo Baudo è diventato il nostro atlante del comportamento umano, quel suo modo di fare, quel suo modo di spostare i confini che gli venivano posti, quella che abbiamo chiamato reactantia mentis, quella reazione che ci scatta dentro, perché poi alla fine cerchiamo di essere tutti originali e siamo tutti profondamente simili, amici e amiche all'ascolto di Radio 2, quella reazione che dentro ci fa dire, quando qualcuno ci dice che non possiamo fare qualcosa: ah sì? E allora guarda io che cosa faccio. Ci siete pronti e scattanti al 348 7 300 200, proprio per raccontare la vostra reactantia mentis? Ascoltiamo uno dei messaggi che ci sono arrivati con la vostra voce, un messaggio vocale su WhatsApp, e salutiamo Manuela.
1: Ciao Manuela da San Gaudenzio, provincia di Firenze. A me è successo per il lavoro, quando mi chiamarono per fare la prima supplenza come assistente amministrativo nella scuola dove ho lavorato per tanti anni, ci fu una persona in famiglia che per diversi motivi mi disse: ma no, non puoi assolutamente accettare, perché perdi il ruolo, perché insomma tanti motivi. È stata la volta che

ci scatena questa reazione, anche magari il fatto che ci danno dei consigli che magari non sono richiesti. Passo al messaggio di Emanuela, laureanda in biologia. La prof che mi seguiva per la tesi di laurea mi dice che non sono adatta a fare un dottorato. La ignoro, prendo contatto con altri laboratori e vinco un posto con borsa con le mie sole forze. A distanza di anni, quando la incontravo ai congressi o alle conferenze, era a disagio. Buon per te, cara Emanuela, buona domenica. C'è anche il messaggio di Mena, che è di tutt'altro tipo. Ciao, non volevano in famiglia che rifacessi il seno, ma più mi dicevano di non farlo, più io mi informavo e alla fine, nel 2021, ho realizzato il mio sogno. Il comportamento umano che stiamo esplorando oggi, e quindi le osservazioni sul campo sono le vostre al 348-7300-200, è quella che abbiamo intitolato Reactantia Mentis, quel meccanismo che ci scatta dentro quando qualcuno ci dice che non possiamo fare qualcosa e noi gli rispondiamo, perlomeno in testa: ah sì? E allora...

a farci da colonna sonora in questa domenica mattina su Radio 2. Ci aspettinati weekend con Federica Elmi e ci sono i vostri messaggi relativi alla reactantia mentis, l'abbiamo definita così, un nome che abbiamo dato noi a questo comportamento umano. Ma questo tipo di reazione, quella reazione che ci scatta dentro quando qualcuno ci dice di non fare qualcosa e a noi poi viene proprio la voglia di farlo, la psicologia ce l'ha, ossia reattanza psicologica, ed è una teoria che è stata formulata da uno psicologo, da Jack Brehm, negli anni 60, e che in sostanza dice che quando sentiamo minacciata la nostra libertà di scelta può scattarci dentro una sorta di motivazione a recuperarla. Quindi, tradotto dalla psicologia, se mi dici che non posso, io improvvisamente voglio, e non è detto

mi interessasse così tanto. È un po' come il bambino a cui dici non toccare, è l'adolescente a cui dici guarda quella persona non fa per te, è l'adulto a cui dici no, non è il momento. Dentro parte sempre immediatamente quel ah sì? E la cosa è interessante da sottolineare, cari amici di Radio 2, che la reattanza non significa necessariamente avere un'indole ribelle o voler fare sempre il contrario di quello che ci viene detto. È una cosa più sottile, perché secondo la psicologia riguarda il bisogno di sentire che la scelta è ancora nostra, che appartiene ancora a noi, ed è proprio qui forse, no, che arriviamo a snodare una questione, cioè perché certe proibizioni funzionano malissimo. Perché nel momento in cui qualcuno cerca di chiuderci una porta, quella porta può diventare improvvisamente interessante. Noi ci sentiamo attratti, vogliamo capire che cosa c'è dietro quella porta, e lo state facendo voi raccontando le vostre esperienze, raccontando la vostra reactantia mentis e quella volta in cui vi è stato detto no, tu questa cosa non la puoi fare, non la dovresti fare, lascia stare, non fa per te. La reazione. 3487 300 200 per i vostri messaggi, se volete anche una nota audio. Su Radio 2 c'è Joyce e la sua Anxiety.

0: convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme microgranuli da 75 ml a 3,79€. Scopri di più su conad.it. 2-2.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Sorry, scusa, lo siento, canta così Riccardo Zanotti con i suoi Pinguini Tattici Nucleari in questa estate 2026. Sorry, scusa, lo siento. La faccenda dello scusarsi nella musica l'abbiamo sentita praticamente in tutte le lingue possibili e immaginabili, ma già solo se pensiamo a Sorry di Madonna del 2006, estratto da Confessions of a Dance Floor, in quella canzone la regina del pop ha detto scusa, mi dispiace, in ben 10 lingue, compresa l'italiano. Sono spiacente, dice a un certo punto. C'è il nostro Donato Moscati che le ha contate e tradotte per noi una per una. Però a questo punto a me viene a pensare, tornando alla nostra reactantia mentis, chissà come reagirebbe Madonna, cioè come avrebbe potuto reagire Madonna, a cui secondo me nessuno si è mai permesso di dire no, questa cosa tu non la puoi fare. Però immaginatela all'inizio della carriera, se avesse dato retta magari a qualcuno che le diceva non ti puoi vestire così, non puoi parlare così, non puoi essere così provocatoria, non puoi fare questa cosa. Se gli avesse dato retta non sarebbe diventata la regina del pop, non sarebbe diventata la grande artista che è oggi, la più grande al mondo, perché anche secondo le certificazioni del Guinness dei primati è quella che ha venduto tra le donne più di tutte. E se c'è una cosa secondo me di cui Madonna non si è mai scusata è proprio del fatto di essere Madonna, perché lei è la regina del pop. Oggi è 16 agosto ed è il suo compleanno e non possiamo non farle gli auguri. Oggi è 16 agosto, è un anno dalla scomparsa di Pippo Baudo, grande, grandissimo personaggio della televisione che è diventato il nostro atlante del comportamento umano. Da lui prendiamo quel comportamento, quella reactantia mentis di cui stiamo parlando, quella reazione che ci viene quando qualcuno ci dice questa cosa tu non la puoi fare. Ah sì? Allora senti un po' che cosa faccio io e sentite che cosa ci raccontano le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori al 348 7300 200. Nota audio.
1: Ciao, io ho 63 anni e ho fatto qualcosa che tutti mi dicevano di non fare. L'anno scorso sono diventata quattro dan di taekwondo e ho aperto una palestra lasciando il mio lavoro con tutto il mondo contro, che mi diceva che non avrei dovuto fare un atto così scellerato. Ma oggi sono la persona più felice e più realizzata di questo mondo.
0: E a noi fa piacere darti anche il titolo di spettinata doc a questo punto, cara Penny. Ascoltiamo un'altra
2: anno
0: nota 2001, audio.
2: 2001, scuola di recitazione, facevamo Pazzo d'amore di Shepard.
0: Ok.
2: È un personaggio che mi veniva abbastanza bene, Eddie. Sul palco l'insegnante mi chiese di fare un'altra cosa che io cannai. Venne dietro le quinte faccia a faccia e mi disse tu solo Eddie puoi fare. Io andai sul palco, feci l'orso di Chekhov.
0: Però...
2: lo zoo di vetro di Williams e Eddie, Pazzo d'amore, tutte e tre belli. Scesi dal palco, Sofia c'aveva il sorrisino e mi beccò in pieno, grande Sofia Mendolea.
0: Ciao Michele, grazie del messaggio. 3487 300 200, qual è stato quel momento in cui vi è scattata la

com'è catchy, avvolgente la voce di Luffy from the start nella playlist di Spettinati Weekend, un programma che spettiniamo ancora di più con il nostro disco fuori programma. Signore e signori, oggi è 16 agosto, oggi un anno fa ci lasciava Pippo Baudo, però oggi 8 anni fa se ne andava anche un'altra grande figura, una figura gigantesca della cultura popolare. Sto parlando di Aretha Franklin. Due vite veramente diverse, due mondi diversissimi, Baudo e Aretha Franklin, in comune questo giorno, che è quello che ha messo fine a tutti i loro programmi. E se pensiamo alla regina del soul, probabilmente la prima canzone che ci viene in mente è Respect, che è diventata il suo inno simbolo, ma che tecnicamente non era una sua canzone, perché Respect è una cover che a un certo punto smette di sembrare una cover. L'aveva scritta e incisa nel 1965 Otis Redding, e la sua versione raccontava di un uomo che dopo una giornata di lavoro tornava a casa e chiedeva rispetto alla propria compagna. Passano solamente 2 anni e arriva Aretha. Lei prende quella stessa identica canzone e la ribalta. La voce non chiede più, pretende. Il ritmo sale, entrano i cori delle sorelle di Caroline ed Irma, entra il sax di King Curtis e soprattutto arrivano quelle lettere scandite una per una. Respect. E nel 1967 quella parola non cade nel vuoto. È un'America che è attraversata dalle battaglie per i diritti civili, dal Black Power e da un movimento delle donne che sta prendendo sempre più voce. Così Respect diventa qualcosa che va oltre la storia d'amore da cui era partita. Diventa una richiesta di riconoscimento, di dignità, di uguaglianza. Non è più la storia di un uomo che torna a casa stanco. È una donna che pretende di essere ascoltata, considerata e rispettata. E così accade una cosa straordinaria. La cover diventa molto più famosa dell'originale e cambia per sempre il senso stesso del testo. La versione di Aretha entra nell'immaginario collettivo come se fosse sempre stata sua. Perché ci sono canzoni che cambiano voce e poi ci sono canzoni che cambiano significato. E il bello delle cover è anche questo, che a volte riscrivono una canzone da cima a fondo e lo fanno senza cambiare una sola parola del testo.

Respect. Respect dalla voce di Aretha Franklin, disco fuori programma in Spettinati Weekend in questo 16 agosto, giorno in cui ci ha lasciato la regina del soul, giorno in cui ci ha lasciato Pippo Baudo, ma anche giorno in cui ci ha lasciato Elvis Presley, che è stato un altro grande spettinato della storia della musica, perché lui ha spettinato fortemente il rock and roll, il modo di stare sul palco, le movenze, gli ha fatto una vera e propria permanente. Pippo Baudo è stato praticamente il nostro gancio narrativo per la reactantia mentis, la reazione che ci scatta dentro quando qualcuno ci dice tu questa cosa non la puoi fare, e noi allora a quel punto abbiamo una grande voglia di fare quella cosa lì. Magari, come abbiamo anche spiegato, secondo la psicologia, la reattanza psicologica non vuol dire che poi quella cosa a noi interessasse veramente tanto, ma è una sorta di sfida, di reazione che ci scatta dentro, perché se noi facciamo quello che ci dicono gli altri è un po' come se questo limitasse la nostra libertà. Rispondete al 348 7 300 200 su qual è stata la vostra reactantia mentis, o anche in generale, come scrive Silvia per esempio. Dice: ciao, io nella vita ho imparato che i no di certi familiari sono proprio il termometro reale per capire se devo o meno accettare qualcosa. Più loro insistono a dissuadermi, più quella cosa che ho davanti è la scelta migliore per me. Un saluto, Silvia da Gradisca di Sonso. Cara Silvia, sei sicuramente da tenere a mente in questa giornata. Un abbraccio anche per Gabriella. Difficilmente mi capita di essere contrariata nelle scelte e decisioni, eventualmente accadesse, dipende dalla persona che interviene. Se si tratta di una cara amica o di mia figlia, accolgo il consiglio. Magari se parliamo senza alcun risentimento, tutto cambia. Invece se mi trovo al cospetto di soggetti estranei e non graditi, in questo caso non rispondo nulla, non alimento nemmeno la conversazione, non li considero proprio. Questo è quello che ci ha scritto la nostra Gabriella al 348 7 300 200.

Malcolm Todd e la sua Earrings qui nella playlist di Spettinati Weekend su Radio 2 il sabato e la domenica mattina dalle 10.30 a mezzogiorno con Federica Elmi, con la reactantia mentis, che è il comportamento umano che stiamo analizzando insieme attraverso le vostre esperienze al 3487 300 200, e con i vostri messaggi. Qualcuno ci scrive, ed è Amerigo: dopo la quinta elementare dovetti interrompere la scuola e andare a lavorare per motivi familiari. A 22 anni decisi di riprendere gli studi lavorando, quindi medie, superiori e poi Politecnico di Milano, laurea magistrale, e tutti a dirmi sin dall'inizio: non ce la farai mai. Invece, da quello che scrive il nostro ascoltatore, Amerigo ce l'ha fatta e come, ed è stato sicuramente un bel riscatto. Però adesso noi portiamo la nostra reattanza psicologica in un territorio dove, diciamolo, ha sempre fatto parecchi danni. L'amore, cari miei, perché se c'è una cosa che tutti noi conosciamo è quella sensazione, no, di quando conosci qualcuno, ancora non hai capito se magari ti interessa particolarmente oppure no, però arriva qualcuno che ti dice: no, lascia perdere, non fa per te, non ci pensare, non è il tuo tipo, è una persona da evitare. Tu magari fino a 30 secondi prima eri nell'incertezza, invece lì ti scatta quel perché, e da quel momento quella persona magari comincia a comparire nella tua testa con una frequenza un po' sospetta. Non è solamente una situazione da rom-com, da commedia romantica. Qualche anno fa quattro psicologi americani hanno pubblicato una ricerca che ha un titolo secondo me bellissimo e anche molto efficace: Forbidden Fruit, il frutto proibito. E volevano capire proprio questo: che cosa succede quando ci viene implicitamente impedito di prestare attenzione a una possibile alternativa sentimentale, ed hanno fatto tre esperimenti. Nel primo hanno osservato che limitare l'attenzione verso alternative attraenti poteva essere associato a una minore soddisfazione, a un minore impegno nella relazione, oltre che ad atteggiamenti più favorevoli verso l'infedeltà. Nel secondo hanno scoperto una cosa ancora più curiosa, cioè quando l'attenzione verso le alternative veniva limitata, le persone le ricordavano meglio. E nel terzo esperimento le guardavano di più, cioè: prova a non farmi guardare quella persona, io improvvisamente devo assolutamente sapere dov'è, che cosa sta facendo, con chi è. E gli autori parlano proprio di effetto del frutto proibito, lo collegano alla reattanza psicologica, perché quando una possibilità viene limitata, quella stessa possibilità può diventare tentatrice. E quindi bisogna specificare anche una cosa importante: che questo non significa che se dici a qualcuno non stare con quella persona automaticamente gli farai venire voglia di starci, ma dimostra qualcosa di più sottile, che limitare la nostra attenzione verso un'alternativa può renderla più saliente. E in pratica, quindi, a volte il problema non è la persona, a volte il problema, e torniamo sempre allo stesso punto, è il divieto, è che qualcuno ci dice che non possiamo fare qualcosa e noi sentiamo dentro come se stessero limitando la nostra scelta.

0: Queen, quelli di Radio Gaga, ma anche quelli di Sanremo 1984, visto che oggi 16 agosto stiamo anche ricordando Pippo Baudo e la sua reactantia mentis, quel suo modo di spostare i confini in questa puntata di Spettinati Weekend. E quell'esibizione a Sanremo fu bella spettinata, e soprattutto anche lì secondo me è scattata la reactantia mentis, quella di Freddie Mercury, che prima magari di cantare ha scoperto che avrebbero dovuto esibirsi in playback, la cosa non è che gli stesse tanto bene ai Queen, e quindi lui deve aver pensato dentro di sé: ah sì? E allora guarda io che faccio adesso, lo faccio capire a tutti che siamo in playback, perché io sono Freddie Mercury e io non vorrei cantare in playback, e quindi io l'asta del microfono la allontano, il microfono lo metto lontano lontano, in maniera che tutto l'Harrison e tutti i milioni di telespettatori che stanno guardando uno dei 13 Sanremo presentati da Pippo Baudo si accorgano di questa faccenda. Quindi una protesta in qualche modo silenziosa, quella di Freddie, ma che è arrivata veramente fortissimo. Ma invece lì a fare da contraltare, secondo me, in quel momento che è stato tutto spettinato, perché erano spettinati Queen, era spettinato Freddie, il playback, pure la presentazione di Beppe Grillo era stata bella spettinata, era spettinata tutta la situazione. E in quel contesto chi è sembrato più ordinato di tutti è stato Pippo Baudo, con il suo aplomb, con quella capacità molto baudesca, diciamolo, anche di stare dentro a una situazione che era completamente fuori asse, ma che poi lui la faceva sembrare normale, perché lui continuava a comportarsi normalmente come se tutto fosse sotto controllo, perché poi alla fine Pippo faceva anche questo, no? Se in quel momento non gli interessava spostare il confine, lui teneva in piedi il palco sempre e comunque. Spettinati Weekend fino a mezzogiorno su Radio 2 con Federica Elmi. Radio 2.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.

0: è, dottor Scotti?
1: 2-2.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Riomare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su conad.it.

e tu come stai di Claudio Baglioni? Ma sembra anche un po' uno spot questa di Tommaso Paradiso che suona in Spettinati Weekend su Radio 2. Si intitola Agitare Coca-Cola e quindi è proprio forse il momento giusto di portare la nostra reactantia mentis, la nostra reazione quando qualcuno ci dice che non possiamo fare qualcosa, quel nostro sì, allora guarda adesso cosa faccio proprio nel mondo della pubblicità e nel mondo della pubblicità dei social, perché sicuramente scrollando in rete vi sarà capitata qualche pubblicità che dice scopri di qui più, acquista ora, clicca qui, cose di questo tipo. Magari voi avete pensato no, guarda, io adesso non clicco proprio niente. Ora ci sembra un po' una sciocchezza, invece c'è qualcuno che ha deciso di studiarla questa faccenda. Proprio recentemente è stato pubblicato uno studio sul Journal of Research in Interactive Marketing che è dedicato a che cosa succede quando una pubblicità sui social ci dice in maniera molto diretta che cosa dobbiamo fare. Quindi dei ricercatori hanno preso degli annunci pubblicitari e li hanno divisi in due gruppi. Gli annunci erano più o meno gli stessi, stessa impostazione, stesso testo, stesso tipo di pubblico. La differenza era nella cosiddetta call to action, nella chiamata all'azione, cioè le istruzioni che troviamo continuamente: clicca, compra, scopri, eccetera eccetera. In un gruppo queste istruzioni imperative c'erano, nell'altro invece non c'erano. E poi i ricercatori hanno guardato anche una cosa molto semplice: quante persone cliccavano. Ed eccolo qui che scatta il cortocircuito, perché gli annunci senza le chiamate all'azione imperative hanno ottenuto più click, cioè in quell'esperimento dire meno esplicitamente alle persone che cosa fare ha funzionato meglio. E questa è reactantia mentis rivolta però alla pubblicità social. Tra i tanti messaggi che stanno arrivando al 3487 300 200, uno in particolare volevo leggere in questo momento per salutare Novella che ci scrive: ma sono l'unica a cui parte invece lo scoraggiamento più totale e basta? No Novella, sicuramente non sei l'unica, però ti dico una cosa, cioè anche quando parte lo scoraggiamento questo non significa che tu abbia già perso. A volte la reazione non è sempre la botta di coraggio e quell'istinto immediato, è semplicemente magari fare un passo più piccolo, un passo, poi un altro, poi un altro ancora, e magari poi alla fine arriva anche il coraggio. 11:36, Spettinati Weekend su Radio 2.

0: To the World, See to See, nella playlist di Spettinati Weekend qui su Radio 2 con Federica Elmi fino a mezzogiorno, analizzando un comportamento abbastanza comune di tutti quanti noi, quello che abbiamo intitolato Reactantia Mentis, quella reazione che ci scatta dentro quando qualcuno ci dice che noi qualcosa non la possiamo fare e noi gli rispondiamo, o comunque nella nostra testa urliamo: ah sì? E allora guarda adesso che combino io. Ascoltiamo le vostre note audio, quindi i vostri casi di Reactantia Mentis. 3487 300 200. C'è Daniela.
1: Ciao spettinati belli.
0: Ciao.
1: Allora, avevo 20 anni, avevo appena finito la mia maturità e mio caro papà decise che il mio fidanzato non andava bene per me.
0: Aia.
1: Perché aveva idee politiche diverse dalle sue. E mi disse: se tu stai con lui, se vuoi stare con lui, te ne vai di casa e ti trovi un lavoro. E questo io ho fatto. Bene, andare di casa. Cominciare a lavorare come segretaria di produzione alla TV. E quindi questo è. Baci.
0: Baci a te, Dani. Grazie. Grazie Dani di aver condiviso con noi questa tua Reactantia Mentis, che sicuramente è stata anche un po' una sorta proprio di sliding door per la tua vita, per la vita di questa nostra ascoltatrice, di Daniela. C'è anche Giuditta che ci manda una nota audio, la ascoltiamo.
2: Già, buongiorno. Io già a 6 anni ero spettinata.
0: Ecco.
2: La mia mamma, volevo aiutare la mia mamma nel riporre i piatti. Ho preso dei piatti, erano 6, avevamo finito di pranzare tutto quanto. Allora ero ancora, non ero molto alta, quindi ci voleva la sedia. La mia mamma: no, lascia stare Giuditta, lascia stare, li metto a posto io. Io: no, li metto a posto io. Insomma, tra un lascia stare, tra un no, lascia stare, tra un no, alla fine mi sono proprio stufata, mi sono arrabbiata. Ho preso i piatti che avevo in mano e li ho buttati per terra. Conclusione: piatti rotti.
0: Cocci, così è finita, quindi anche con i danni. Ciao anche a Manuela da Bologna, che dice che la definivano troppo sensibile e impressionabile durante il tirocinio in infermieristica. Invece fa l'infermiera, dice: non ero ribelle, ero semplicemente motivata e dritta all'obiettivo. Quindi, cara mia, bella aspettativa.

New in alto, si intitola così questa di Birth nella playlist di Spettinati Weekend anche sul 202 in TV per chi sceglie di fruire di Radio 2 attraverso la televisione. Portiamo ancora più in alto questo programma, spettiniamolo ancora di più. Benvenuti alla Rassegna Stramba, che è l'unico notiziario dove le notizie sono vere ma sembrano inventate. E apriamo questa edizione con lo sport, anche in onore agli europei di atletica di Birmingham che si stanno concludendo oggi. Noi li salutiamo con una notizia che riguarda uno degli uomini più forti del mondo nel salto in lungo, perché Miltiadis Tentoglu ha vinto l'oro e fin qui tutto normale. Ha saltato 8,44 m, ha conquistato il suo quarto titolo europeo consecutivo e poi è andato a fare le interviste e a un certo punto gli chiedono della medaglia. E lui si accorge di una cosa: la medaglia non ce l'ha, l'aveva lasciata negli spogliatoi. Quindi che fa? Interrompe l'intervista, torna negli spogliatoi, recupera la medaglia. Praticamente ha fatto tutto quello che doveva fare un campione europeo, tranne ricordarsi di essere anche il campione. E una volta che ha recuperato la medaglia non è mica finita, perché ha anche fatto sapere che avrebbe preferito fosse un po' più pesante. Quindi vince l'oro, dimentica l'oro, recupera l'oro e critica l'oro. Una giornata tranquilla. E visto che abbiamo appena parlato di qualcosa che si perde, passiamo invece a qualcuno che invece ha trovato qualcosa che non stava assolutamente cercando. A Bologna due donne hanno trovato per strada un mobile abbandonato. Lo aprono e dentro ci trovano 86.000 euro in contanti. 86.000. E hanno fatto una cosa che, diciamolo, davanti a 86.000 euro richiede anche una certa forza interiore. Li hanno consegnati alle autorità. E da lì è partito un anno di burocrazia, perché si è fatto avanti anche l'erede del proprietario del mobile. Ma alla fine, qualche giorno fa, è arrivato l'accordo. Una delle due donne che avevano recuperato il denaro ha ricevuto 33.000 euro, mentre il resto è andato all'erede. E dopo chi perde una medaglia e chi trova 86.000 euro, chiudiamo con una notizia che arriva da Roma, dalla capitale, dove la cosa più strana non è quello che hanno trovato, ma dove è stato trovato, perché hanno trovato un'oca sul grande raccordo anulare. Qualche sera fa questo animale si è messo a passeggiare tranquillamente sulla carreggiata del raccordo, costringendo la polizia stradale a fermare temporaneamente il traffico di quello che è l'anello extraurbano della città di Roma per riuscire ad accompagnare l'oca fuori dalla strada e metterla in salvo. E questa francamente è una notizia che in qualche modo ci restituisce una certezza: sul grande raccordo anulare puoi trovare davvero di tutto. I soldi no, quelli li trovi nei mobili di Bologna, e nemmeno le medaglie, perché quelle è sempre meglio non dimenticarle negli spogliatoi. Ma se cerchi un'oca, evidentemente devi solo aspettare il momento giusto. Questa era la Rassegna Stramba, signori, e per oggi direi che abbiamo dato abbastanza materiale alla realtà.

0: Jazz, la voce è quella di Olivia Rodrigo, la voce che vi parla in questo momento è quella di Federica Elmi. 11:50, spettinati weekend, analizzando un comportamento abbastanza comune che abbiamo definito reactantia mentis. Quando ci dicono che non possiamo fare qualcosa ci viene proprio voglia di farlo, comunque rispondiamo a sì. Ora ti faccio vedere io che cosa faccio. Ci siete voi, i vostri messaggi al 3487 300 200. Ascoltiamo una nota audio.
1: Ciao, io la mia scelta l'ho fatta nella scelta di genere. E figurati, con i miei 66 anni, quando ho scoperto che mi piacevano gli uomini, è stata una tragedia per tutti quelli che ci stavano intorno. In ogni caso, la mia scelta è stata premiata da un compagno all'epoca per 30 anni e 10 anni di matrimonio successivi, ancora con amore insieme. Ciao.
0: E questo è bellissimo, grazie della tua testimonianza Claudio, anche se qui siamo ben oltre la reactantia mentis, perché non è che tu hai scelto, no, hai fatto questa scelta di genere perché ti dicevano di non farla, tu però hai scelto te stesso, hai scelto di essere chi volevi essere, e questa mi sembra comunque una gran bella manifestazione di personalità. Ascoltiamo il messaggio di Massimo, molto interessante.
2: Quella versione che dite ai no è stata studiata dalla scuola di Palo Alto in California molti anni fa e riguardava i messaggi negativi, come vengono presi dal cervello. Vado veloce, cervello destro, cervello sinistro, non dire mai non devi fare, vedi pubblicità sulle sigarette, ma piuttosto che bello respirare a pieni polmoni. In sostanza, le comunicazioni negative vengono rifiutate, ma passano se vengono date in maniera positiva. Così diciamo che prendi in giro il cervello e arrivi comunque a quella comunicazione che vuoi ottenere. È interessante, sarebbe meglio rivederla. Mi meraviglia la pubblicità sui pacchetti di sigarette, perché è veramente controproducente, induce a dire allora sì, sai che faccio, continuo.
0: Ma non
2: ciao,
0: solo.
2: Ciao Massimo.
0: Grazie Massimo, super interessante il tuo messaggio, stravero quello che tu racconti, che è un po' quello che abbiamo analizzato in tutta la puntata in Spettinati Weekend, no? Il discorso delle immagini che sono sui pacchetti di sigarette ti fanno venire voglia semplicemente di coprire il pacchetto di sigarette. Infatti qualcuno furbescamente ha inventato i copri pacchetti di sigarette, così quelle immagini

0: immagini abbastanza brutte, tragiche, devastanti, no? Che magari sono raffigurate sul pacchetto, noi non le vediamo più e fumiamo magari più serenamente, però è giusto, no? Quanto è bello respirare a pieni polmoni, vale anche un po' alla radio questa faccenda, quando magari si fa, e usiamo il termine dei social, la cosiddetta call to action, la chiamata all'azione nei confronti degli ascoltatori. È sempre meglio evitare il tema al negativo, cioè trovare un modo di porre la domanda in chiave positiva. Ad ogni modo è bello vedere la grande partecipazione che c'è in questo Spettinati Weekend da parte vostra a quelli che sono i comportamenti dell'Atlante, del comportamento umano che noi analizziamo di volta in volta.
1: Amarsi un po'.

E forse questo è il disco perfetto per chiudere questa puntata di Spettinati Weekend su Radio 2. Lucio Battisti, Amarsi un po', perché abbiamo parlato di Reactantia Mentis e lui in questo era probabilmente il più spettinato di tutti, perché a Battisti gli hanno detto: non puoi cantare, sei stonato, non hai la chiave giusta. E lui invece ha fatto quello che voleva fare, ha cantato, ha trasmesso emozioni, e lo ricordiamo ancora oggi dopo quasi 30 anni dalla sua scomparsa come un gigante della musica. A un certo punto anche spettinato il discorso dei live, nel senso che a un certo punto ha anche detto: io non mi faccio più vedere. Non gliene fregava proprio niente a lui di piacere per forza, lui era Lucio Battisti, prendere o lasciare. Ovviamente il binomio Battisti Mogol, domani 17 agosto il grande Mogol compirà 90 anni. Grande anche un altro azzurro in quel di Birmingham per l'atletica maschile, Piero Riva porta a casa l'argento nella maratona degli uomini, l'Italia seconda nella classifica a squadre femminili. Beh, complimenti ai nostri azzurri e grazie ancora a tutte voi e a tutti voi che vi siete veramente confessati, perché oggi, no, andando a raccontare quei meccanismi che ci scattano dentro e quel "ah sì, allora vedi che cosa faccio", ci avete regalato anche dei frammenti della vostra vita molto importanti e anche molto molto personali. Questo è Spettinati Weekend e sarà ancora una volta in onda il prossimo fine settimana tra le 10:35 e mezzogiorno qui su Radio 2. Potete riascoltare se volete su Rai Play Sound. Io ringrazio anche per tutte le info dell'ultimo minuto e queste ultime ore Donato Moscati in redazione, ringrazio Fiore Liborio alla parte tecnica, ringrazio Paoletto Spettinato Castro in regia. Sono Federica e il mio vi auguro un buon proseguimento di domenica con Radio 2 Hits. Ciao!

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Sono le 12:30.
1: Rai GR2.
2: Buongiorno da Fabiana Cofini in studio. In apertura il furto clamoroso al MUMA, il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Nella serata di Ferragosto sottratte 6 opere del grande maestro siciliano Antonello da Messina.
3: Hanno sottratto capolavori tra i più famosi del grande maestro Antonello da Messina. Hanno rubato 3 tavole su 5 del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e Cristo, presa dall'interno di una teca blindata. Ne avevano rubate 6 di opere, ma 2 tavole sono state abbandonate dai ladri nel perimetro esterno del museo. Il furto ha pesantemente mutilato il Polittico, datato 1473. Sul posto intervenute le forze di polizia e gli specialisti della scientifica. Il MUME, Museo Regionale di Messina, sorge nell'area dove si trovano le rovine di un monastero cinquecentesco, conosciuto in tutto il mondo per i capolavori di Antonello da Messina, il Caravaggio. Forse un furto su commissione, spiegano gli investigatori, non semplice, perché si tratta di opere su tavola, dunque non avvolgibili. Bisogna quindi capire se il sistema di allarme fosse all'altezza delle opere da proteggere. Talino Bonifacio, storico dell'arte.
4: Un'opera così importante come il Polittico di San Gregorio ha bisogno di un sistema di allarme all'avanguardia, un sistema di allarme volumetrico a scudo perimetrale. Ci sono altri più innovativi come quelli con dei sensori, per cui appena un'opera d'arte si tocca si chiudono le porte del museo.
3: Elena Paba, GR2.
2: Una donna di 46 anni, Ornella Fora Stefano, è stata uccisa la notte scorsa da Mendolara nel Cosentino. La vittima, che presentava gravi lesioni e traumi, è stata abbandonata fuori dall'ospedale di Trebisacce, dove poi è deceduta. Non si esclude nessuna pista, ma i carabinieri hanno rintracciato il compagno della donna, un cittadino albanese di 42 anni, al porto di Bari mentre era in procinto di partire. L'uomo sarà interrogato a breve per chiarire la sua posizione. L'inchiesta sull'attentato contro il conduttore di Report Sigfrido Ranucci. A inizio della prossima settimana si attende una nuova richiesta di riesame sulle misure cautelari di Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante. Si sta valutando poi la richiesta di un nuovo interrogatorio al faccendiere per integrare e chiarire alcune sue dichiarazioni. I magistrati inoltre vogliono ascoltare nuovamente lo stesso Ranucci per capire perché non abbia mai accennato alla sua amicizia con il faccendiere. All'estero, notte di attacchi incrociati fra Russia e Ucraina, missili balistici su Kiev ormai senza difese. Sale a 6 il numero dei morti in Russia per la pioggia di droni ucraini.
5: È stato l'attacco ucraino più massiccio dall'inizio dell'anno. Oltre 800 i droni intercettati dalla contraerea russa, molti dei quali diretti su Mosca, a una 50 di chilometri a sud della capitale russa, nel distretto industriale di Kalyedina, centrato il colosso del commercio online Wildberries. Dipendenti evacuati e messi al riparo durante l'incendio che si è sviluppato. Gran parte delle vittime degli attacchi ucraini della notte nella regione transfrontaliera di Rostov. Secondo quanto riportato dal Times, che cita una fonte delle forze armate ucraine, Kiev ha utilizzato per la prima volta droni di fabbricazione britannica per colpire in profondità. Missili e droni russi sulla città natale di Zelensky, Kryvyi Rih, con morti e feriti, colpita anche la regione nord-orientale di Sumy. Notte di allarmi antiaerei e di esplosioni a Kiev, che ormai, priva di intercettori, riesce a difendersi solo dai droni. Missili balistici, invece, indisturbati, hanno centrato 2 quartieri della capitale, in fiamme il grande mercato di libri del distretto settentrionale di Obolon. Cecilia Rinaldini, GR2.
2: In Romania un caccia spagnolo ha abbattuto un drone che aveva sconfinato nello spazio aereo del paese membro della NATO, arrivando dalla vicina Moldavia. I detriti sono caduti in un'area disabitata. Un portavoce dell'Alleanza Atlantica ha dichiarato all'agenzia Reuters che il drone sembra essere russo e che si indaga sull'episodio. Un lungo applauso ha accolto il nuovo appello di Papa Leone XIV per la pace in Medio Oriente durante l'Angelus da Castel Gandolfo. Ascoltiamolo.
6: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a 2 stati per una pace giusta e duratura.
2: Parliamo di vacanze e bagagli. Secondo una ricerca, più di 2.800.000 sono stati smarriti o rubati nell'ultimo anno.
7: Più passeggeri negli aeroporti, più facilità di perdere i propri bagagli. Nell'ultimo anno, secondo l'indagine del portale facile.it con l'istituto di ricerca EMG, quasi 2 milioni di passeggeri hanno avuto la valigia smarrita in maniera definitiva dalla compagnia aerea. A quasi 800.000 è stata consegnata in ritardo, a più di 160.000 rubata in aeroporto. Cosa fare per tutelarsi? Andrea Polo, facile.it.
8: Si può sottoscrivere una polizza specifica che costa poche decine di euro. euro ed è attivabile anche su un singolo viaggio. Ci permetterà di essere tutelati sia per il riacquisto di beni di prima necessità sia per il valore dei beni che erano contenuti nel bagaglio.
7: Sono sempre esclusi dal risarcimento il denaro contante eventualmente contenuto nel bagaglio e i biglietti di ritorno. Paola Nania, GR2.
2: E ora lo sport, ultima giornata di gare agli europei di atletica di Birmingham. Pietro Riva ha vinto la medaglia d'argento nella maratona maschile vinta dal tedesco Petros. Tra le donne a imporsi è stata la finlandese Vainio. Le italiane Lonedo e Jaremchuk sono arrivate sesta e settima. Per le azzurre c'è la medaglia d'argento a squadre. E ora la linea torna a Radio 2 Hits, la prossima edizione del GR2 alle 13.30. Buon ascolto.

0: oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: 12:58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, l'attesa di 30 minuti al piazzale francese, la coda verso Courmayeur. A quello italiano l'attesa è di 1 ora e 15 e la coda è verso Chamonix. A 10 Genova Ventimiglia, tra confine di Stato Genova Ventimiglia verso Genova, 2 km di code a tratti. Traffico intenso sulla 1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, sempre sulla 1 traffico intenso e coda verso Bologna, tra Bivio A1, variante di Valico e Sasso Marconi, ci spostiamo sulla A14. Tra Riccione e Bologna Fiera verso la Milano-Napoli i tempi di percorrenza sono stimati in 2 ore e 10 minuti, anche qui coda a tratti e traffico intenso. 3 km di coda sulla A23 a Ugo Vizza in direzione di Tarvisio, di nuovo coda per traffico intenso. Torniamo sulla 1, 35 minuti i tempi di percorrenza stimati tra Firenze Scandicce e il Bivia 1 variante di Valico, coda a tratti e traffico intenso in direzione di Bologna. Sempre sulla 1, coda in aumento per un incidente tra Chiusi e Valdichiana e di nuovo la A14. Con questa concludiamo. Tra Andria e Canosa c'è un incidente, ci sono 5 km di coda in aumento in direzione di Pescara. Con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.

0: Sono le 13:30.
1: Rai GR2.
2: In studio Livio Frittella, buongiorno. Clamoroso furto al Museo Regionale di Messina nella notte di Ferragosto, trafugate 6 opere di Antonello da Messina. L'assessore della cultura, valore inestimabile. Sconcerto e dispiacere del ministro Giuli. Donna di 46 anni picchiata a morte, abbandonata davanti a un ospedale nel Cosentino, nessuna pista esclusa. Rintracciato a Bari il compagno 42enne in procinto di partire. Notte di attacchi fra Mosca e Ucraina, missili balistici su Kiev, 5 vittime, 7 morti Russia per la pioggia di droni ucraini. In Romania ha battuto da un caccia spagnolo un drone che aveva sconfinato uno spazio aereo NATO. All'Angelus da Castel Gandolfo, nuovo appello di Papa Leone per la pace in Medio Oriente. Cessino le violenze contro i palestinesi. Caldo estremo e siccità le cause del crescente numero di incendi in Europa e in Italia. Nei primi 8 mesi più roghi che in tutto l'anno passato. Per lo sport è in primo piano l'ultimo giorno di gare agli europei di atletica e di nuoto. Dalla maratona ancora medaglie per gli azzurri. In apertura il colpo messo a segno a Ferragosto al Mume. Sottratte 6 opere del grande maestro siciliano Antonello da Messina, 2 sono state ritrovate all'esterno del museo. Il presidente della regione siciliana Schifani avvia un'ispezione interna.
3: Forse difficoltà nel trasporto, essendo delle tavole quindi non avvolgibili, hanno portato i ladri ad abbandonare 2 opere fuori dal museo. Hanno eluso con destrezza e precisione i sistemi di sicurezza del Mume, il museo regionale di Messina, che sorge nell'area dove si trovano le rovine di un monastero cinquecentesco. 17.118 metri quadri, la superficie che ospita ricche collezioni, conosciuto in tutto il mondo per i capolavori di Antonello da Messina e di Caravaggio. Hanno portato via 3 tavole su 5 del Polittico di San Gregorio e la tavoletta fronte con Madonna e Cristo prelevata dall'interno di una teca blindata. Il furto ha pesantemente mutilato il polittico datato 1473. Sul posto la polizia e la scientifica. Forse un furto su commissione, spiegano gli investigatori. Bisogna quindi capire se il sistema di allarme fosse all'altezza delle opere da proteggere. Tanino Bonifacio, storico dell'arte.
4: Un'opera così importante ha bisogno di un sistema di allarme all'avanguardia, un sistema di allarme volumetrico a scudo perimetrale. Altri più innovativi con dei sensori. E appena un'opera d'arte si tocca, si chiudono le porte del museo.
3: Elena Paba, GR2.
2: Il ministro della cultura Giuli ha espresso sconcerto e dispiacere per il furto al museo di Messina e ha assicurato la massima disponibilità a collaborare con le autorità regionali su cui ricade la gestione dei musei della Sicilia. Ma qual è il valore artistico delle opere rubate? Lo abbiamo chiesto a Giovanni Carlo Federico Villa, studioso di Antonello da Messina, di cui ha anche curato diverse mostre.
5: Il Polittico di San Gregorio è uno dei grandi capolavori della pittura del Rinascimento europeo, l'unica opera pubblica rimasta nella città natale di Antonello, la sua Messina.
6: E la tavoletta bifronte, circa 12 cm per 16, con dipinto su un lato la Madonna che tiene in braccio il bambino benedicente e sull'altro un Cristo in pietà?
5: È una pace, quelle paci che i fedeli portavano attaccate alla cintola, su cui svolge le proprie preghiere, un'opera consunta proprio dai baci e dagli sfregamenti del fedele.
6: Opere iconiche della storia dell'arte europea.
5: Assolutamente iconiche, opere che non hanno un mercato perché conosciute universalmente, opere capaci di farci capire quanto Antonello da Messina sia stato uno dei maestri essenziali della nostra civiltà.
6: Opere quindi non commerciabili?
5: Tendenzialmente no. Chiunque nell'ambito della storia dell'arte conosce quelle opere, e quello che è avvenuto è veramente un atto di violenza contro la cultura europea, drammatico e sconvolgente.
6: Federico Pietranera, GR2.
2: E in Calabria, nel Cosentino, uccisa una donna di 46 anni.
7: Un corpo senza vita davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Trebisacce. La vittima è Ornella Fora Stefano, 46 anni e un cognome che evoca la presenza dell'andrangheta che esercita il suo potere in tutta la Sibaritide. La donna era sorella di Domenico e figlia di Pasquale Fora Stefano, quest'ultimo detenuto al 41 bis. Un legame familiare che allo Stato rappresenta soltanto un elemento di contesto e non consente di attribuire una matrice alla morte. Il corpo è stato rinvenuto durante la notte nei pressi dell'ospedale Chidichimo di Trebisacce. Non non è stata ancora accertata la causa della morte. Nessuna ipotesi viene esclusa, compresa quella di un gesto violento. Determinanti saranno gli accertamenti medico-legali. Rintracciato un uomo di nazionalità albanese che avrebbe avuto una relazione con la vittima. Nel 2023 Ornella Forra Stefano aveva ottenuto la restituzione di alcuni beni sequestrati nell'inchiesta Omnia. Era estranea al processo e non era mai stata indagata. Da Trebisacce, Michele Carlino, GR2.
2: L'inchiesta sull'attentato contro il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. A inizio della prossima settimana si attende una nuova richiesta di riesame sulle misure cautelari di Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante. Si sta valutando poi la richiesta di un nuovo interrogatorio al faccendiere per integrare e chiarire alcune sue dichiarazioni. I magistrati inoltre vogliono ascoltare nuovamente anche lo stesso Ranucci per capire perché non abbia mai accennato alla sua amicizia con il faccendiere. All'estero il conflitto fra Russia e Ucraina, notte di pesanti attacchi incrociati sui due fronti, prese di mira le rispettive capitali. Almeno 5 le persone uccise dai bombardamenti russi, 7 le vittime degli attacchi ucraini. Da Mosca la corrispondente.
8: Uno degli attacchi più violenti dall'inizio del conflitto, il Ministero della Difesa russo dice di aver distrutto 822 droni, di questi 600 erano in volo verso la capitale. Danni anche alla raffineria Kapotnia, uno dei quartieri sudorientali della città, e ancora una volta presa di mira la Wildberries, colosso russo del commercio online. In fiamme uno dei depositi più grandi. Gli ucraini rivendicano anche l'attacco a una fabbrica legata all'industria bellica a Rostov, sulla regione, lanciati più di 150 droni e missili. Notte di attacchi incrociati, le forze russe colpiscono Kryvyi Rih, la città dove è nato Zelensky. A Kiev durante la notte il sindaco conferma la capitale è sotto attacco missilistico e invita la popolazione a rimanere nei rifugi. Poco dopo nel centro della città si sentono 4 boati. Zelensky ha detto che solo nell'ultima settimana il paese sarebbe stato preso di mira da 3.000 tra droni e bombe aeree e 62 missili. Da Mosca, Caterina Doglio, GR2.
2: In Romania un caccia spagnolo ha abbattuto un drone che aveva sconfinato in uno spazio aereo del paese, membro della NATO, arrivando dalla vicina Moldavia. I detriti sono caduti in un'area disabitata. Un portavoce dell'Alleanza Atlantica ha dichiarato all'agenzia Reuters che il drone sembra essere russo e che si indaga sull'episodio. Un lungo applauso ha accolto il nuovo appello di Papa Leone XIV per la pace in Medio Oriente durante l'Angelus da Castel Gandolfo. Ascoltiamolo.
9: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
2: Il terremoto in Indonesia, proseguono le ricerche dei superstiti e soccorsi dopo la scossa di magnitudo 7,7, oltre 50 morti, centinaia le scosse di assestamento. Da Pechino il corrispondente.
10: Almeno 5.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case distrutte o lesionate dopo il terremoto di magnitudo 7.7 che ieri all'alba ha devastato l'isola di Flores, Indonesia orientale. Decine le vittime, oltre 1.000 edifici crollati o lesionati. Lo sciame sismico continua, oltre 340 le scosse di assestamento. Molti sfollati sono accampati sotto tende di fortuna, necessitano di cibo e acqua. In molte zone dell'isola manca l'elettricità. Gli ospedali hanno subito seri danni, i feriti vengono curati nelle tendopoli. Il governo ha inviato 3.500 militari per affrontare l'emergenza e coordinare la distribuzione degli aiuti umanitari. Le autorità locali hanno dichiarato lo stato di emergenza per 2 settimane. In Indonesia vivono 5.000 nostri connazionali, 500 turisti italiani sono bloccati nell'isola di Flores. Tra di loro non ci sono vittime. In raccordo con l'ambasciata a Giacarta, l'unità di crisi della Farnesina si sta adoperando per agevolare il loro rientro. Da Pechino nell'oporto GR2.
2: Parliamo del clima. Le frequenti e lunghe ondate di calore e l'assenza di piogge hanno alimentato quest'estate moltissimi incendi di vasta portata in tutta Europa. E anche in Italia nei primi 8 mesi del 2026 ci sono stati più roghi che in tutto lo scorso anno.
11: Estate 2026, decine di migliaia gli ettari andati in fumo in tutta Europa, dalla Spagna alla Francia, dal Belgio ai Balcani e poi ancora Inghilterra e Germania. Massima allerta della Commissione europea, il meccanismo di protezione civile pronto a intervenire su richiesta degli Stati membri. In Italia, secondo dati ISPRA, dall'inizio dell'anno sono bruciati 75.000 ettari di territorio, perduti ecosistemi forestali preziosi ma anche superfici agricole, il 16% circa del totale. Al momento critica la situazione nella Carnia, in Friuli Venezia Giulia. Giancarlo Grigoli, funzionario di servizio al Centro Operativo Nazionale Vigili del Fuoco.
12: Abbiamo 11 schede di concorso aereo che vanno dalla Sicilia al Piemonte, all'Abruzzo, alla Lombardia, al Lazio, in Friuli. È un problema che coinvolge tutta la penisola. Dal 15 giugno sono stati effettuati circa 50.000 interventi per incendi di vegetazione, una media giornaliera di 800 interventi e punte massime di circa 1.000 interventi.
11: E rispetto agli anni passati?
12: Era più raro vedere delle regioni del nord coinvolte in questo tipo di emergenza.
11: Eleonora Belviso, GR2.
2: Venerdì 21 agosto il presidente Mattarella sarà a Taranto per la cerimonia di apertura dei 20esimi giochi del Mediterraneo. Alla cerimonia parteciperà anche la premier Meloni. Atletica leggera, ultimo giorno di gara agli europei di Birmingham. Grazie alla maratona sono ora 19 le medaglie conquistate dalla spedizione azzurra. L'inviato.
13: Altre due medaglie sonanti sudate sui saliscendi infili di Birmingham, Pietro Riva Argento, come due anni fa a Roma, ma quella era una mezza maratona, ha corso con la testa come si era proposto.
14: Secondo me c'è gente più forte di me, ma questo non è un problema, io devo fare il massimo e proprio per questo devo essere perfetto sotto il punto di vista mentale.
13: Il tedesco Pedros ha cambiato ritmo, ha vinto l'oro, Riva è rimasto nel gruppo degli inseguitori, quasi una corsa ciclistica, prima dello sprint e dell'arrivo in Victoria Square. Nella maratona femminile fuga vincente impressionante della finlandese Vainio. Hanno combattuto per il podio Rebecca Lonedo e Sofia Jaremchuk, sesta e settima. Italia, seconda nella classifica squadre della prova femminile, si sommano i tempi, un altro argento. Sono 19 medaglie in tutto. Allo stadio la serata conclusiva, gli apichino nel lungo femminile, le 4x400 e la nuova 4x100 mista con i 3.000 siepi e i fratelli gemelli Zoglami. Per altro stupore, l'Italia è pronta a duellare con la Gran Bretagna per mantenere il primo posto nel medagliere. Birmingham, Daniele Fortuna, GR2.
2: E sarà l'ultima giornata di competizioni anche a Parigi per gli europei di nuoto. Azzurri ancora a caccia di medaglie, a cominciare dalle staffette.
15: Non solo nelle gare individuali, l'Italia è attesa anche nelle prove di squadra ed è un'ottima Italia fin dalle batterie. Sontuosa Sara Curtis, la ragazza dei record, nella prima frazione della 4x100 mista il dorso cancella il vecchio primato italiano di Margherita Panziera che resisteva da 7 anni. 58,75 è il nuovo miglior crono nazionale e le azzurre sono le migliori in mattinata. Al terzo tempo d'ingresso in finale la 4x100 mista maschile, in una gara che si annuncia di altissimo livello, ci saranno tutte le più forti. Instancabile Simona Quadarella, collezionista di ori, dopo i trionfi negli 800 e nei 1500, cercherà la medaglia anche nei 400 stile al quarto tempo. Niente da fare invece per i ragazzi Marco e Luca De Tullio, Alessandro Ragaini, Davide Marchello, tutti eliminati. Dalle 18:30 la gran chiusura con tanto azzurro tra big, leggi Thomas Ceccon, Benedetta Pilato, Simona Quadarella e possibili outsider, i nostri presenti in quasi tutte le finali. Manuela Collazzo, GR2.
2: E tanti auguri a Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, compie oggi 25 anni. L'Italia ti ama ed è pazza di te, scrive la federazione in una lettera aperta. Vi riproponiamo alcune delle tappe più significative della sua carriera, a cominciare dal recente bis sull'erba di Wimbledon, raccontato dal nostro Emilio Mancuso. Sentiamo.
16: C'è Jannik Sinner disteso sull'erba verde di Wimbledon, ha appena battuto Sasha Zverev.
17: La storia si fa con tanti tanti anni che lo fai di continuo, che fai tanto successo anche a 25 a 30 anni e vediamo se riesco a farlo.
16: Pronto al servizio Jannik Sinner da sinistra contro Griekspoor, gran servizio ad uscire ed è quello decisivo, braccia al cielo. L'abbraccio con Capitan Volandri, vince Jannik Sinner 7-6-6-2. L'Italia rivince la Coppa Davis un anno dopo.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento di edizione Fabiana Cofini, in regia Alessandro Rosi e Francesco Ciafardini. Potete riascoltare anche questo giornale su Airplay Sound. La linea va Music Room Weekend, il prossimo GR2 alle 15:30. Da Livio Fritella, buon ascolto.

0: Radio 2 Music Room Weekend, come recita il nostro jingle, quasi le 13.45 in questa domenica 16 agosto, in diretta con voi fino alle ore 16, Katamashi e
1: Martina Di Florio.
0: E quando diciamo in diretta con voi, lo diciamo perché vi vogliamo partecipi, e quindi iniziate a scriverci al 3487 300 200. Come sempre la prima domanda è facile: dove ci portate virtualmente oggi? Dove ci portate?
1: Tu dove mi porti?
0: Io ti porto in un sacco di posti, ma non voglio spoilerare niente. Posso giusto spoilerare che siamo molto eleganti oggi, e chi ci segue in televisione sul canale 202
1: può vederlo,
0: vero?
1: Può vederlo da sé. E tu sei molto in tema.
0: Sono molto in tema, poi chi ci guarderà dirà: ma perché ha detto eleganti, che è vestita un po' da circo? Perché per me questo è un concetto di eleganza.
1: Concetto.
0: Correte, accorrete numerosi al canale 202. Noi iniziamo con la musica, Maria Antonietta Colombre, questa è Senza Vestiti.

0: fresco.
1: Maria Antonietta e Colombre senza vestiti, l'accoppiata, il duo dell'estate, e soprattutto qui a Radio 2 Music Room Weekend è sempre un piacere ascoltarli. Vi abbiamo chiesto dove ci portate virtualmente oggi, continuate a scrivercelo al 3487 300 200. Noi dove li portiamo, Cata?
2: Lo diciamo come sempre insieme, sei
1: sempre
2: pronta?
1: Insieme.
2: 3, 2, 1.
1: In Brasile!
2: Hai visto? Grande entusiasmo, perché vorremmo andare anche noi in Brasile.
1: Presto. Io il passaporto nel dubbio ce l'ho.
2: Anch'io.
1: Alla fine facciamo due valigie e partiamo. Ma di che cosa parliamo nello specifico? Qual è la musica brasiliana?
2: La risposta corretta è: dipende dove

0: enorme. Certo. Calcola che il 75% del consumo di musica in Brasile è legato ad artisti nazionali, anche grandi star come
1: quindi
0: Bad
1: anche
0: Bunny,
1: Bad Bunny fa fatica.
0: Fanno fatica perché comunque ci tengono moltissimo alla loro tradizione musicale e si spazia appunto fra molti generi. Questo è quello che cercheremo di fare oggi, di viaggiare all'interno del Brasile e dei suoi suoni.

0: Love Will Tear Us Apart, un piacere riascoltare Joy Division su Radio 2, questo è Radio 2 Music Room Weekend, con voi in diretta fino alle 16, Katamashi, Martina Di Florio, vi portiamo in Brasile.
1: Eh sì.
0: E da cosa partiamo? Abbiamo detto, ci sono tanti suoni, il Brasile a seconda dei luoghi suona in modo diverso, da cosa partiamo Martina?
1: Allora, partiamo dal samba, perché okay, comunque quella brasiliana è una tradizione antichissima che parte già dal 1500, quando Pedro Álvares Cabral arriva sulle coste dell'attuale Bahia. Nei secoli successivi poi il Brasile diventa un po' un territorio in cui si incontrano tutte queste mescolanze, spesso purtroppo anche violentemente, quindi parlo di culture indigene, europee, ma soprattutto africane. Da questo incontro nasce proprio questa parte fondamentale dell'identità brasiliana, che è il samba. Uno dei risultati di questo processo che affonda appunto le radici nella tradizione afro-brasiliana, lo senti nelle percussioni, sì, lo senti nel modo di danzare e anche un po' nelle pratiche comunitarie, dello stare insieme, del festeggiare insieme. All'inizio del Novecento poi arriva in quella che è Rio de Janeiro, che è la capitale che riconosciamo appunto come la città di questo genere. Nel 1916 viene registrata la prima hit mondiale riconosciuta come samba, e cioè Pelo Telefone di Donga. Da lì esplode questo genere musicale, ci sono autori come Cartola, che ha fondato la scuola di samba di Mangue. Ma nel Rio degli anni 50 che arriva, lo conosciamo tutti, João Gilberto, che prende il ritmo del samba e lo comprime dentro questa chitarrina suonata con un timing tutto suo, completamente nuovo, e che in realtà si discosta anche dal modo di utilizzare la voce. Una voce molto sofisticata, molto soffusa, e lo sentiamo
0: più soft, quasi
1: più soft, sì, più smooth, lo sentiamo con la sua Chega de Saudade. Ne parliamo tra pochissimo, ma intanto ci ascoltiamo I Cani.

0: Non finirà dei cani qui a Radio 2 Music Room Weekend. Siamo sempre noi, Martina Di Florio e Katamashi, e ci siamo catapultate nella Rio de Janeiro degli anni 50. Parlavamo del fatto che il Brasile piano piano sta cambiando pelle,
1: certo.
0: E un giovane João Gilberto, influenzato da Chet Baker, da Dave Brubeck, da Duke Ellington, prende un po' questa ritmica del samba e la comprime in questa chitarra suonata con appunto un timing nuovo, con una voce più sottile, più silenziosa quasi. Un'accoppiata in realtà che trova il suo riscontro con Tom Jobim, che porta le armonie sofisticate, ma anche Vinicius de Moraes, che è colui che scrive poi tutti i testi poetici. Cosa succede qui? Arriva il pezzo che svolta tutto e svolta la bossa nova, e cioè Chega de Saudade. Va minha tristesi. Siamo nel 1959, ovviamente non parliamo semplicemente di un pezzo qualunque, ma la definizione è proprio di un nuovo modo di cantare e di accompagnarsi, e soprattutto anche a livello di tematiche, un nuovo modo di cantare la vita. Un altro disco che segna un po' questa svolta arriva nel 64 con Getz Gilberto, João Gilberto, Stan Getz e Tom Jobim, e che collega un po' quella che era Rio de Janeiro agli Stati Uniti d'America.
1: Allora, se volete fare invece un giro per i luoghi di Rio legati alla musica, beh, il primo grande consiglio riguarda proprio la ragazza di Ipanema.
0: Esatto, perché la garota
1: di Ipanema, perché in pratica tutto questo filone musicale, poi la nascita della bossa nova di cui parlava Martina, fisicamente a Rio si svolge in uno spazio molto ristretto, fra Copacabana appunto e Ipanema. Un posto sicuramente che vi vogliamo consigliare è proprio il bar dove Tom Jobim e Vinicius de Moraes vedevano sempre questa fanciulla passare. Si trova al numero 49 di una strada che appunto è stata ribattezzata non a caso Rua Vinicius de Moraes, proprio perché ha reso quel luogo iconico nel mondo. Quindi se volete sentirvi un po' artisti anche voi, potete sedervi, ordinare un caffè, vedere la gente che intanto va verso la spiaggia e cercare di immaginare com'era la Rio di quegli anni
0: e vedere Eloisa Pineiro passare,
1: vederla o quantomeno immaginarla.

0: Ariana Grande su Radio 2, questa Radio 2 Music Room Weekend. Lasciamo Ariana Grande e torniamo ai suoni del Brasile e alla storia musicale molto ricca, molto variegata del Brasile, che naturalmente cerchiamo di sintetizzare giusto per darvi qualche suggestione.
1: Ovvio, parliamo anche di una suggestione, come dicevi tu, diversa, perché ovviamente il Brasile non è solo The Girl from Ipanema, quindi quella ritmica sofisticata, silenziosa. Nel 64 il Brasile cambia forma perché un colpo di Stato porta al potere una dittatura militare e quindi arriva una nuova generazione di musicisti che si chiede cosa significhi essere brasiliani in un paese che sta cambiando politicamente.
0: Certo.
1: È così che nasce il genere musicale che chiamiamo e definiamo Tropicalia, quindi parliamo di Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Os Mutantes, che prendono la musica brasiliana tradizionale e la mescolano con chitarre elettriche, psichedelia, pop, avanguardia, anche influenze beatlesiane. E quindi nel 68 arriva il manifesto di questo genere, che è Tropicalia Upanis et Circensis. Correggetemi pure la pronuncia, i nostri ascoltatori sicuramente più esperti, e magari, che ne so, qualcuno che ha fatto un viaggio in Brasile può aiutarci. Però sostanzialmente l'idea di questo gruppo è rivoluzionaria, perché non esiste una purezza della musica brasiliana da difendere. Anche il rock inglese, anche la psichedelia americana possono diventare brasiliani se vengono digeriti e trasformati, e questo ci fa capire l'importanza della mescolanza per il Brasile.
0: Mi viene in mente una cosa al volo: se andate su Replay Sound e riascoltate la puntata di ieri, abbiamo passato Beck contro Tropicalia, questo per dire come negli anni poi c'è stato uno scambio anche biunivoco.
1: Certo.
0: No? Hanno preso, hanno rielaborato, però poi anche hanno influenzato generazioni successive di musicisti in giro per il mondo.
1: In giro per il mondo, e anche arriva appunto in Italia questa influenza incredibile, perché Vinicius de Moraes e Toquinho, che già avevano collaborato a O Poeta e O Violão, appunto si ritrovano a registrare questo disco meraviglioso, che è La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria di Ornella Vanoni, che adesso ci ascoltiamo.

0: Zanoni, Tochigno e Vinicius di Moraes, La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria, un pezzo meraviglioso che porta anche il titolo del disco omonimo. E ascoltarlo oggi è quanto diciamo mai interessante, perché dentro quella musica apparentemente leggera, scanzonata, in realtà c'è un Brasile che in quel momento, lo dicevamo prima, in seguito alla dittatura degli anni 60, leggero non è affatto. Quindi la musica diventa un po' un modo, un veicolo per poter parlare, poter dire tutto senza dirlo esplicitamente.
1: Quindi fino a questo momento abbiamo fatto un giro fra musicale, fra samba, bossa nova, tropicalia, uh-huh. E mi permetto di segnalarvi un localino, uh-huh, un po' fuori dalle solite rotte turistiche che pure l'ente del turismo brasiliano organizza dei veri e propri percorsi anche legati alla musica, soprattutto per quello che riguarda Rio de Janeiro di cui stiamo parlando. Però siamo sempre a Copacabana,
0: sì.
1: Il locale si chiama Bip Bip, ok? Non è un vero e proprio club, però è un luogo dove è sempre pieno di musicisti che passano da lì e improvvisano, e lì puoi sentire qualunque suono: samba, bossa nova, qualcosa di più contemporaneo. E il pubblico alle volte non riesce a stare dentro questo locale perché sono troppi musicisti,
0: eh sì,
1: che vanno per suonare insieme, e quindi si accalca sulla strada. Il nome Bip Bip è legato al suono dello Sputnik, uh-huh, del primo satellite sovietico. Questo locale aveva come proprietario un personaggio che è diventato leggendario nella scena di Rio, Alfredinho, ed è diventato così importante che oggi quel tratto di strada ha ufficialmente il suo nome: Largo do Alfredinho, Bip Bip. Quindi se volete sentire un po' di musica improvvisata, un mix di suoni, questo ci sembra essere un buon consiglio. A proposito di musica, noi continuiamo invece con le Cat's Eye, questa è Animal.

0: Animal Katsai, state ascoltando Radio 2, Radio 2 Music Room Weekend con Katamashi, Martina Di Florio. Siamo in Brasile, vi abbiamo consigliato anche un localino dove andare a sentire sia la tradizione musicale del passato del Brasile, ma anche magari qualcosa di più contemporaneo.
1: Eh sì, perché come dicevamo anche all'inizio della puntata, parlare di musica brasiliana è quasi impossibile, c'è così tanta mescolanza e così tanti generi anche nelle singole città che davvero cambia. Basta infatti uscire proprio da Rio de Janeiro a Salvador de Bahia, dove siamo arrivati all'inizio della storia. La componente afro-brasiliana è tuttora fortissima, percussioni, samba de roda, proprio interi blocchi afro. Negli anni 70-80 qui Neguinho do Samba sviluppa con gli Olodum il samba reggae e mette in dialogo un po' i ritmi di Bahia con quello che è il conosciutissimo reggae giamaicano. Pensa Cata che questo suono nel 96 finirà proprio nel video di They Don't Care About Us di Michael Jackson.
0: Esattamente.
1: Per farti capire come ci colleghiamo poi effettivamente nel resto del mondo.
0: Quindi se vi sembra che stiamo parlando di cose molto distanti, così distanti non sono. Abbiamo citato prima Beck, adesso c'è Michael Jackson, insomma sono delle influenze veramente molto larghe.
1: Molto larghe, anche a Recife per esempio i generi tradizionali folcloristici sono il frevo e il maracatu, che negli anni 90 vengono mescolati con l'hip hop, il funk, l'elettronica, dando vita al mangue beat. Praticamente il simbolo del movimento è un'antenna parabolica piantata nel fango delle mangrovie. Pensa te.
0: Che immagine.
1: Pensa che immagine, esatto, c'è le radici nel territorio, però l'antenna è puntata verso
0: il mondo. Pronti a captare e a trasmettere.
1: Esattamente,
0: anche.
1: E a trasmettere anche questo gruppo che adesso vi facciamo ascoltare, si chiamano Osgaro Chen, che è un gruppo di Sao Gonzalo, che mettono insieme samba, soul, R&B, funk, hip hop e dance. Quindi prendono un po' tutti questi linguaggi diversi e li fanno passare attraverso questa sensibilità brasiliana. Questa è Zero a Sem.

0: Cosmo per mio fratello, sempre qui a Radio 2 Music Room Weekend. Stiamo parlando di Brasile, vi stiamo portando attraverso i luoghi iconici, ma soprattutto i generi musicali. Abbiamo visto averne tanti. Continuate intanto a scriverci al 348 7300 200. Dove ci portate oggi virtualmente e anche fisicamente, perché no?
1: Noi siamo pronte a partire insieme a voi, però prima di partire dobbiamo fare tutti insieme una cosa molto importante: ascoltare il meteo.

0: dottor Scotti.
1: 2-2.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: 2-2. All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su slunga.it.
5: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
6: Meteoradio.
7: Previsioni del tempo sull'Italia. Ancora qualche temporale nelle ore serali tra Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige, con le nubi e le piogge invece lungo l'Appennino che andranno diradandosi. Per domani, lunedì 17 agosto, sale la probabilità di maltempo, con la situazione meteo che inizia a cambiare. Pur in un contesto di tempo soleggiato, avremo delle nubi sparse e qualche piovasco già ad inizio giornata, tra Levante Ligure e Alpi Apuane, e sull'alta pianura padano-veneta. In mattinata ci saranno temporali intensi sull'alta Toscana, seguiti poi, nelle ore pomeridiane, sul nord-est, da altri eventi temporaleschi diffusi ed intensi. Sempre nel pomeriggio torneranno dei temporali anche lungo l'Appennino e sulle zone montuose della Sicilia. Ancora sole per gran parte della giornata invece lungo le coste tirreniche e sulla Sardegna. Vento e moto ondoso che aumenteranno un po' tra Liguria ed Alto Tirreno, restando scarsi sul resto del paese, fatta eccezione per le raffiche durante i temporali. Temperature infine in diminuzione al nord e sulla Toscana. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: Useless Man di Dito nella Piaga qui a Radio 2 Music Room Weekend. Siamo sempre noi, Martina Di Florio, Catamasci. Continuate a scriverci al 348 7300 200. Nel frattempo arrivano i vostri messaggi e LG ci consiglia Naci Roots, che è un gruppo reggae brasiliano che mescola con il meglio della musica brasiliana, come parlavo prima, negli anni 70, negli anni 80 si sviluppa questo nuovo genere che mescola i ritmi brasiliani con il reggae giamaicano, e i Naci Roots sono sicuramente uno tra i tanti grandi esponenti.
1: Perché di questo parliamo oggi, vi abbiamo portato virtualmente con noi, vi stiamo portando virtualmente con noi in Brasile per fare un viaggio attraverso la cultura, anzi le culture musicali del luogo. Se volete qualche spunto, Rai Play Sound, così vi recuperate anche tutto quello di cui abbiamo parlato prima. Al 3487 300 200 c'è anche qualcuno che ci dice: imperdibile a Rio, Pedra do Sal. Certo, sempre zona portuale di Rio, c'è questa zona che si chiama Pequena Africa, la piccola Africa, e appunto Pedra do Sal è uno dei luoghi simbolo della cultura afro-brasiliana e della storia, in questo caso del samba. Il nome deriva da una roccia su cui un tempo veniva scaricato e trasportato il sale fino al porto, quindi Pedra do Sal nasce da questo. E non è però un luogo della memoria, cioè non vi immaginate un posto dove potete andare a vedere, non lo so, la storia del samba in un museo, perché il samba continua a vivere, non è una tradizione passata, è ancora presente. Le rodas de samba, quindi questi cerchi con i musicisti che suonano e il pubblico intorno a loro che canta, balla e partecipa,
0: che è quella che ha fatto anche Gaia al concerto con
1: live,
0: con Selto,
1: presentando appunto quello che poi è diventato il suo singolo Bossa Nostra. Quindi in qualche modo, se passate da lì, cercate di informarvi, perché appunto pare che il lunedì e il venerdì, abbiamo trovato questa informazione, intorno alle 20 ora locale si tengano ancora parecchie rodas de samba. Noi intanto ascoltiamo un classico, questi sono i Ramones.

0: Ed erano i Ramones con Baby I Love You. Tra l'altro, cara Cata, ricorre proprio oggi l'anniversario, perché il 16 agosto del 74 debuttano i Ramones al CBGB, che è lo storico locale di New York, e questo dà un po' una spinta decisiva per la nascita del movimento punk rock mondiale. Intanto continuano ad arrivarci i vostri messaggi al 348 7 300 200, e anche molti sono i consigli musicali. Per esempio Sergio ci consiglia Max Cavalera e di Sepultura, che è un gruppo, diciamo, trash metal, è una super band trash metal degli anni 90. Grazie Sergio.
1: Salutiamo anche Rodrigo, che ci ascolta invece dal Brasile, e cambiamo genere musicale, restiamo sempre in Brasile, però andiamo proprio all'ingresso dell'Amazzonia, andiamo a Belém, perché prima abbiamo confuso qualche ascoltatore parlando che ha sentito una N. No, siamo proprio
0: M
1: con la M, siamo all'ingresso dell'Amazzonia per ascoltare Tecnobrega, musica popolare romantica brasiliana, che però è stata miscelata in chiave elettronica, quindi drum machine, sintetizzatori, c'è l'influenza dei Caraibi, ma c'è anche questa componente molto elettronica. La cosa più interessante non è come suona, ma come viene suonata e soprattutto ascoltata. Perché? Perché ci sono degli enormi sound system e vengono organizzate moltissime feste, quindi chiaramente lo scenario è, abbiamo appena detto, siamo all'ingresso dell'Amazzonia, quindi è uno scenario dove la natura è preponderante, ma non vi aspettate solo delle grandi casse e della musica che esce da delle grandi casse, perché c'è uno spettacolo ipertecnologico di proiezioni, di luci, per coinvolgere e rendere ancora più suggestiva questa esperienza. Sono feste che richiamano tantissime persone e spesso e volentieri le canzoni sono proprio funzionali alla promozione delle feste, di questi grandi party. Una delle artiste più conosciute si chiama Gabi Amarantos e la stampa internazionale la chiama la Beyoncé della

0: Seven Horse, Mad Lab, Zozo Seekers, questa è Radio 2, state ascoltando Radio 2 Music Room Weekend con Katamashi, Martina Di Florio, in diretta con voi fino alle ore 16.
1: Fino alle 16, sì sì.
0: In questo 16 agosto 2026, un sacco di 6. Così, non sono esperta di numerologia, però
1: qualcosa vorrà dire.
0: Qualcosa vorrà dire di sicuro. Invece, 16 agosto, una giornata molto importante sì. per noi in quanto Rai, ma credo per buona parte degli italiani, perché oggi è un anno dalla scomparsa di Pippo Baudo. Un anno, io l'anno scorso ero in diretta e mi ha molto colpito, Martina, ricevere tantissimi messaggi dagli ascoltatori. Certo. E la cosa che mi ha colpito di più è che ogni ascoltatore aveva una storia personale legata a Pippo Baudo. Abbiamo sentito veramente tantissime storie, e questo perché è stato un personaggio che è davvero entrato, come si dice solitamente, no? Nelle case degli italiani. Quindi la Rai, giustamente, sia la televisione che naturalmente la radio, oggi vuole rendergli omaggio, come è giusto che sia. Stasera alle 21.30 su Rai 1 ci sarà stasera Pippo Baudo, una serata speciale proprio che ripercorre il suo percorso umano e professionale. Poi ci sarà uno speciale del TG1, su Rai 3 ci sarà un appuntamento blob Super Pippo, su Rai Storia anche ci sono tanti appuntamenti per ricordarlo, ma anche su Rai News 24. E anche noi nel nostro piccolissimo ci uniamo a questo ricordo e vogliamo però ricordare Pippo Baudo attraverso i luoghi che hanno segnato maggiormente la sua vita. Quindi si parte naturalmente da Militello, non si può che partire da lì, dalle sue radici. Questo è il primo luogo da cui partiremo oggi a Radio 2 Music Room Weekend per unirci al ricordo che la Rai e all'omaggio che la Rai vuole fare a Pippo Baudo.

0: Francamente con Cattedrale qui a Radio 2 Music Room Weekend stavamo ricordando Pippo Baudo ad un anno dalla sua scomparsa e ci piaceva raccontarlo, anche raccontarne il ricordo attraverso i luoghi simbolici che hanno segnato sia la sua vita che la sua carriera. Ebbene, quello che sicuramente ha segnato la sua vita e anche la nascita è Militello in Val di Catania, un piccolo centro del catanese dove Pippo Baudo nasce il 7 giugno del 36 nel cuore della Val di Noto, e insomma rimarrà per sempre il luogo delle sue radici, perché anche dopo essere poi diventato uno dei personaggi più noti della televisione italiana non ha mai reciso il rapporto con il suo paese. Tra l'altro proprio a Militello si sono tenuti l'anno scorso i funerali. Un altro luogo importante, simbolo, se Militello rappresenta le radici, invece è Roma, perché Roma rappresenta proprio la televisione, quindi il luogo in cui Pippo Baudo ha potuto esprimere al meglio il suo estro artistico, e in particolare il Teatro delle Vittorie, certo, che è uno storico tempio del varietà Rai. Qui Baudo ha legato proprio il proprio nome alla stagione televisiva fatta di orchestre, scenografia, il pubblico in sala, lo spettacolo dal vivo. E proprio qui al Teatro delle Vittorie, prima dell'ultimo viaggio verso la Sicilia, il pubblico romano ha potuto salutarlo.
1: Poi naturalmente non si può che andare a Sanremo per il suo festival, perché comunque ha questo record, ha condotto il festival 13 volte fra il 68 e il 2008, e proprio grazie a Sanremo ha potuto esercitare il suo ruolo soprattutto di talent scout, perché si scherza sempre quando si parla di Pippo Baudo con questo l'ho inventato io, no? Era diventato, come dire, un meme prima dell'esistenza dei meme online, ed è vero, perché comunque la storia musicale italiana non sarebbe la stessa senza le intuizioni di Pippo Baudo. Parliamo di Eros Ramazzotti, parliamo di Laura Pausini, parliamo di Andrea Bocelli, parliamo di Giorgia, sono tanti i nomi che devono la loro carriera proprio, guarda, a una sua intuizione, credo che sia la parola più giusta, perché non sempre i suoi collaboratori erano d'accordo ascoltando questi artisti, ma lui si è battuto per averli in gara e ha avuto assolutamente ragione. Pippo Baudo, un grande maestro, una persona amata da tutta l'Italia e una persona che ha sempre vissuto il suo lavoro con grande serietà e insieme con un pizzico di leggerezza.
2: Questo mestiere è fatto di nulla e di tutto. Noi facciamo bolle di sapone, il varietà sono bolle di sapone.

0: Europe, Radio 2, Radio 2 Music Room Weekend con Martina Di Florio, Katamasci, in diretta con voi fino alle ore 16 in questa domenica super estiva, 16 agosto. 3487 300 200, vi chiediamo e ci chiediamo: dove ci portate virtualmente oggi? Ieri ci avete portato a festeggiare il Ferragosto in situazioni molto diverse
1: sì,
0: fra
1: sì.
0: di loro. Invece oggi dove ci portate? Aspettiamo le vostre segnalazioni, intanto noi vi portiamo su strade e autostrade perché arriva l'onda verde.
2: Rai Radio 2. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Le vittorie e le sconfitte, le imprese magnifiche e le drammatiche cadute di un ragazzo in bici, che raccontano anche l'Italia, come eravamo e come siamo.
2: Ascolta il podcast Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: 14:58 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, 15 minuti l'attesa al piazzale francese, la coda verso Courmayeur, al piazzale italiano l'attesa di 1 ora e 30, la coda verso Chamonix. Sulla A9, Lainate Como Chiasso, coda per l'attraversamento della dogana in direzione della Svizzera tra Como, Monteolimpino e Chiasso. Sulla A26, coda in direzione di Gravellona Toce tra Bivio 26 e 10 Genova 20 miglia e Masone. Sulla A1 Milano Napoli, coda per traffico intenso tra Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marco verso Bologna. Sulla A14 tra Forlì e il Bivio 1, A14 a 1 Milano-Napoli, tempi di percorrenza stimati in 1 ora e 30. Siamo in direzione della Milano-Napoli e ci sono code a tratti a causa del traffico intenso. Torniamo sulla 1, traffico intenso e code a tratti tra Calenzano e il Bivio 1, variante di Valico in direzione di Bologna. Coda per traffico intenso anche tra Fabbro e Chiusi in direzione di Firenze. E poi sulla A14 Bologna-Taranto, code a tratti, traffico intenso verso Pescara tra Val di Sangro e Ortona. La situazione è diversa sulla 3 Napoli-Salerno, coda per il traffico intenso a Nocera Barriera in direzione di Napoli. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni qui a Radio 2 Music Room Weekend con Martina Di Florio, Katamasci. Vi abbiamo chiesto dove ci portate di bello oggi, anche virtualmente. C'è chi, come Anna Rita, ci porta a Villanova Mondovì, alle Grotte dei Dossi, temperatura 10 gradi. Beata te, Anna Rita, così.
2: Siamo già lì.
1: Siamo gelose anche perché per il tuo freschetto. C'è Simone che ci porta da Chibba a Gallipoli, quindi si va a ballare, si continua il Ferragosto, il weekend di Ferragosto prolungato. Ma intanto abbiamo bisogno di voi, ancora una volta al 348 7 300 200, perché vogliamo provare a fare un esperimento impossibile. Se vi dessero la possibilità di cancellare dalla memoria una sola canzone, soltanto per avere il privilegio di poter ascoltare questo pezzo di nuovo per la prima volta, quale scegliereste? Non deve essere necessariamente la vostra canzone preferita, si può pensare proprio a quel disco che quando lo avete sentito la prima volta in qualche modo vi ha fatto pensare: ma che cosa sto ascoltando? Cos'è questa cosa? E forse in qualche modo ha cambiato qualcosa dentro di voi. Scrivetecelo al 348 7300 200.
2: Potete anche mandarci delle note audio, magari ci potete raccontare dove eravate quando è successo, perché questa è una cosa che capita spesso. Ci sono delle canzoni che in automatico vanno oltre la musica e ci stimolano un ricordo molto preciso. Quindi, sì, cosa vorreste poter riascoltare per la prima volta e perché? Cosa vi fa tornare alla memoria? Quale esperienza?
1: Quale luogo?
2: Sensazione? Luogo vorreste poter ritrovare e rivivere ancora una volta?

0: Curtis Erding Time qui a Radio 2 Music Room Weekend. Vi abbiamo chiesto di scriverci al 348 7300 200 se poteste ascoltare una canzone di nuovo per la prima volta, quale sarebbe? Arrivano intanto i vostri messaggi, come quello di Antonello da Vicenza che ci scrive: l'inizio di London Calling dei Clash mi fa ancora tremare, figuriamoci se lo sentissi per la prima volta. Ma arrivano anche le vostre note audio come questa di Aldo.
1: Ciao da Aldo. Allora, per me senza dubbio è Silly England by the Pound dei Genesis, che la prima volta che l'ho ascoltata mi ha stravolto. Sono diventato sicuramente un appassionato dei Genesis, e non solo, mi piace tanta musica, ma quel disco è stato dirompente per me. Ciao Aldo.
0: Ciao Aldo.
2: E certo, perché ci sono alcune canzoni, alcuni album, alcune esperienze legate all'ascolto che effettivamente ci influenzano e hanno una funzione che è stata studiata dalle neuroscienze, diciamo così, in generale, per semplificarla, proprio perché la musica è come se fosse un pulsante della memoria per determinati e specifici ricordi nel nostro cervello, proprio perché, come dicevamo prima, viene spesso associata anche a un luogo. Ad esempio, in uno studio, il 79% delle persone coinvolte in questo studio, quando hanno raccontato un ricordo, lo hanno legato a una canzone. Questo, okay, diciamo, lo studio nasceva per cercare di capire quanto fosse importante la colonna sonora dei nostri ricordi. Ed è così importante, nel senso che il 79%, voglio dire, in uno studio è un numero chiaramente altissimo, ha riferito di essere riuscita a tornare ad un preciso momento, ad una precisa sensazione, in un luogo preciso, proprio grazie alla canzone associata a quella la cosa lì. Sareste disposti a rinunciare a tutto questo per riascoltare qualcosa per la prima volta? Anche a rinunciare magari a questi ricordi, a queste sensazioni? 3487 300 200.

0: su Radio 2, un salto negli anni 90, ma anche un salto a Saratoga Springs in America, perché suoneranno live stasera. Quest'anno sono tornati con un nuovo album, Face Full of Cake, e sono anche in giro, quindi se qualcuno passa da lì portateci virtualmente ad ascoltare gli Spin Doctors e a cantare insieme questa Two Princes, che è un grande classico della musica, appunto, degli anni 90.
1: Una band longeva, come diceva Cata. Vi abbiamo chiesto di scriverci al 3487 300 200: qual è la canzone che vorreste riascoltare per la prima volta se perdeste la memoria, e perché. Ci sono arrivate un po' di note audio come questa.
2: Buon pomeriggio, ragazzi. Ciao. Allora, l'album che vorrei ascoltare per la prima volta è Kill 'Em All, consigliatomi da un amico mio in gita del terzo superiore. Vedi? Del 1990 più o meno. Io lo sapevo che era un grande appassionato del metal, gli ho detto: secondo te un album che devo assolutamente sentire per entrare nel mondo del metal? E lui mi ha detto Kill 'Em All dei Metallica. Eravamo a Monaco, entro da World of Music, negozio di musica, compro la cassetta, metto delle cuffiette, quando inizio io veramente ho detto: mando, sei stato fino adesso un'emozione fortissima, adesso fan del metal, dei Metallica.
1: Sempre chiedere consiglio agli amici, come
0: Rossano. Vedi, è quello esattamente che dicevamo prima. Questo disco lo colloca anche geograficamente in un luogo. Sì. Siamo a Monaco, c'è un negozio di dischi, c'è una cassetta, e questa è la parte anche più interessante del lavoro. Ma al 3487 300 200 arrivano altre note audio come questa.
3: Ciao, mi chiamo Marco. La canzone che vorrei sentire come se fosse la prima volta, sì, è If I Can Dream di Elvis Presley. Oggi è l'anniversario del giorno della scomparsa di Elvis, e credo che sia il miglior modo per ricordarla. È una canzone meravigliosa che parla di speranza e di pace. Ciao!
0: È vero, una canzone meravigliosa. Ricordiamo Elvis Presley. Fra l'altro, se qualcuno fosse appassionato, consiglio di andare a leggere anche Il risveglio di Natascia Lusenti, che ha pubblicato questa mattina, collega appunto di Good Morning Radio 2 Weekend, perché mi nasce grandissima fan di Elvis durante l'adolescenza, quindi mi ha fatto molto piacere leggere le sue parole questa mattina. Noi invece da Elvis passiamo a Levante, questa è Malia.

0: che poi
1: Malia di Levante qui a Radio 2 Music Room Weekend. Siamo sempre noi, Martina Di Florio, Catamasci. Oggi vi abbiamo prima portato in Brasile, adesso siamo un po' alla ricerca, alla scoperta delle canzoni che ci piacerebbe riascoltare per la prima volta. Continuano ad arrivare i vostri messaggi al 3487 300 200, tra cui quello di Vincenzo che ci scrive Tropico del Cancro di Vasco.
2: Adesso però vogliamo complicarvi e complicarci il lavoro e rilanciamo, perché se potessimo davvero cancellare dalla memoria il nostro album preferito, la nostra canzone preferita, per ascoltarla di nuovo per la prima volta, siamo proprio sicuri che ci piacerebbe subito, al primo colpo? Perché abbiamo sentito le testimonianze dei nostri ascoltatori, ci sono canzoni che in qualche modo ti fulminano,
1: certo,
2: ok? Però è anche pieno di dischi, di singoli, di album, di artisti che invece vanno un po' metabolizzati,
1: sì,
2: che
1: sì,
2: vanno ascoltati forse più di una volta. Ti è mai capitato?
1: A voglia, ma ne abbiamo parlato anche nel corso di queste puntate insieme. In realtà le canzoni hanno bisogno di essere ascoltate e metabolizzate, perché è un qualcosa che ha a che fare con il nostro comfort, con la nostra memoria, con il nostro abituarci a un qualcosa di già sentito e che in qualche modo possiamo prevedere. Quindi sicuramente poi noi ricerchiamo quella parte di noi in quello che già conosciamo.
2: Questa è una cosa che capita spessissimo quando ci sono i secondi o terzi album di qualche artista che magari abbiamo amato moltissimo.
1: Follemente, le aspettative
2: crescono. Nostre aspettative vengono a volte disattese al primo ascolto, ma perché effettivamente appunto siamo magari abituati e ci aspettiamo un certo suono o anche un certo modo di scrivere, un certo modo di cantare, un certo modo di armonizzare, e se troviamo qualcosa di diverso siamo spiazzati. Però sì, con più ascolti, con ascolti successivi, con no, un minimo di appunto riflessione,
1: anche empatia in realtà, perché sì, a volte il nostro artista del cuore ha voglia di sperimentare, no? Di andare alla ricerca di orizzonti sonori nuovi.
2: Santi e benedetti quelli
1: male,
2: che lo fanno.
1: E meno male, quindi abituiamoci anche ad entrare nel mondo dei nostri artisti che hanno il coraggio di cambiare.
2: Comunque abbiamo scoperto che siamo in grandissima compagnia, perché esistono classifiche
1: come tutto,
2: come c'è cioè una classifica per tutto. Ci sono le classifiche che si occupano degli album che sono stati capiti, sì, ma solo molto, molto, molto in ritardo dopo la loro pubblicazione.

0: Emetri, Midnight City su Radio 2 al 348 7300 200. Arrivano le vostre segnalazioni, da un lato canzoni che vorreste riascoltare per la prima volta, accettiamo tutto, soprattutto le note audio perché ci piacciono i vostri racconti, ci piace ascoltarli dalla vostra viva voce, ma anche album che ci avete messo un po' a capire. Dicevamo prima, esatto, i famosi album misunderstood, non capiti. Esiste una classifica, la più recente è proprio dello scorso luglio, e uno dei casi più clamorosi riguarda i Weezer e Pinkerton del 1996. Perché? Perché hanno fatto il disco prima, che era un pop rock molto più facile, stavo cercando la parola giusta senza essere offensiva in qualche modo, e invece poi arrivano con questo disco molto ruvido, molto personale, molto quasi distorto, e pubblico e critica non la prendono bene. Invece poi negli anni è stato rivalutato.
1: Certo, un altro disco invece sempre in classifica è proprio Kid A The Radiohead, tra l'altro anche Vincenzo da Milano ce lo cita, perché dopo il successo di OK Computer, insomma, le chitarre, cambia un po' tutto, sintetizzatori, strutture, e viene rivalutato anche lui.
0: Esattamente, adesso sono quasi le 15:30, quindi subito linea al GR2.

0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: 22.
2: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi, che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
3: Sono le 15:30.
4: Rai GR2.
5: Buon pomeriggio da Livio Frittella. Un 21enne italiano di Asolo, Nicola Maggiotto, è ricoverato in coma farmacologico in un ospedale di Barcellona dopo essere rimasto ferito in un'aggressione avvenuta mercoledì sera nella città catalana. Il giovane era in vacanza con alcuni coetanei e sarebbe stato avvicinato e attaccato da ragazzi di lingua spagnola. Il fatto sarebbe accaduto fuori da un locale dove il gruppo aveva trascorso alcune ore. Il 21enne è stato colpito violentemente alla nuca perdendo i sensi. I responsabili avrebbero poi innescato una rissa con gli altri italiani. A Milano una 19enne ha denunciato di essere stata violentata ieri sera in Corso Cuomo nel cuore della Movida.
6: Ai carabinieri ha raccontato di aver incontrato quell'uomo molto più grande di lei all'interno della discoteca e di aver trascorso con lui una parte della serata, divertimento, musica e cocktail. Poi i due si sarebbero appartati in un privé dove è scattata l'aggressione. Una ragazza di 19 anni ha denunciato di essere stata violentata in Corso Como a Milano. È successo attorno alle 5 di questa mattina. Dopo essere riuscita ad allontanarsi, la 19enne ha chiesto aiuto a un passante che ha chiamato i carabinieri e il 118. La ragazza è stata trasportata alla clinica Mangiagalli per gli accertamenti del caso. I militari sono sulle tracce del presunto aggressore, descritto come un quarantenne dell'Europa dell'Est. Stanno visionando le telecamere di sorveglianza del locale e quelle esterne per ricostruire i suoi movimenti prima e dopo la violenza. Milano, Simone Gorla, GR2.
5: Non avrebbero finora dato alcun esito i controlli fatti dalle forze dell'ordine agli imbarchi per Villa San Giovanni subito dopo il colpo messo a segno ieri sera al Museo di Messina, dal quale sono state rubate 4 opere di Antonello da Messina. Al momento dunque non è noto se le opere siano state portate via dalla Sicilia oppure no. Probabile che i ladri siano passati attraverso le grate del lato verso Viale Annunziata. Giornata ancora molto calda in gran parte d'Europa e in Italia punte fino a 38 gradi, anche se il bollino rosso resta solo per Bari. Nel pomeriggio aumenta l'instabilità con temporali in particolare sui rilievi. Da domani iniziano a scendere un po' le temperature, ma solo al nord. Le previsioni con il tenente colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
7: Il cambio di passo arriverà tra giovedì e venerdì, quando una perturbazione porterà una diminuzione drastica delle temperature, ma anche precipitazioni piuttosto intense. Si torna con le temperature nelle medie del periodo sulle regioni settentrionali già da giovedì, su quelle centrali da venerdì. Il sud invece dovrà ancora aspettare.
5: Un premio da cani, per così dire, quello che oggi pomeriggio viene assegnato a San Rocco di Camogli, Genova, dove per la 65esima volta si tiene un'iniziativa molto particolare dedicata appunto a questi compagni a quattro zampe.
8: Si chiama Premio Internazionale Fedeltà del Cane e ormai dal 1962, fedelmente, torna ogni anno. Come è nato Sonia Gentoso, curatrice?
9: L'ispiratore era un cagnolino, Pucci, che è stato abbandonato nel paesino, San Rocco di Camogli, ed era molto ben voluto, soprattutto dai bambini, perché li accompagnava a scuola, li riaccompagnava sulla piazza e così è nato questa grande amicizia. Il premio per noi è un inno un po' a questo patto d'amicizia tra il cane e l'uomo, che il cane non tradisce mai e che l'uomo molto spesso dimentica. alimenta o perlomeno non custodisce nella maniera più giusta.
8: Cani da salvataggio come da compagnia, per esempio i 5 che da 10 anni rallegrano i bambini all'ospedale Gaslini. Storie grandi e storie piccole, eccezionali e quotidiane. Oggi di fatto verranno premiate tutte.
9: Ci sono cani che hanno compiuto grandi gesti, ma anche cani comuni che stanno vicino alle persone 24 ore su 24 e non solo sono compagni di vita, ma le aiutano nelle difficoltà, nei momenti di disagio, quindi diventano delle risorse molto preziose.
8: Sonia Filippazzi, GR2.
5: Buon compleanno alla pop star più star che ci sia. Madonna oggi infatti compie 68 anni in classifica in mezzo mondo con l'ultimo album Confessions on the Dance Floor 2.
1: L'anno scorso aveva festeggiato al Palio di Siena, quello precedente a Pompei. In Puglia ha celebrato almeno un paio di compleanni e uno in Sicilia. Ma quest'anno, Madonna, dove sarà?
10: Happy birthday to me.
1: Tacciono i social, l'unica certezza è che Luis Veronica Ciccone, famiglia originaria dell'abruzzese Pacentro, compie 68 anni. 68 magnifici anni, aggiungeremmo. In vetta alle classifiche di mezzo mondo con il secondo capitolo delle sue Confessions on a Dance Floor.
10: Dancing's in my DNA.
1: Perché ballare è nel mio DNA, ha spiegato. E hanno fatto il giro del mondo le sue recenti immagini, diventate subito un meme, scatenata dietro il palco del Coachella, dove è tornata in questo 2026 da incorniciare. E quindi buon compleanno all'eterna Material Girl. Miriam Mauti, GR2.
5: La linea torna a Music Room Weekend, la prossima edizione del GR2 alle 19.30.
11: No, è mio!
12: È mio!
11: Guarda!
13: Guarda questo video, fa troppo ridere.
14: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
15: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Giorgia Smith insieme a Wizkid, questa è Live. State ascoltando Radio 2, Radio 2 Music Room Weekend. Giorgia Smith, cara Martina, che fra 5 giorni, venerdì 21 agosto, esce col nuovo album What Are The Odds, e questa è un po' un'anticipazione ed è un suono che per alcuni dei suoi fan più accaniti è diverso
1: inedito,
0: da quello che si sarebbero aspettati. C'è un po' di UK Garage, un po' di Two Steps, in questo caso c'è Wizkid, quindi parliamo dell'Afrobeats, parliamo proprio di delle contaminazioni un po' diverse rispetto al suo stile, e chissà se il suo album dai suoi fan e dai non fan sarà compreso subito o rientrerà nella categoria di cui stavamo parlando prima.
1: Io rientro nella categoria dei fan accaniti di Giorgia Smith, però sono molto aperta a queste contaminazioni, perché lei la amo, ha dimostrato a più riprese di essere un artista di cui ricordarsi. Continuano ad arrivarci i vostri vocali al 348 7300 200, come questo di Max.
2: Ciao, sono Massimo, sto andando in piazza a Siena per il Palio.
1: Bello.
2: Siete bravissime, complimenti. La canzone che veramente vorrei riascoltare tutta la vita
1: è
2: The Soul Shadow dei Crusaders. Viaggio spettacolare, grazie.
1: Grazie a te Max. Tra l'altro è arrivato anche un altro messaggio di Maria Rita, che si ricollega al discorso di Giorgia Smith. Ci scrive: all'inizio ero un po' preoccupata per questo secondo capitolo di Confessions di Madonna, e invece adesso non ascolto altro. E Madonna che tra l'altro compie 68 anni proprio oggi.
0: E non li dimostra.
1: Possiamo dirlo.
0: Non lo so, l'ho detto con poca convinzione, però ecco, tanti auguri a Madonna, che comunque resta un'icona.

0: Even After All, Philly Quay su Radio 2, canzone che suona ancora benissimo, uscita nel 1997, guarda, uscita ad agosto, quindi ha quasi 30 anni, ma è il caso di dire non li dimostra,
1: no,
0: visto
1: no,
0: che
1: li,
0: abbiamo
1: come
0: fatto
1: Madonna.
0: Questa battuta prima su Madonna, è il caso anche di questa canzone.
1: Invecchiata benissimo.
0: Cantautore scozzese che io conosco, magari limite, grande limite mio, però solo per questo brano, un po' categoria artisti passati alla storia per
1: certo.
0: Una canzone che comunque è sempre un bel passare alla storia, no? Visto che dopo 30 anni siamo ancora qui a ascoltarla, a ballarla, a dire
1: ad ondeggiare, perché io stavo ondeggiando per tutto il tempo di questo pezzo. Continuano ad arrivarci i vostri messaggi al 348 7 300 200 e anche le note vocali.
2: Ciao, visto
1: ciao.
2: Che tanto che non piove, ascolterei volentieri Here Comes the Rain Again di Annie Lennox. Baci, Fabrizio.
1: È vero, facciamo la danza della pioggia.
0: Facciamo, chissà se funziona, no? Ascoltare solo canzoni in cui c'è la parola pioggia,
1: sì.
0: E vedere se funziona. C'è anche chi invece, come Nicola da Bari, ci scrive e ci racconta un aneddoto che ricorda, che riguarda suo padre, che ha 76 anni e che è un beatlesiano, proprio amante dei Beatles, però all'epoca, quando era giovane, non aveva i soldi per comprarsi i dischi, ed ecco che un amico più benestante gli dà Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Lo ascolta e niente, al primo ascolto proprio non ha colpito nel segno. Padre estremamente deluso, poi però ha riascoltato naturalmente l'album. L'amico gli disse: guarda, forse non l'hai ancora capito tu, devi riascoltarlo da capo. E al secondo ascolto già fu amore. Amore non a prima vista, non al primo ascolto, ma al secondo in questo caso. Amore al primo ascolto, per quanto mi riguarda, anche per la prossima canzone. Lui è Blanco e questo è Los Angeles.

0: a Radio 2 Music Room Weekend. Siamo addirittura d'arrivo. Martina Di Florio, Kata Masci è con voi al 348 7 300 200. Ogni volta che sento i Foo Fighters mi vengono i brividi, perché adesso sto ripensando all'ultimo concerto che ho visto qui a Milano. È stato un concerto incredibile. Quindi, a proposito di canzoni, di concerti, di gruppi che ci riportano ad un determinato periodo della nostra vita, sicuramente i Foo Fighters sono una di quelle.
1: Ma anche a proposito di brividi, cara la mia Martina, perché le canzoni ci fanno venire i brividi per davvero,
0: sì.
1: Brividi e la pelle d'oca, cioè non è soltanto un modo di dire, non è soltanto
0: no, è letterale.
1: Una sensazione, è letterale, si chiama freeze on musicale ed è una risposta fisica del nostro corpo al piacere che provoca la musica. Quindi viene rilasciata della dopamina che poi si traduce in quella leggera pelle d'oca, il brividino, ma anche magari il battito cardiaco, la respirazione, cioè produce e induce sul nostro corpo dei veri e propri cambiamenti. E non c'è una diciamo caratteristica particolare perché si scateni questo frison musicale.
0: Sì.
1: Può essere un crescendo, può essere uno strumento, cioè un sax che entra, può essere un assolo di chitarra, un cambio d'armonia, una melodia di un ritornello, una voce che sale, insomma, non c'è una causa specifica scatenante.
0: Sì, è collegato al nostro modo di vivere la musica.
1: Al nostro modo, sì, di vivere la musica. E soprattutto mi fa molto sorridere questa cosa, perché non è necessario essere sorpresi. Questo è una componente interessante, cioè noi possiamo conoscere una canzone a memoria,
0: sì.
1: Possiamo averla riascoltata mille e mille volte, eppure quel brividino lì, quel respirino lì, quel sospirino lì continuano ad esserci.
0: A venire. A me viene sempre con Unchained Melody di Elvis. È incredibile.
1: È la tua canzone da frison.
0: Chissà,
1: magari qualcuno li prova coi Blur.

0: chiudere l'appuntamento di oggi, di questa domenica del weekend, con Radio 2 Music Room Weekend, con Catamasce, con Martina Di Flori. Oggi vi abbiamo portato in Brasile,
1: sì.
0: Poi abbiamo parlato di canzoni che vorremmo riascoltare per la prima volta,
1: canzoni rivalutate, dischi rivalutati,
0: album non capiti, brividi musicali. Se vi siete persi tutto questo, naturalmente Rai Play Sound, e potete, anzi dovete, recuperare, perché poi il prossimo weekend vi interroghiamo.
1: Esatto, ma anche perché vabbè, prossimo weekend c'è un altro viaggio particolare, sì, sì, importante,
0: altro giro, altro
1: altra
0: viaggio
1: corsa.
0: Il prossimo weekend, noi ne approfittiamo intanto per salutare e ringraziare Manuela Mortero che ci ha assistito e seguito per la parte visual da Roma. Ringraziamo naturalmente Davide, Enrica, Alessandro che hanno passato con noi questo weekend di Ferragosto al lavoro. La linea va a Radio 2 Lounge e a Jody Alivernini. Noi torniamo sabato prossimo.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: idea, dottor Scotti. 2-2.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Sono le 16.

Trovati su Radio 2 in compagnia di Giulia Di Bernini, salutiamo Martina Di Florio e Catamasci che ci hanno accompagnato fino a qui. In regia, come sempre, c'è lui imponente, Luca Cucchetti. Buon pomeriggio Luca. Accanto a lui alla parte tecnica Cristina Santi, e buon pomeriggio anche alla nostra Cri. Saremo insieme fino alle 19 per questa domenica piena di musica, ma piena anche di tante curiosità su Radio 2.

Emma e Fabri Fibra Antidroga ad aprire il pomeriggio di Radio 2 Lounge con Giodia Rivernini fino alle 19. Ci siamo salutati ieri con tantissime medaglie per quanto riguarda gli europei di nuoto, che continueremo a seguire anche oggi, anche se io avevo un patto con il nostro regista Luca Cucchetti, che si trasforma in queste occasioni anche un po' da cronista sportivo, essendo lui molto legato al nuoto, l'abbiamo raccontato ieri per tutte questioni familiari, e avevo un patto che gli avrei portato il caffè prima di cominciare il programma. Adesso, siccome io non ho rispettato questo patto, non so se oggi ci darà tutte le indicazioni. Scuote la testa, vabbè, proveremo a corrompere Luca per darvi poi più tardi tutti gli aggiornamenti da Parigi. L'Italia vuole chiudere in testa al medagliere, ha le possibilità per riuscirci nel pomeriggio, quindi grande attesa per le finali di Thomas Ceccon nei 100 dorsi, di Benedetta Pilato nei 50 rana, di Simona Quadarella nei 400 stile e delle staffette 4x100 misti a squadre sia uomini che donne. Ma complimenti ovviamente anche a tutti gli atleti degli Europlay di atletica che sono a Birmingham. La spedizione azzurra conta al momento 8 ori, 6 argenti, 5 bronzi per un totale di 19 medaglie. L'Italia è in testa, quindi grande grande soddisfazione per quanto riguarda lo sport, e non possiamo non seguirlo, anche se insomma in questo spazio ci occupiamo più di musica, di curiosità e soprattutto di sapere un po' come state trascorrendo la vostra estate, raccontando i trend estivi che vanno per la maggiore. Ma la domanda che rompe il ghiaccio è: qual è la vostra lounge, cioè da dove ci state ascoltando, il luogo da dove ascoltate Radio 2? Raccontatecelo al 3487 300 200. La musica è quella di Bon Jovi, It's My Life.

Bon Jovi, It's My Life su Radio 2, domenica 16 agosto, ed è passato un anno, e proprio lo scorso anno eravamo qui in diretta ad omaggiare uno dei più grandi protagonisti della televisione italiana che veniva a mancare, ovvero Pippo Baudo. A un anno dalla scomparsa, la Rai ovviamente rende omaggio con una programmazione speciale che coinvolge tutte le reti televisive, le piattaforme digitali e ovviamente anche noi Radio 2. Così condivido le parole dell'amministratore delegato Giampaolo Rossi per quanto riguarda Pippo Baudo, volto simbolo del servizio pubblico, protagonista di oltre mezzo secolo di storia della televisione. Pippo Baudo ha segnato profondamente l'immaginario collettivo del paese, accompagnando generazioni di spettatori con il suo stile inconfondibile, la capacità di innovare il linguaggio televisivo, di valorizzare nuovi talenti. E l'omaggio costruisce un racconto trasversale tra televisione, radio, archivio e digitale per celebrare non solo la carriera di Pippo Baudo, ma anche un importante capitolo della storia culturale televisiva italiana, della quale il conduttore è stato uno dei principali interpreti. E queste parole ovviamente racchiudono tutto quello che la RAI vuole esprimere come ringraziamento di questo personaggio unico che è stato, che è, che resterà Pippo Baudo. Ci sono appunto degli appuntamenti televisivi. RAI 1 questa sera alle 21:30 propone Stasera Pippo Baudo, una serata speciale che attraverso immagini d'archivio, anche momenti fra i più significativi della sua carriera, ripercorre un po' il percorso umano e professionale di questo protagonista assoluto dello spettacolo e della televisione italiana. Ma insomma, poi anche tutte le altre reti, Rai 3, Blob con Super Pippo alle 20, una puntata speciale, un condensato della sua carriera, non solo sanremese, per omaggiare appunto il grande Pippo Baudo. Se volete omaggiarlo anche voi, 3487 300 200, con un ricordo, un pensiero, noi lo leggeremo molto volentieri. E quindi dedichiamo questa puntata radiofonica, insomma, ovviamente la comunicazione e la passione di fare questo lavoro avviene attraverso delle persone che ci hanno stimolato a inseguire questo lavoro. E Pippo Baudo, per chi fa questo mestiere, è sicuramente uno dei maestri da seguire per la sua eleganza, la sua professionalità. Quindi ciao Pippo.

Harry Styles, Dance No More su Radio 2 domenica 16 agosto, un anno dalla scomparsa di Pippo Baudo. Pippo Baudo, ci scrivono, ha portato i Duran Duran in Italia. Rispetto e gratitudine. Ognuno avrà un ricordo legato a Pippo Baudo. Se volete scrivetecelo al 3487 300 200, ne avrà più di uno, ne avrà mille. Sicuramente Renzo Arbore, che insieme a Pippo Baudo sono stati due giganti innovatori della televisione, uniti tra l'altro da un legame veramente di amicizia profondo, nato negli anni 60 nei corridoi della RAI e poi durato tutta la vita. Entrambi laureati in giurisprudenza e poi arrivati a Roma da provinciali, diciamo, con delle grandi ambizioni, e hanno segnato la storia dello spettacolo italiano. Perché faccio questo passaggio con Renzo Arbore? Perché Renzo Arbore mi dà la possibilità di aprire un po' il tema che vorrei trattare con voi in questa prima parte di Radio 2 Lounge, che riguarda i collezionisti. Perché intanto la domanda è: collezionisti si nasce o si diventa? Questa è una prima domanda. Diciamo che la predisposizione all'accumulo seriale deve avere un po' un'origine genetica, almeno per Renzo Arbore, che fa, diciamo, di questa sua passione veramente uno stile di vita, e dall'infanzia fino a oggi adulto, e ha reso le sue raccolte praticamente inarrivabili per vastità e per pregio. Ha tantissime collezioni Renzo Arbore, dalla collezione di gilet a opere del famoso artista torinese Ugo Nespolo, con il quale insomma ebbe un bel rapporto di amicizia, tanto che realizzò per Arbore anche la sigla di apertura di Indietro Tutta. Ma poi collezione di cravatte strane, collezione di camicie havaiane, quella che desta un po' curiosità in coloro che hanno il bene di poterla avvicinare, dedicata alle plastiche di ogni foggia e di ogni tipo. Insomma, è un collezionista doc, e forse in questo caso la risposta è si nasce, perché sin da quando era bambino Renzo Arbore ha questa passione di collezionare oggetti. E allora vi chiedo se all'ascolto c'è qualche collezionista, se avete la passione per un oggetto in particolare che collezionate, che tipo di collezione appunto avete da condividere con noi al 3487 300 200, anche quando è nata questa passione, e se collezionisti siete nati o ci siete diventati. Vasco Rossi.

0: modo Vasco Rossi colleziona record, ecco, possiamo dirlo. Diciamo che il suo era il celebre primato storico del Modena Park 2017 con più spettatori paganti, 225.173 a essere precisi, però battuto quest'anno da ultimo, insomma, però si sono stretti la mano senza nessun tipo di in qualche modo competizione, anche perché insomma ci sono due storie molto molto diverse. Ultimo è giovanissimo Vasco Rossi, tra i tanti record anche il maggior numero di album certificati dalla FIMI, e nel corso della sua carriera ha superato 850 concerti e raccolto oltre 14 milioni di fan, insomma numeri che veramente fanno girare la testa. E Vasco si sta rilassando in vacanza in quel della Puglia, è stato avvistato a Castellaneta Marina e ha condiviso anche diverse immagini sui social dove viene immortalato il suo atterraggio, quindi look sportivo, t-shirt nera, pantaloni lunghi, cappellino, gli immancabili occhiali da sole e tutto pronto insomma per queste vacanze al mare. Stessa spiaggia, stessi fan, stessa caccia selfie, stessa caccia foto, autografi, perché insomma lui è veramente difficile che possa rilassarsi, ovunque vada trova i suoi fan. Amatissimo Vasco Rossi, ritrovato nella playlist di Radio 2 Lounge in diretta fino alle 19 con Jody a parlare di collezioni, e al 3487 300 200 ci scrivono: colleziono calamite di tutti i miei viaggi e di quelli dei miei figli e nipoti, a oggi ne ho 78. Maria, per quanto riguarda Pippo Baudo, è stata la figura che mi ha accompagnato in tutta la mia infanzia, un grande professionista. E allora le calamite penso che siano molte case degli italiani, una collezione abbastanza frequente, ma io attendo qualche colazione più curiosa, più particolare, come sempre a 3487 300 200, mentre viaggiamo per il mondo con Karol G.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: L'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800 96 96 00 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.

che quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Måneskin Supermodel, le 16:31 Radio 2 Lounge con Giodia Livernini fino alle 19. Abbiamo aperto questa puntata ovviamente omaggio a Pippo Baudo. Da Pippo Baudo abbiamo fatto il salto a Renzo Arbore, che è un collezionista ad hoc. La domanda è: collezionisti si nasce o si diventa? E se lo siete, quando appunto è iniziato tutto questo per voi e cosa collezionate? Stanno arrivando tanti messaggi, iniziamo con una nota audio e sentiamo cosa ci dice Salvatore.
1: Ciao, io penso che collezionista si ci diventa, non si ci nasce. Io ho provato tante volte a fare collezioni di vario genere, però alla fine poi non è... Il problema è lo spazio, dove mettere tutta questa roba?
0: Dipende.
1: Io diciamo faccio collezione di menu di ristoranti e di alberghi. Ma dopo 3 scatole piene, ogni volta che cambiavo casa, ma dove la metto tutta sta roba?
0: E questa è una domanda interessante, Salvatore, perché dipende che tipo di collezione poi uno ha, perché se ha come ci scriveva prima Maria, le calamite normalmente si attaccano insomma al frigorifero, e quindi in qualche modo, certo, poi a un certo punto il frigorifero finisce, se non ne hai uno gigante. Però intanto io vorrei sapere una curiosità, Salvatore: i menù dei ristoranti, ma come ti ovviamente ti metti d'accordo con il ristorante a cui lo chiedi, perché cioè che fai, te ne porti via ogni volta uno a casa? Come li accumuli questi menù? Sono curiosa di sapere. Poi arrivano delle fotografie. Giovanni da Ispica è un collezionista di quei mattoncini molto famosi, ecco, non posso dire il nome ma avete capito, ne possiede più di 450 set, dai più rari ai più recenti, e realizzo da zero grossi diorami a tema Harry Potter, sempre solo con questi mattoncini. Foto bellissime, complimentoni veramente. E poi abbiamo Massimo Cormano, provincia di Milano: da quando ho 6 anni, cioè da quando mia mamma comprò la Maggiolino nel 1962, colleziono tutto quello che riguarda questa icona della storia, quindi modellini, porcellane, caricature, giocattoli, libri. Nella mia vita ho restaurato 14 Maggiolini veri che tuttora conservo, con il primo che è sempre uno di famiglia. E ma Massimo, ovviamente avrai un luogo dove tenerli, perché insomma anche qui la domanda di Salvatore insomma torna utile. Quindi se volete aggiungete particolari alla vostra collezione, anche dove la tenete. Beh, nel caso di Massimo probabilmente, se è iniziata questa mania, questa voglia di collezionare Maggiolini in ogni forma, in ogni modo, da quando è piccino, probabilmente ci è nato o ci si diventa. Anche questa è una domanda che fa parte del pomeriggio di Radio 2 Lounge.

come il gioco della Margherita, mamma non mamma, non lo so come è partito il titolo di questa canzone di Madame, che ci piace tantissimo, che abbiamo ritrovato nella programmazione musicale di questa domenica pomeriggio 16 agosto, a un anno dalla scomparsa di Pippo Baudo. Arrivano anche dei messaggi bellissimi, devo dire questo è un po' lungo ma lo voglio leggere perché mi ha commosso a me in prima persona e quindi ve lo voglio proprio condividere. Un anno senza Pippo Baudo, ci scrivono al 3487 300 200, è una piccola lettera quella che scrive il nostro amico Piero Bello. Mi sarebbe piaciuto tanto conoscerti di persona, caro Pippo, non solo per incontrare un gigante della televisione italiana, ma perché avrei voluto averti come maestro in questa passione per la comunicazione e la TV che solo oggi sto coltivando con tanto entusiasmo. Avrei voluto imparare dalla tua immensa professionalità, dalla tua umanità, dalla capacità di entrare nelle case degli italiani con eleganza e naturalezza. E poi la musica, parte importante della tua vita. Non eri soltanto un grande conduttore, eri anche un musicista. Chissà quanto avrei potuto imparare ascoltandoti, magari seduti davanti a un pianoforte. Questo piccolo omaggio parte oggi dalla mia statte e arriva fin lassù. Ciao Pippo, un grande abbraccio, Piero Bello, che ci scrive a pochi chilometri da Castellaneta e ci manda poi insomma un video, delle note che non possiamo in questo momento ascoltare. Una bellissima piccola lettera che abbiamo regalato fin lassù a Pippo Baudo da parte di tutti quanti noi, in questo caso di Piero Bello.

Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World su Radio 2, Radio 2 Lounge. Abbiamo tanti messaggi e tanti collezionisti, si nasce o si diventa. Il parere di Gabriella: credo che collezionisti si nasca, personalmente detesto ogni forma di accumulo, incluso appunto una serie di oggetti numerosi inutili che ingombrano gli spazi, per me incomprensibile e fastidioso. Però insomma, questo ovviamente è il parere di Gabriella. Ritornando a Salvatore, che colleziona menù dei ristoranti, ho chiesto come fa a recuperarli e ci ha aggiunto questo particolare: in realtà colleziona menù di matrimonio, chiede sempre ad amici e parenti di portargliene uno, ed è bello vedere come negli anni la cucina cambia. Quindi poi lui si guarda tutti questi menù negli anni, e insomma, però devi anche partecipare a tanti matrimoni, Salvatore, qui il mistero si infittisce ogni istante di più. Però è bellissima, mi piace questa collezione che fai, veramente mi incuriosisce molto. C'è chi colleziona i clipper, gli accendini, ne ha più di 400 pezzi, un po' ti invidio perché mi piacciono molto anche questi. Ma abbiamo anche da Loario, un attimo che ritrovo questo messaggio, che da quando, dov'è, non lo trovo più, ragazzi, eccolo qua. Sono Giorgio, colleziono da sempre libri di ogni tipo sulla storia, e a proposito di libri, Nel cuore di Tokyo non è una collezione, però in qualche modo lo è. C'è un quartiere che è fatto solo di libri, Giorgio, tu potresti impazzire a questo punto. È ovviamente un paradiso per chi ama leggere. Esiste questo luogo dove la carta, l'inchiostro sembrano avere la precedenza sui neon, sul caos metropolitano, ed è una oasi per gli amanti dei libri. Ora provo a pronunciare questo quartiere giapponese, non me ne vogliano, Jinbocho, credo che si pronunci così, con oltre 150 librerie che spaziano da testi accademici a libri rari e antichi. Tra queste strade tortuose di questo quartiere, piccole librerie emergono un po' come delle meteore, alcune per poi scomparire, regalando comunque ai visitatori continue sorprese. Quindi tu insomma attraversi questo quartiere tra caffè, ristoranti, negozi, ma ogni angolo sei contornato da libri. E se volete, andatelo a cercare in rete, perché io sono rimasta veramente affascinata dalla foto di questo quartiere giapponese. Leggo molto da Down Brown, il nostro amico Giorgio Daloano, che ci aggiunge anche lui un particolare della sua collezione di libri. Continuiamo a parlare di collezioni, collezionisti si nasce o si diventa. 3487 300 200, dite la vostra qui a Radio 2 Lounge.

Santa Marea, non ci si ama solo in primavera, e per fortuna, insomma, poi quando l'amore arriva, arriva. Dico delle cose così, senza senso, dico delle cose senza senso, non capisco cosa mi voglia dire il mio regista Luca Cucchetti. E Santa Marea che ascolteremo tra poco su Radio 2, giusto? Infatti li ascolteremo tra poco, ma stiamo parlando di collezionismo ora in questo momento, e l'argomento amore lo affrontiamo tra pochissimo. 3487 300 200, tantissimi messaggi.

e poi colleziono molte cose, fiocchi e nastri, bustine di zucchero commemorative, ma soprattutto bottiglie di vino o birra particolari per forma, colore ed etichetta. Collezionista sono nata, Loredana di Tolentino. Perché la domanda veramente in questione, visto che Renzo Arbore si definisce collezionista dalla nascita, è un po' si nasce o ci si diventa, questo è quello che vi ho chiesto. Saveria, mi piace lasciare nelle borse i biglietti del cinema e riscoprire dopo qualche anno di quale film si trattasse e ricordare con chi l'avessi visto. I biglietti del cinema e del teatro forse in parte, io non ho una collezione, però mi piace anche a me tenerli a lungo, perché mi danno un senso di quella serata, magari se è uscito un film particolare o uno spettacolo che mi è rimasto nel cuore, anch'io ho difficoltà, o un concerto, anche ho difficoltà a buttarli con facilità. 3487 300 200, e tu cosa collezioni?

Non ci siamo solo a primavera, come dicevamo, i Santa Marea lo cantano in questa domenica 16 agosto su Radio 2, Radio 2 Lounge alle 16.56, scattate in questo istante, in compagnia di Giodia Livernini a parlare di collezionismo, si nasce o si diventa, ma a parlare anche un po' dei punti di riferimento di quelle persone che nella vita ci accompagnano, ci fanno un po' da guida e sicuramente in famiglia i nonni hanno un ruolo speciale. Lo dico perché abbiamo ascoltato Santa Marea e questa band, che è tutta siciliana, è una band formata da quattro ventenni che arrivano appunto da Carini in provincia di Palermo, e

hanno rilasciato diverse interviste in cui hanno raccontato anche che il proprio nonno studiava canto con Giuni Russo e infatti hanno raccontato come fosse il compagno di scuola di canto di Giuni Russo, il nonno dei fratelli Gelardi, ovvero della cantante Stella Gelardi, e insieme avevano ricevuto l'invito anche a partecipare al concorso di Castrocaro. Il nonno lo scoprì solo molti anni dopo, quando trovò questa lettera nascosta dal padre, che era il bisnonno dei ragazzi. Per questo motivo ha sempre poi lui, non avendo percorso questa carriera, incoraggiato i nipoti a coltivare la loro attitudine artistica, sostenendoli nel canto e nella musica. E questo è quello che fanno i nonni quando, o comunque le persone che ti vogliono bene, ti incoraggiano a fare quello che magari loro non sono riusciti a fare, oppure semplicemente vedono in te un talento particolare e ti incoraggiano a perseguirlo. E allora, di punti di riferimento in famiglia, di nonni e non solo, tra poco ne parleremo qui a Radio 2 Lounge.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. 2-2.
2: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su S Lunga.

Allora, Ira Star Human su Radio 2, 17.4 minuti, ancora una buona domenica. Radio 2 Lounge con Giorgio Rivernini, regia Luca Cucchetti, mentre alla parte tecnica ci ha raggiunto Gabriele Cioni. Buon pomeriggio anche a Gabriele. E ancora insieme fino alle 19, dove abbiamo aperto questa nuova parentesi legata ai punti di riferimento, che molto spesso sono i nonni, come nel caso dei Santa Marea, il nonno della cantante che li ha incoraggiati, a lei e agli altri membri del gruppo, a perseguire questa passione per la musica. Arrivano ricordi dei nonni anche al 3487 300 200. Giorgio ricorda che il punto di riferimento era suo nonno Antonio. E ma a proposito di nonni, di nonnini, alla faccia di questa 97enne, si chiama Betty Bromage, che ha battuto il Guinness World Record per essere stata la donna più anziana a fare cosa? A stare in piedi sull'ala di un aereo. E lei ha rilasciato ovviamente delle interviste, dice: altrimenti mi annoierei, non posso guidare, non riesco a vedere molto bene, mi sento un po' frustrata, voglio fare le cose che posso fare. E quindi fra le cose che può fare è stata quella di appunto camminare sulle ali degli aerei in volo, e questo è quello che ha fatto. Cercatela, perché le foto la ritraggono proprio lì, agganciata ovviamente in sicurezza alla struttura dell'aereo, però insomma, 97 anni, è riuscita a resistere in piedi al vento, ai looping, che sono acrobazie aeree, fino a un volo rovesciato, ad alcuni rolli a mezz'aria. Questa sua disciplina ha un nome, si chiama wing walking, e consiste appunto nel volare in piedi sull'ala di un aeroplano. Lei lo ha fatto alla tenera età di 97 anni e per questo è entrata nel librone dei record. Quindi una nonna, se poi ha nipoti, se mai ne avesse, insomma, sicuramente da tenere come punto di riferimento. E tra poco ve ne racconto altri. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

Milo, IO Technology su Radio 2. Allora, punti di riferimento nonni, ma punti di riferimento, scusate un attimo, mi disco qua il colletto, anche le zie, e non sono io a dirlo in quanto zia, ma pare che il trend, quanto mi piace usare questa parola giovanile, del momento è quello di condividere tutti i segreti con le zie, quelle che compaiono solo a Natale, che siamo sempre state un po' raffigurate come quelle un pochino arcigne, un po' in piccione, un po' così. E in questa invece nuova generazione assumono tutto un altro aspetto, perché sono tutte quelle sorelle, tutte quelle cognate, ma anche tutte quelle amiche del cuore, che per loro conta esserci anche per i tuoi figli, anche se non sono zie, proprio un legame di sangue, e con un messaggino magari al momento giusto, un weekend improvvisato, un segreto custodito meglio di una cassaforte. Insomma, in molte famiglie c'è una donna così, che finisce poi per diventare un po' l'adulto preferito dei giovani di casa. E quello che accompagna un po' le prime volte, che spalanca i mondi, che ascolta senza giudicare, perché questa cosa è importante quando si parla con i giovani, non bisogna giudicare, e riesce un po' a far aprire i ragazzi su argomenti che magari con mamma e papà non si affronterebbero. Allora, questo è un po' il trend del momento, c'è largo alle super zie, che è l'adulto preferito dai giovani. Questo, insomma, dati alla mano, interviste fatte ai più giovani dicono che come punto di riferimento la superzia esiste in una famiglia, c'è sempre la superzia o il superzio, io dico pure, insomma, anche ovviamente al maschile. E a questo punto confermateci o meno, raccontateci un po' se avete una zia o uno zio così e quali sono le loro caratteristiche. Se avete voglia condividetelo al 3487 300 200.

Geolie, un'ora su Radio 2 e salutiamo la nostra amica Didi. Mi dispiace, non possiamo fare richieste musicali, canterei io volentieri per sempre sì di Salda Vinci per festeggiare l'anniversario di matrimonio col suo marito Mario. Abbiamo fatto 5 giorni fa, un mese da quando ci siamo sposati, quindi un novelli sposi. Io vi faccio tantissimi auguri, però la programmazione musicale è già decisa, quindi Salda Vinci ora non ve lo posso fare ascoltare, ma ci sono tantissime bellissime canzoni che faranno da colonna sonora in questa domenica pomeriggio per il vostro amore. Amore che si respira anche nella famiglia Nania. Ve la ricordate la famosa e numerosa soprattutto famiglia Nania che si presentò a quel festival di Sanremo con Carlo Conti, credo fosse 2019, e praticamente appunto mentre cerchiamo di raccogliere un po' le vostre vacanze, come state trascorrendo le vostre vacanze, è una bella sfida per questa famiglia composta da 32 persone tra figli e nipoti, quindi insomma super numerosi, e insomma in questi giorni hanno mostrato delle foto che insomma, nonostante i componenti aumentino sempre di più, 32 non è poco, riescono comunque ad aiutarsi a organizzare le vacanze tutti insieme, e chissà quante zie e zii avranno come punti di riferimento tutti questi giovanissimi. E ecco qua, arriva una zia, la zia delle figlie di un paio di amiche un po' pesanti, effettivamente abbastanza tristi dentro addirittura, pertanto io sono il punto di riferimento a vario titolo per le ragazze che mi vogliono bene, ed è Gabriella a dichiararsi la super zia del momento. Raccontateci le vostre zie e i vostri zii al 347 300 200.

0: Proper Letterheads, Shirley Bassey, History Repeating su Radio 2, le 17:19 minuti, a in qualche modo lodare questo ruolo della zia, che non è un semplice ruolo, la zia e la super zia, scusate, mi sembra un po' una puntata, mi guardo Luca Cucchetti che mi guarda e mi fa sì, vabbè, ti piace questa puntata, è un po' autobiografica, non sono io a dirlo, devo dire, quando preparo la puntata mi sono trovata questa notizia proprio così, sotto mano, il nuovo trend dei giovani, l'adulto preferito largo alle super zie, è mio, questo è il tema mio, il tema che mi riguarda, ma non riguarda solo me, riguarda tante zie di nome Gabriella, perché ne arriva un'altra di Gabriella che scrive così: in un profondo atto di umiltà, io sono la super zia di mio nipote vero e di quelli tanti acquisiti, a dire il vero a volte sono anche la super zia di me stessa, perché poi noi super zie sappiamo di essere quelle super zie, dai, diciamoci la verità. E abbiamo anche una nota audio molto bella che sentiamo di Chiara.
1: Ciao, io sono Chiara da Brescia e ho tre zie materne straordinarie che saluto molto volentieri: la zia Aurora con la sua estrema generosità, la zia Delia con tutta la sua eleganza e la zia Manuela con tutta la sua creatività. Ciao zie!
0: Ma che bello, addirittura tre, insomma, super fortunata la nostra amica Chiara. Continuate a raccontare le vostre zie se ne avete voglia, è il momento giusto in questa domenica pomeriggio su Radio 2. Si è parlato tanto dei nonni, dei genitori parliamo tanto, dei giovani tanto, ma delle zie chi ne parla se non noi, con i vostri racconti al 3487 300 200.

Isn't Ready su Radio 2, dove arriva il racconto di Manuela. Ciao Jody, a 50 anni ho ripreso i contatti con mia zia, che ne ha quasi 80, perché grazie a WhatsApp la tecnologia in alcuni casi aiuta se usata bene, perché ora ci sentiamo quotidianamente, sorprendente. E beh, queste nonnine hanno, insomma, dicono la loro per quanto riguarda la tecnologia, non si fanno parlare dietro. Un altro punto di riferimento oltre alle zie per questo caldo quest'estate, ma come sempre diciamo per le cose innovative, è il Giappone. Andiamo in Giappone, dove abbiamo parlato della lavatrice umana, del frigorifero umano. Parliamo oggi della giacca con dentro dei ventilatori, cioè la giacca con il condizionatore. E quindi in alcuni laboratori del MIT i ricercatori stanno creando dei tessuti in polietilene che assorbono l'umidità facendola evaporare, lo fanno molto più rapidamente rispetto ai tessuti come il cotone, come il nylon, come il poliestere. E allora i beduini del resto usavano abiti di lana neri per isolarsi dalla temperatura esterna, mantenere il corpo fresco. Ora indossiamo pantaloni con ventilatori integrati, collane condizionatori e giacche comprese d'aria alate per il sudore. E quindi il MIT ha già sviluppato questa tecnologia che sarà in grado di trasformare plastica monouso in indumenti in grado di regolare la temperatura corporea, e questi tessuti funzionano assorbendo quindi l'umidità e facendola evaporare, come vi stavo dicendo. E allora, con l'aumento delle temperature, molte aziende stanno lavorando su questi nuovi materiali in grado di proteggere dal caldo, e quindi dal Giappone potrebbero arrivare molto molto presto sul mercato queste giacche con dentro l'aria condizionata. Ecco, questa può essere una soluzione per sopravvivere a questo caldo.

Malcolm Todd Earrings su Radio 2, Radio 2 Lounge, alle 17:31 minuti di questa domenica pomeriggio, a omaggiare le zie, in questo caso, in questa seconda ora insieme stiamo parlando del ruolo della zia, delle super zie che pare che siano sempre più cercate come punto di riferimento dei più giovani. Arrivano anche alcuni messaggi che confermano tutto questo. Per esempio Federica ci scrive al 3487 300 200: mia zia Chiara sa tutto di me, ma non lo dite a mia mamma. Vabbè, ma poi insomma i genitori penso che sappiano e capiscano quanto poi vi confidate con alcuni personaggi della famiglia, che magari riescono a strappare qualche informazione in più, anche se in generale insomma la forma di controllo è sempre qualcosa che non piace particolarmente, soprattutto ai giovani. Comunque le zie soprattutto sono tutte quelle donne, diciamoci la verità, che non sono diventate mamme, come per esempio anch'io, non avendo figli è facile gestire giovani che poi ritornano a casa dei propri genitori e non nella tua di casa. Ma comunque insomma i nipoti biologici o acquisiti come figli delle amiche del cuore possono diventare un po' una presenza luminosa e sorprendente, queste zie a cui dedicare parte del proprio tempo, a questi giovani con tanta soddisfazione. E una psicologa, psicoterapeuta scende in campo per analizzare proprio questo fenomeno delle super zie, si chiama Maria Gabriella Scuderi, che dice: quando sono piccoli occuparsene permette alle zie di fare un'esperienza rara nella vita adulta, quella di una tenerezza spontanea che nasce proprio dal contatto con i bambini. È una sorta, una forma di maternage laterale che prende vita nel concreto, nel dare una mano nei momenti caotici, offrire tempo, offrire energie. Ecco, insomma, la dico con un po' di fatica, perché poi ecco le zie no, ma vi dovete fare gli affari vostri, perché i genitori devono fare i genitori, non le zie, ecco. E poi però insomma quando si tratta di gestire insomma delle questioni familiari, tipo puoi andare a recuperare Marco al tennis, Giulia alla danza, Fabiano al nuoto, ecco insomma lì le super zie immediatamente riconquistano il loro ruolo con i loro super poteri.

0: a proposito di rapporti familiari, vabbè, arrivano poi così gli Oasis, che insomma si sa che il rapporto tra i fratelli Liam e Noel Gallagher è stato storicamente intenso, complesso, segnato da una forte rivalità, e li abbiamo ritrovati nella programmazione musicale di Radio 2 Lounge in questa domenica 16 agosto. Sono le 17:38 minuti, quando è arrivato il momento di dare spazio a un pensiero più profondo, quello dell'intelligenza emotiva, di saper leggere le nostre emozioni. Con Antonella Boralevi abbiamo così raccontato tante emozioni. Quella di oggi secondo me riguarda un pochino tutti in questi tempi moderni, dove la frenesia e la rabbia molto spesso la fa da padrone. Allora, proprio di rabbia sentiamo parlare oggi qui su Radio 2 Antonella Boralevi.
1: Intelligenza emotiva di Antonella Boralevi.
2: Sei sicuro che quando ti arrabbi sei tu a deciderlo? Sono Antonella Boralevi, scrivo romanzi e faccio domande strane. Lo so, in questo momento se ti guardi intorno vedi tanta gente arrabbiata. Le persone urlano, impugnano coltelli, picchiano, spaccano. Ognuno crede di arrabbiarsi per quella specifica ragione lì. Ma adesso ti dirò qualcosa che non ti aspetti. Non è vero! La rabbia fa tutto da sé. La ragione della rabbia è proprio la rabbia. Ti sembra assurdo? Ora te lo dimostro. La rabbia dovrebbe nascere dal risentimento. Il risentimento ha sempre una causa specifica. Ce l'ho con te per questo e per quest'altro, quindi mi arrabbio. E qui si apre la crepa. Qui cadi dentro la trappola, neanche te ne accorgi. Perché mi arrabbio con te diventa ce l'ho con tutto il mondo. E subito dopo, perché il mondo ce l'ha con me? A questo punto il risentimento non ti basta più. Perché? Perché il risentimento ti resta chiuso dentro il petto. A te servono azioni, fatti, voce. E per questo ti arrabbi. Perché la rabbia ti fa stare male, ma anche bene. Più tutti la vedono, più la rabbia ti conforta. La rabbia compensa la mancanza che senti, l'ingiustizia che ritieni di aver subito. Ti gratifica, perché tu pensi, invece di subire, reagisco. Guarda, la rabbia non è un veleno. Il veleno è il rancore, quello che ti custodisci dentro a poco, come scrive Shakespeare, ti divora. Come bere tu il veleno pensando di avvelenare l'altro. No, no, la rabbia è una droga. Più ti arrabbi, più vuoi arrabbiarti. Funziona come la valanga, comincia da un sassolino e finisce con la distruzione. Si può uscirne da questa droga? Io penso di sì. Penso che sia una questione di farsi la domanda giusta. Non perché sono arrabbiato, ma con chi sono davvero arrabbiato? Gli altri sono i nostri fantasmi. Tu credi di avercela con chi ti ha fatto del male, ma la tua emozione è differente. Tu ce l'hai con te stesso, perché gliel'hai permesso.

Ecco qua, è l'urletto finale. Gianna Nannini, questa nuova versione di America, impreziosita anche da Marrakesh, per questa estate 2026, Radio 2 Lounge con Giorgio Rivernini. Ringraziamo ancora Antonella Boralevi e le sue pillole di intelligenza emotiva. Abbiamo così riflettuto meglio su questo tema della rabbia che ci riguarda un po' tutti. Quando ci facciamo prendere dalla rabbia, molto spesso la rabbia ovviamente oscura un po' tutto quanto, no? Perdiamo lucidità. Vabbè, adesso mi vengono tutte frasi fatte che metto da parte per fare spazio invece a questo messaggio bellissimo di Giacomo 73, nostro fedelissimo, che parla delle zie. Buona domenica, Jody, ricordo una zia, ma di mia mamma, la vedevo per pochi giorni all'anno in quanto risiedeva in Venezuela, ma quando arrivava carica di souvenir da Caracas, carica di entusiasmo, stupiva il mio bambino, grande tempra, ha vissuto più di 100 anni. Poi mi dice che come zia, io insomma sicuramente i miei nipoti saranno fortunati, grazie per le belle parole che tengo tutte per me, grazie Giacomo. Beh, ci sono quelle zie che appunto magari non vivono neanche nella tua città, che magari sono all'estero, e allora c'è anche un po' il mito, no, del parente che vive lontano e che torna a trovarci. E allora un po' abbiamo raccontato anche le storie delle vostre zie, ma ora iniziate a muovere il bacino perché parleremo di danza.

We Are All Made of Stars su Radio 2, quando sono le 17:50 minuti ed è arrivato il momento di muovere un po' il bacino. Se andiamo in rete è diventata virale questa coppia romana che veramente ci fa venire voglia di ballare. Cosa non si fa per combattere il caldo? Ci si inventa qualsiasi cosa, e allora per passare il tempo, per non pensare a questo caldo, questa coppia è diventata virale. Ballano in piazza a Testaccio a Roma sulle note di celebri brani della musica sia italiana che internazionale e sono diventati un fenomeno virale. Lui si chiama Pasquale Iannotta, ha 70 anni, è un insegnante di danza in pensione, la sua compagna si chiama Elisa Fava, ha 79 anni e hanno ricevuto anche le congratulazioni dal sindaco Roberto Gualtieri, e una delle loro esibizioni di strada è stata condivisa online proprio in queste settimane da un tour operator appassionato di social, e da lì il boom sui social, tutti impazziti per questa coppia, dai loro movimenti fluidi a tempo perfettamente coordinati hanno sorpreso passanti e hanno inscenato una coreografia danzando inizialmente sulle note del brano Beat It di Michael Jackson, ma poi hanno continuato con tante altre canzoni. Hanno ballato per circa 20 minuti sulle note di 5 brani diversi, ogni ballo era leggermente diverso ma tutto rigorosamente coreografato. Non avevano un cappello per le offerte, nessuno li stava riprendendo, neanche hanno voluto che questo video fosse girato, ma poi a un certo punto hanno accettato che fosse condiviso sui social e ora sono diventati famosissimi. Ovviamente per chi insomma è molto presente sui social avrà capito di chi sto parlando, però prendo spunto da questa coppietta di nonnini, visto che abbiamo parlato delle figure importanti.

0: da 0 a 5 stelle che tipo di danza vi piace ballare, se siete capaci o meno. Quindi inviateci le vostre recensioni come ballerini al 348 7 300 200.
1: Non fosse per la sua gemella galleggiare, neanche ci accorgevamo che esisteva il mare, talmente piatto e senza alito di vento.

0: Chi è?
1: La duchessa.
0: La duchessa?
1: Sì.
2: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.
3: 2-2.
4: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%. Tuo a €696,75. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
3: 2-2.
5: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
6: E voilà, una ghiotta bontà.
7: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
6: Kiwi e Arturo.
8: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
9: Buona festa dell'amicizia, Frido.
10: Prendila! Pesa!
8: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: 2-2.

0: dottor Scotti.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
1: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
4: 17:58 minuti in questo momento. Una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Traffico intenso sulle strade del nostro paese in direzione nord. Sono infatti i primi rientri dalle vacanze degli italiani. Sulla 7 ci sono code alla barriera di Milano, sulla 1 la Firenze-Roma code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud in direzione nord, sulla 14 code a tratti tra Forlì e la 1, code per 2 km per un incidente tra San Benedetto del Tronto e Grottammare in direzione Ancona, code a tratti poi tra Teramo e Valvibrata. Sulla statale 17 tratto chiuso per un incendio tra Navelli e Pratola Peligna. Siamo in Abruzzo, sempre in Abruzzo, altro tratto chiuso per incendio tra Corfino e Popoli sulla statale Tiburtina Valeria. Sulla 30 code alla barriera di Salerno e ancora in direzione nord. Sulla 2 ci sono rallentamenti tra Lauria Nord e l'allacciamento con la Salerno Avellino. Sulla 2 altri rallentamenti tra Battipaglia e la Salerno Avellino. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: E voilà, eccoci qua con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, la costiera amalfitana. Bello, almeno l'abbiamo respirata musicalmente parlando in questa domenica pomeriggio alle 18:03 minuti Radio 2 Lounge. A questo punto siamo partiti con la recensione che ancora non hai fatto. Ti chiedo di inviare la tua recensione in quanto ballerino o ballerina. Come ve la cavate con la danza? Quante stelle vi date? Che tipo di danza sapete ballare? E arriva Giorgio che ci scrive: ho fatto scuola di bachata e merengue e mi do un giudizio di 3.5. Insomma, comunque se la cava il nostro amico Giorgio. E sentiamo questa nota audio di Daniela.
1: Ciao Giodi, ciao amici di Lounge. Allora, io ho sempre amato la danza e quindi mi farei questa recensione.
0: Sentiamo.
1: Quando Dani arrivava sulla pista,
0: sì,
1: del piano bar,
0: mm-hmm,
1: lei vedeva solamente corpi che ballavano,
0: mm-hmm,
1: e musica che arrivava alle sue orecchie.
0: Okay.
1: E quindi cominciava a ballare, attraversare tutto questo mega salone, eccetera, eccetera, felice.
0: Mm-hmm.
1: E il giorno dopo dei signori, stiamo parlando di Ischia, quindi signori di una certa età, mi hanno detto: ma tu sei bravissima, ma sei la maestra di danza.
0: Oh.
1: Dico, no, veramente no, però amo ballare. Mi ha fatto tanto piacere.
0: Certo, complimenti Daniela. Evidentemente se ti hanno confuso come maestra di danza, 5 stelle, te le do io le stelle, dai, ecco, mi pare logico. Abbiamo Mara che ci scrive: io ero una ballerina di liscio da almeno 3 stelle, poi ho sposato il tipico tronco che non ha mai voluto imparare e perciò tutto è finito. E insomma, anche questo succede. E allora continuate e noi vi sollecitiamo anche con questa di Bob Sinclair insieme a Molly Hammer, che appunto non a caso è We Could Be Dancing, e quindi potremmo ballare anche con le vostre recensioni al 3487 300 200. Che ballerino sei?

0: Bob Sinclair, We Could Be Dancing, insieme a Molly Hammer, a parlare di danza in questa ultima ora insieme fino alle 19 con Giodia Rivernini. Alla parte tecnica saluto, ci ha raggiunto Alessandro Amendolara, buonasera, ben trovato Alessandro, e parliamo di danza anche perché c'è un giovane ragazzino che è entrato a far parte a soli 10 anni dell'Accademia dell'Opera di Parigi. E allora, sveglia alle 5 per allenarsi, poi lo studio, poi le prove, ballare mi fa sentire grande, si chiama Nathan ed è stato ammesso ad appena 10 anni. Tra poco vi racconterò bene la sua storia, ma intanto continuano ad arrivare le vostre recensioni. Allora Giacomo ci dice che mi alzo dal divanetto solo se mettono dance anni 80, in quel caso mi risveglio dal letargo, di base piuttosto incriccato, ma posso sfoderare nelle serate di vena un caro efficace passo funk appreso negli anni d'oro, tutto ciò solo senza conoscenti pronti a testimoniare tale scempio. Ma che voto si dà a Giacomo? Si dà un 3 stelle, guarda che un 3 stelle Giacomo è un voto importante. Continuate a inviarci le vostre recensioni, io dico, guarda, quando succedono queste cose sembra che ci siamo parlati con l'ufficio musica, e invece no, la programmazione è perfettamente a ritmo con il tema che stiamo affrontando, quello della danza, anche con questa Dance Dance Dance, Barry Katzwim.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

Barry Can't Swim, Dance Dance Dance. Quanto vi piace ballare? Che rapporto avete con la danza? Che ballerini siete? Massimo da Milano, a proposito di danza, da circa 25 anni ballo a livello amatoriale la line dance con brani di musica country e western. Siamo stati anche i primi a Milano con il nostro gruppo che si chiama CMP, e complimenti, complimenti davvero. La musica western non è facilissima da ballare, anche io ho degli amici che sono appassionati di questo genere di danze. Ma torniamo a Milano, perché è da lì che arriva Nathan, che è stato ammesso da appena 10 anni all'Accademia dell'Opéra di Parigi, e la mamma è stata intervistata dicendo che già da piccolissimo saltava, si muoveva continuamente, la danza era perfetta per lui, quindi l'esordio alla Scala, poi le selezioni, sostenuto anche da una colletta, e questo sogno si avvera. E Nathan lo dice con grande semplicità: mi piace danzare perché mi fa sentire bene, anzi mi fa sentire grande. E quindi insomma ha capito già, ha imparato che il corpo può diventare in qualche modo un linguaggio. Fino a pochi anni fa frequentava la scuola primaria Casati, e da settembre invece entrerà all'Accademia dell'Opéra National de Paris, al termine di un percorso costruito tra allenamenti, scuole e tanti ovviamente sacrifici. E insomma, anche trasferirsi a Parigi a soli 10 anni ci vuole tanto coraggio, in fondo è veramente un piccolo bambino, ma questo fanno i grandi sportivi. A proposito di sport, perché tra poco ci ricollegheremo con gli europei di nuoto, con gli europei di atletica, vi daremo tutti gli aggiornamenti. In questo caso un ballerino professionista insomma già da piccolo sa che deve affrontare delle sfide che non riguardano solo lo studio veramente approfondito ovviamente della disciplina che ha scelto, ma anche appunto la sofferenza probabilmente, no, di un bambino di 10 anni di stare lontano da casa. Però lui è convintissimo, e quindi Nathan, anche quando qualcuno gli diceva ma la danza è una cosa da femmine, non gliene fregava minimamente, gli piace ballare, ama ballare. E complimenti a Nathan, che da settembre entrerà all'Opéra di Paris, all'Opéra Parigi. A Parigi tra poco andremo con i campionati europei di nuoto.

Candy Staton, Young Girls Run Free su Radio 2, Radio 2 Lounge. Iniziamo veramente a essere felici, iniziamo a gioire per gli europei di nuoto ma anche di ginnastica artistica, in questo caso Italia, medaglia d'argento nella gara a squadre. Quanto sono belle, le sto guardando in rete e sto guardando le ultime notizie. Conquista la medaglia d'argento d'Italia nella gara a squadre degli europei ginnastica artistica femminile in scena Zagabria. Team azzurro formato da Manila Esposito, Elisa Iorio, Giulia Perotti, Giuli Marano, Antea Sisio, e hanno chiuso la gara con 151.796, cedendo lo scettro continentale alla Russia che si aggiudica l'oro. Ultimo scalino del podio per la squadra francese, terza classificata. Brave, bravissime, complimenti, complimenti. E a proposito di danza, qui arriva anche all'ascolto, abbiamo Simone che è un ballerino di tango da 5 stelle, quindi se volete continuare a inviare le vostre recensioni in quanto ballerini, ballerine, quante stelle vi date, come ballate, fatelo al 3487 300 200.

Non è divertente, primo estratto dal suo terzo album EP26 della rapper italo-svizzera LA, ritrovata in questa domenica 16 agosto Radio 2 Lounge con Jodie Rivernini. La vostra lounge, il luogo da dove ascoltate Radio 2, raccontatecelo 3487 300 200. Mentre andiamo, abbiamo parlato di danza, abbiamo capito che all'ascolto ci sono diversi ballerini che insomma se la cavano non male, tra l'altro in varie discipline di danza non facilissime, il western, il tango, insomma la danza senza ombra di dubbio. Ballare ci rilassa, ci toglie lo stress di dosso, ci rende più liberi. E un'altra terapia per combattere invece lo stress, per chi non ha voglia di muovere il proprio corpo, è invece la book therapy, cioè l'importanza della lettura, detta anche in italiano la biblioterapia, una terapia basata sugli studi di uno psichiatra gallese che si chiama Neil Freud, riconosciuta anche dal sistema sanitario nazionale inglese, che utilizza i libri proprio come strumento di cura anche per affrontare il decorso di alcune malattie. Quanto e tanto è importante leggere i libri. Comunque una ricerca dell'Università del Sussex ha dimostrato che è possibile ridurre il livello di stress del 68% leggendo anche solo per 6 minuti al giorno. Indipendentemente dalla scelta del libro, il lettore si allontana infatti dalle proprie preoccupazioni, rifugiandosi quindi nella lettura e riducendo così la tensione muscolare e la frequenza cardiaca. Provateci, effettivamente quando apri un libro e inizi a leggere, piano piano senti proprio il tuo corpo che si rilassa. Tanto tanto fa bene leggere al cuore, all'anima, alla testa e anche al corpo.

Model con Joy su Radio 2, quando abbiamo Silvestro Trovato al 348 7300 200, 70 anni, liscio e solo liscio, più i rimpiantissimi lenti, si dà un 3 stelle. Ragazzi, tutti i ballerini all'ascolto, complimenti, complimenti anche a te Silvestro, complimenti anche all'atletica. Adesso non me ne vogliate, però è impossibile restare fuori dal mondo di quello che accade negli europei di nuoto, di atletica, di ginnastica artistica. Il nostro programma vira un po' in questa ultima parte di Radio 2 Lounge, aggiornando la situazione, perché oggi è anche ultima giornata di gare agli europei di Birmingham. Intanto aggiorniamo con Riva, medaglia d'argento nella maratona maschile, nella femminile oro alla finlandese Vainio, ma l'Italia è argento a squadre. Nella sessione serale c'è grande attesa per Larissa Lapichino nel salto in lungo, e si assegnano anche le medaglie dell'asta, del giavellotto femminile, dei 3000 siepi maschili, dei 1500 femminili, gran finale con le 2x400 con l'Italia protagonista. Quindi insomma c'è grande fermento dal mondo dello sport. Adesso sembra diventato immediatamente un programma sportivo questo Radio 2 Lounge, ma come facciamo a far finta di niente, Luca Cucchetti, che mi guardi dalla regia? Come si fa a far finta di niente che tra poco si concludono questi europei e al momento siamo lì i primi del medaglio? Non si dice, non si dice, non si dice, per scaramanzia non si dice. Musica.

Tintarella di Luna, Mina. Questo pezzo ha ispirato nel tempo tante coreografie, balli di gruppo, anche versioni un po' in stile dance, in stile anche swing. Unisce un po' questo sapore rock and roll degli anni 60 e un ritmo che si presta al movimento, si presta alla danza. Io immagino che nessuno di voi sia rimasto fermo all'ascolto di Tintarella di Luna, ma dalla danza siamo passati invece a, diciamo, discipline più statiche, come la lettura, che si può fare tranquillamente rilassati sul divano. Abbiamo detto come la biblioterapia sia importante per affrontare il decorso anche di alcune malattie, ma anche solo partendo dallo stress, dopo 6 minuti di lettura si riesce a rilassare il corpo. Ma quanti altri benefici ci regala la lettura? La lettura stimola anche l'empatia e la socializzazione. Alcuni studi hanno evidenziato come la lettura sviluppi l'empatia nei lettori, specialmente quelli proprio di narrativa, perché attraverso gli stati d'animo dei personaggi del libro, in cui ci si può facilmente immedesimare, si riescono a comprendere le emozioni altrui, e questa sensibilità porta a essere anche più socievoli e più comprensivi verso il prossimo, oltre che a stimolare il confronto nelle relazioni. Quindi altro punto e in più alla lettura. Ma poi leggere migliora la capacità di concentrazione, di memoria, favorisce il sonno. Se avete problemi con il sonno, visto che abbiamo anche tanti fedelissimi delle lunatiche che appaiono anche nel pomeriggio, e quindi insomma il problema sonno lì si fa molto presente, ecco, leggere aiuta, e leggere stimola la creatività, e questo insomma mi pare abbastanza ovvio. E mentre io conduco, vedo dall'altra parte del vetro la regia Luca Cucchetti, alla parte tecnica Alessandro Amendolara, e nelle cuffie mi dicono che la Pilato è seconda, quindi medaglia d'argento nei 50 rana. Olè, olè, olè. E questo è solo l'inizio, ragazzi, state con noi.

0: Era Sam Smith con tanto di coro, The Two City Chorus, che abbiamo ritrovato in questa Oh Mother alle 18:42 minuti, quando arriva una fotografia che sembra una cartolina più che una fotografia dalla montagna, meravigliosa. Ti ascoltiamo da in mezzo alle nuvole, infatti c'è un prato verde e in lontananza si vedono delle montagne ricoperte dalle nuvole, sono stupende, veramente bellissima questa immagine che ci mandano i nostri amici Sergio, Giulia e Vittorio, che salutiamo. E a proposito di amici, ci si avvicina sempre di più all'ora serale, e allora magari qualcuno è invitato a cena a casa di amici. Fate attenzione, vi siete organizzati bene? Avete parlato di come organizzare questa cena, chi cucina cosa, chi porta cosa, perché è importante organizzare una cena a casa, un ottimo modo per riunire un po' tutti gli amici e rilassarsi. Questo dovrebbe essere, sempre che non succeda come in questo caso, si faccia pagare il conto agli amici a fine serata. E questo è successo a un ospite che si è detto ovviamente decisamente furioso. È stato chiesto loro di coprire il costo degli ingredienti a persona, nonostante si fossero presentati con tanto di bottiglia di vino, vabbè, so cosa ci sta, da condividere, senza alcun segnale che indicasse che dovessero pagare un invito, per un invito a cena. Comunque questo ragazzo si è sfogato in rete e ha raccontato così: siamo stati invitati a cena a casa di un amico, abbiamo portato con una bottiglia di buon vino, non saremmo mai andati a mani vuote, abbiamo mangiato bene, ci hanno mandato un messaggio dopo per chiederci dei soldi per ogni persona. Mi è sembrato assurdo, non chiederei mai a nessuno di pagare il cibo se io lo invitassi a casa mia. Sono forse irragionevole se sono un po' infastidito? Ci siamo già organizzati per invitarli a casa nostra tra qualche settimana e non ho chiesto loro assolutamente nulla. Voi che cosa ne pensate? 3487 300 200, in quest'ultima manciata di minuti ci possiamo sfogare su queste cene con gli amici? Beh, che cosa ne pensiamo? Ne pensiamo che se ti invito a cena, cioè non è che ti ho invitato al ristorante e, come si dice a Roma, facciamo la romana, ognuno paga il conto suo. Ti invito a cena, o facciamo che ognuno porta qualcosa da mangiare, oppure queste cose si mettono in chiaro prima. Se faccio una cena importante che richiede insomma una spesa che comunque insomma costa parecchio, magari si dice: ragazzi, io faccio la spesa, poi però dividiamo tra tutti. Si dice prima, no, che io ti invito a cena e poi ti presento il conto. Comunque, se volete, dite la vostra.
1: It's written in stone, my confidence goes when you call.

0: Takes the Auto Georgia su Radio 2, Radio 2 Lounge nelle battute finali, e qui c'è uno scambio di battute nei fuori onda perché stiamo commentando ovviamente gli europei di nuoto e Alberto Razzetti sfiora il podio perché chiude quinto la finale nei 200 metri misti maschili, e allora insomma si commentava ironizzando: ma mannaggia, solo quinto, e mannaggia, solo quinto in tutta Europa. Però, e giustamente Luca Cucchetti mi ha giustamente redarguito dicendo: tu non sei quinta neanche nel palazzo di casa tua a nuotare, quindi diamoci una regolata tutti a così a snobbare i quinti, sesti, settimi posti, perché comunque stiamo parlando di veramente atleti che sono dei fuori classe. È chiaro che la medaglia ci piace a tutti, se no insomma siamo ipocriti, però complimenti comunque a questi europei di Razzetti, complimenti. E invece per quanto riguarda la cena a casa di amici di questo ragazzo, che finita la cena si è visto recapitare un messaggio e chiedere dagli amici il conto, non vi ho detto a quanto ammonta: 23 euro a persona. E che cena, cosa avranno mangiato mai? Abbiamo Ernestina che dice la sua con una nota audio, quindi sentiamo Ernestina cosa ne pensa della faccenda.
1: Bene, se si sono accordati prima sta bene, perché ognuno sa a che cosa va incontro. Però invitare a una cena e poi dopo che se ne sono andati chiedere dei soldi sta malissimo.
0: Hai ragione Ernestina, penso che su questo siamo veramente tutti pienamente d'accordo. 23 euro insomma, ma poi, ma che vi siete mangiati? 23 euro a persona, quanti eravate per insomma aver speso così tanto? Ma comunque non si fa, o si dice prima oppure mi inviti a cena, finita la cena ti ho portato una bottiglia di vino, basta.

Bossa Nostra Gaia su Radio 2, Radio 2 Lounge con Giodia Livernini. Ovviamente qui arrivano messaggi tutti unilaterali, cambiate amici per il caso del signore in questione, del ragazzo che è stato invitato a cena a casa di amici, gli hanno chiesto dopo cena, post cena, con un messaggio 23 euro a persona per quello che si erano mangiati. Ieri abbiamo parlato invece di un fotografo che era stato chiamato per fare delle fotografie al matrimonio di un amico e quindi per questo anche sottopagato. A un certo punto ha chiesto una pausa, non gli è stata concessa e il fotografo in questione ha deciso di cancellare tutte le fotografie. Allora, chi ci segue in maniera veramente costante, fedelissima, Gabriella scrive: ma altri cafoni, ieri gli sposi col fotografo, oggi questo episodio inqualificabile, ma che gente c'è in giro? Qualcuno un po' così naif, ecco, definiamolo, esiste. E del resto anche Manolo scrive: la soluzione è facile, basta cambiare amici e il gioco è fatto. Vabbè, insomma, questa era una di quelle notizie virali in cui è facile trovare la risposta, perché mi sembra abbastanza intuitiva. È facile anche trovare la risposta alla domanda che fai stasera, perché ricordiamolo, oggi è domenica 16 agosto, un anno dalla scomparsa di Pippo Baudo, e Rai 1 alle 21:30 propone stasera Pippo Baudo, una serata speciale che attraverso immagini d'archivio, momenti fra i più significativi della sua carriera, ripercorre il percorso umano e professionale di un protagonista assoluto dello spettacolo e della televisione italiana.

È il finale perfetto, come piace a Luca Cucchetti, con Chic Le Freak su Radio 2. E ci salutiamo, l'appuntamento con Radio 2 Lounge volge al termine, ci ritroviamo il prossimo weekend, ovviamente a partire dalle 16 fino alle 19 con Giodia Rivernini, Luca Cucchetti regia. Ringrazio anche Alessandro Amendolara, i nostri curatori Pietro Lucchetti e Linda Critelli, grazie per essere stati con noi. Sabato prossimo, oltre a Radio 2 Lounge, poi la sera ci ritroveremo per commentare anche la notte della Taranta, che sarà presentata da Emma Stoccolma in quel di Melpignano, dove ci collegheremo direttamente con la nostra Martina Martorano. Tutto questo sempre solo su Radio 2. Ciao, buona serata.

0: Let's go! Da Medioworld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta Medioworld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a €679,20. Approfittane subito in negozi e online. Medioworld.
1: 2-2. Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
2: Tale e quale show? Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.

0: dottor Scotti.
1: Sono le 19:30.
2: Rai GR2.
3: Europei di nuoto, finale con nuove medaglie. Quadarella cala il tris e vince anche i 400 stile, pilato d'argento nei 50 rana, argento anche Ceccon nei 100 dorso, entrambi beffati per un centesimo di secondo. Ultima serata anche agli europei di atletica di Birmingham, Italia a caccia di altri riconoscimenti che arrivano intanto dalla ginnastica ritmica e artistica. A Francoforte Sofia Raffaeli è d'argento al cerchio, dopo il bronzo conquistato venerdì a Belgrado, argento azzurro nella gara squadre. Barcellona, un 29enne italiano in coma farmacologico dopo l'aggressione fuori da un locale. Bari, catturato mentre cercava di imbarcarsi il compagno della donna abbandonata in agonia davanti all'ospedale di Trebisacce, morta poco dopo il ricovero. Furto da film in Sicilia durante la processione di Ferragosto, rubano 4 tavole di Antonello da Messina dal valore inestimabile. Nel museo c'erano allarme e videosorveglianza attivi e i custodi erano presenti. Buonasera, in studio Maria Teresa Bellucci. A Parigi è l'ultima serata degli europei di nuoto e l'Italia continua a conquistare medaglie. Ci dice tutto qui in studio il nostro Luca Cesaretti.
4: 3 medaglie per il momento e non è finita. La più bella, quella di Simona Quadarella, oro strepitoso anche nei 400 stile dopo gli 800 e i 1500, rimonta nelle ultime due vasche sulla tedesca Gose, firma la tripletta dunque come aveva già fatto a Glasgow 2018 e Budapest 2021. La romana, che firma il personale record dei campionati, arriva a 12 ori personali agli europei, a cui aggiunge anche un argento e un bronzo. A proposito di argenti, ne arrivano 2, uno di Benedetta Pilato, l'altro di Thomas Ceccon, 50 rana e 100 dorso rispettivamente, entrambi per un centesimo, battuti dalla lituana Melutite e dal greco Christou, quinto Razzetti nei 200 misti. Ma dicevo, non è finito, ci sono ancora le 2 staffette 4% miste, le donne con Curtis, Angiolini, Gastaldi e Minicucci, e gli uomini con Martinenghi, Lamberti, Busa ed Ambrosio.
3: Grazie Luca, e grandi soddisfazioni sono arrivate finora anche dagli europei di atletica di Birmingham, dove è tutto pronto per l'ultima serata, con l'Italia che va a caccia di altri riconoscimenti e della vittoria nel medagliere. Il nostro inviato.
5: Adesso si può dire, anche se manca il finale, un'altra serata per gioire ancora. L'Italia difenderà il primo posto nel medagliere dall'assalto della Gran Bretagna nelle staffette nei 1500 donne, ma il giudizio di Stefano May sulla nazionale vista a Birmingham non cambierà.
6: La migliore di tutti i tempi e sarà poco meno bella di quella di quest'altro anno. Come sempre, ogni anno la nazionale migliore di sempre.
5: L'atletica azzurra è costante nei successi, migliora nei suoi campioni Diaz, Batocletti, si rinnova Sofia Fiorini nella marcia, Scioli nell'alto e Tamberi è sempre lui. Dal centro di Birmingham sono arrivate altre 2 medaglie d'argento nella maratona da Pietro Riva e dalla prova a squadre femminile. Si sommano i tempi individuali. L'Alexander Stadium, casa moderna dell'atletica inglese, saluterà con Duplantis. L'Italia guarderà ancora i salti, la risaia Pechino, 3.000 siepi da vivere con i gemelli Zoglami e poi le staffette 4x400. A chiudere Birmingham, Daniele Fortuna, GR2.
3: E un altro successo è arrivato dai mondiali di ginnastica ritmica a Francoforte. Sofia Raffaeli è d'argento al cerchio dopo il bronzo con tanto di passo olimpico conquistato venerdì nel concorso generale. Infine l'Italia chiude gli europei di artistica a Belgrado con l'argento nella gara a squadre alle spalle della Russia. Passiamo alla cronaca. Ore di apprensione per un ragazzo di 21 anni della provincia di Treviso che durante una vacanza a Barcellona è rimasto gravemente ferito in un'aggressione.
7: Era con un gruppo di amici, Nicola Maggiotto, 21 anni, mercoledì notte all'uscita da un locale di Barcellona. Quello che poi è accaduto lo racconta suo padre Daniele.
8: È rimasto un po' indietro dai suoi amici e hanno cominciato a litigare. E poi da dietro è arrivato uno che l'ha colpito.
7: Uno scontro con un gruppo di ragazzi del posto, al termine del quale il giovane di Asolo, in provincia di Treviso, ha riportato un grave trauma cranico. Ricoverato in ospedale in coma farmacologico e la prognosi è riservata. Nella colluttazione sarebbe poi rimasto ferito a uno zigomo, in modo non grave, un amico che aveva cercato di difendere Nicola. Gli aggressori, che sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo della polizia, sembra non avessero intenzione di rapinare i due ragazzi. ragazzi italiani ai quali non è stato sottratto nulla. Sulla vicenda indaga la polizia spagnola. Per il padre di Nicola adesso c'è una sola priorità.
8: L'unica cosa che per me importa è riuscire a vederlo sveglio e portarmelo a casa.
7: Fausto Bertuccioli, GR2.
3: È stato bloccato a Bari mentre cercava di imbarcarsi per l'Albania il compagno della donna abbandonata in fin di vita davanti all'ospedale di Trebisace in provincia di Cosenza. Massacrata di botte, la donna è morta poco dopo il ricovero.
0: Chi frequentava il bar che Ornella Fora Stefano gestiva a Trebisacce con i propri figli non riesce a credere a ciò che è accaduto. Cosa abbia potuto scatenare la furia del presunto omicida Elvis Matvelai, 42 anni di origini albanesi, fermato al porto di Bari questa mattina dopo un vero e proprio inseguimento da parte delle forze dell'ordine, mentre presumibilmente cercava di imbarcarsi su un traghetto per l'Albania. Dovrà spiegare cosa sia successo alla 46enne la notte scorsa, ritrovata agonizzante davanti al pronto soccorso dell'ospedale Chidichimo di Trebisacce. I sanitari hanno cercato di rianimarla, ma le gravissime fratture non le hanno lasciato scampo. La donna era anche imparentata con alcuni esponenti del clan Fora Stefano, tra le principali cosche della piana di Sibari. Elvis Metvelai era invece già noto alle forze dell'ordine per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Trebisacce, Michele Cervo, GR2.
3: Un operaio è stato trovato senza vita nella sua casa a Stignano, in provincia di Reggio Calabria. Secondo le prime risultanze, l'uomo sarebbe morto forse per un grave trauma cranico riportato cadendo sul pavimento a seguito di un litigio con la moglie di 47 anni. Sentiamo Giuseppe Borello.
9: Nella piccola comunità di Stignano, in provincia di Reggio Calabria, l'atmosfera di festa di Ferragosto è stata interrotta dal ritrovamento del corpo senza vita di un operaio di 55 anni all'interno della sua abitazione. Inutili i soccorsi chiamati dai vicini e ora i PM hanno disposto il fermo cautelativo per la moglie di Franco Fava. Siamo riusciti a contattare una parente della vittima.
10: Era una santa persona, se no non facevo la fine che ho fatto. So che avevano dei problemi perché lei... ma non a questi livelli, cioè non pensavo mai che poteva arrivare a questo.
9: Continuano le indagini condotte dai carabinieri del comando di Roccella Ionica per determinare l'esatta dinamica. Intanto Stignano piange una famiglia distrutta.
11: La gente piange molto, proprio le due figlie, sono due minorenni di 14 anni che sono rimaste senza un padre a cui erano molto legate, e si tratta di due ragazze minorenni orfane.
3: Una ragazza di 19 anni è stata violentata a Milano in Corso Como. Era in un locale con le amiche a festeggiare il Ferragosto quando ha conosciuto un uomo dell'Est Europa che l'ha condotta in un privé ed ha abusato di lei. La violenza è stata confermata dai medici della clinica Mangiagalli. Al vaglio le telecamere di sorveglianza del locale e quelle esterne per identificare lo stupratore. È una perdita colossale per il patrimonio artistico italiano il furto avvenuto ieri sera a Messina, mentre la città era distratta dalla grande processione di Ferragosto di tre delle cinque tavole del Polittico di San Gregorio e della tavoletta bifronte con la Madonna con Bambino e il Cristo del maestro quattrocentesco Antonello da Messina. Altre due opere del maestro sono state abbandonate subito dai ladri. Nel museo allarme e videosorveglianza erano attivi e i custodi erano presenti.
12: Sarebbero entrati da un piccolo varco lungo la recinzione del museo gli autori del furto dei capolavori di Antonello da Messina. Si sono introdotti da una porta secondaria e hanno rubato le cinque tavole superstiti del Polittico di San Gregorio e una tavoletta bifronte. Tutto sotto gli occhi delle telecamere di sorveglianza, ora all'esame degli inquirenti. Uscendo, i ladri in fuga hanno abbandonato lungo la palizzata all'esterno due dei pannelli del Polittico sottratti, poi recuperati dalla polizia grazie alla segnalazione di un passante. Marisa Mercurio, direttrice museo regionale.
13: Noi abbiamo un museo con sistemi di sicurezza assolutamente attivi, funzionanti.
12: Risulta che nel museo, al momento del furto, ci fossero quattro custodi già ascoltati dagli investigatori. Un'indagine interna è stata avviata anche dalla regione per ricostruire l'accaduto e accertare eventuali responsabilità del personale addetto alla custodia. Da Messina per il GR2, Maurizio Di Lucchio.
3: Sulle opere rubate che sopravvissero al terremoto nella città siciliana nel 1908 abbiamo sentito Giovanni Carlo Federico Villa, studioso di Antonello da Messina.
14: Opere assolutamente iconiche, opere capaci di farci capire quanto Antonello de Messina sia stato uno dei maestri essenziali della nostra storia e della nostra civiltà. Opere che non hanno un mercato perché conosciute universalmente, e quello che è avvenuto è veramente un atto di violenza contro la cultura europea per opere che erano sopravvissute, nel caso del politico, al terremoto drammatico di Messina.
3: Le notizie dall'estero: in Cisgiordania continua l'assedio dei coloni estremisti al villaggio palestinese di Kusra, con gli abitanti da giorni senza acqua corrente ed elettricità tagliate dagli aggressori. In mattinata funzionari dell'ONU sono riusciti a portare cibo e acqua da bere alle famiglie palestinesi, ma le forze armate israeliane presenti sul posto non hanno consentito che lasciassero anche una cisterna di acqua. L'assedio alle case dei palestinesi è un sistema violento molto comune tra i coloni per costringere i proprietari ad abbandonarle e poi impadronirsene. Una situazione molto grave, della quale ha parlato oggi all'Angelus anche Papa Leone.
15: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania, e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura.
3: La musica ora, con l'uscita a sorpresa a mezzanotte di un nuovo pezzo di Renato Zero, Si può impazzire, rilettura di Don't Make Me Over di Dionne Warwick del 1962. Questo e altri brani faranno parte di un album di cover.
16: Le mie radici stanno prendendo forma.
17: Renato Zero alletta la curiosità dei fan, ma tranne la data di uscita, le informazioni fondamentali ci sono già tutte. Irriducibili Miti sarà una raccolta dedicata al grande pop internazionale. Ultimo tassello, Si può impazzire, rilettura di Don't Make Me Over, composta da Burt Bacharach e cantata in origine da Dionne Warwick.
18: Non dirmi che fanno fuori l'amore.
17: Avviato nel 2024, il progetto include già 8 canzoni. Senza alterare le melodie, Zero ne riscrive i testi secondo la propria sensibilità.
18: La rabbia e la crudeltà che adesso ingabbia.
17: Da Elton John a Bob Marley, Elvis e Louis Armstrong, passando per classici come Ed Lester, esa celebre da Etta James e Aretha Franklin, nei solchi di queste canzoni, rivela Zero, ho voluto depositare la mia anima.
18: Ovunque vedo te.
17: Francesco Riccardi, GR2.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, regia Fabio Cardinali e Francesco Ciavardini. Potete ascoltare anche questa edizione in podcast su Rai Play Sound. La linea torna a Radio 2 Hits. Da tutti noi l'augurio di una buona serata.
19: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
20: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
21: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Convenienza? Ma vai da Conad!
23: Via, via!
22: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande! Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
24: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. Ancora qualche temporale nelle ore serali tra Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige, con le nubi e le piogge invece lungo l'Appennino che andranno diradandosi. Per domani, lunedì 17 agosto, sale la probabilità di maltempo, con la situazione meteo che inizia a cambiare. Pur in un contesto di tempo soleggiato, avremo delle nubi sparse e qualche piovasco già ad inizio giornata, tra Levante Ligure e Alpi Apuane, e sull'alta pianura padano-veneta. In mattinata ci saranno temporali intensi sull'alta Toscana, seguiti poi, nelle ore pomeridiane, sul nord-est, da altri eventi temporaleschi diffusi ed intensi. Sempre nel pomeriggio torneranno dei temporali anche lungo l'Appennino e sulle zone montuose della Sicilia. Ancora sole per gran parte della giornata, invece, lungo le coste tirreniche e sulla Sardegna. Vento e moto ondoso che aumenteranno un po' tra Liguria ed Alto Tirreno, restando scarsi sul resto del paese, fatta eccezione per le raffiche durante i temporali. Temperature infine in diminuzione al nord e sulla Toscana. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: C'è solo un uomo che può incastrare scalia.
3: Da quanto mi risulta, nessuno di voi ha esperienza di scorta, vero?
4: È una trappola, state attenti!
5: Ma chi è che dobbiamo scortare?
6: Un ragioniere.
4: Indietro, indietro, vai!
7: Una scorta impossibile.
8: Questi agenti sono dei dilettanti.
9: I miei colleghi dilettanti sono morti per colpa tua.
7: Una guerra senza tregua.
10: Io sono poliziotto, pure loro sono poliziotti. E questa è la vita che abbiamo scelto di fare.
4: Guarda tutti a terra, via!
10: Hanno accettato pure le famiglie nostre.
7: Due film, due campi.
11: Siamo soli. Come sempre.
7: Diretti da Claudio Fragasso. Palermo-Milano solo andata. A seguire Milano-Palermo, il ritorno. Martedì dalle 21:20. Rai 2.

0: stare informati.
1: 20:59 minuti, una buona serata da Lucio Giordano. Rai Mobilità, traffico intenso sulle strade del nostro paese per i primi rientri dalle vacanze estive. Traforo del Monte Bianco, ci sono code al confine di Stato in direzione Chamonix, dunque in direzione della Francia. Tempi d'attesa 15 minuti circa. Sulla A14 coda tratti tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro. Firenze Pisa Livorno code per incidente tra Lavoria e Gello. Sul grande raccordo anulare di Roma ci sono rallentamenti per un altro incidente allo svincolo con via Prenestina. Sulla Roma-Napoli coda tratti per traffico intenso tra Colleferro e la diramazione Roma Sud in direzione nord. Siamo in Calabria, statale 18 Tirrena inferiore, rallentamenti segnalati tra Scalea e Diamante. E siamo per concludere in Sicilia, sulla A19 rallentamenti per un incidente allo svincolo con la provinciale 138, tangenziale di Catania code per un altro incidente allo svincolo con Bicocca. E poi sulla A20 ci sono code a Buonfornello e code alla barriera di Messina Nord, code infine alla barriera di Catania sulla Messina Catania. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.

0: idea, dottor Scotti.
1: 2-2.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

ore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.